Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nell'inquietudine regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio.

male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.
prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi.
Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a cuore di Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi amate. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni,
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai un tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta Gesù, alla lettura, alla parola, e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. Lei lo sa,
1: sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucarestia, recitando un Pater, il Credo, e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio, qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: Preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: A poco a poco, come innaffiarlo giorno dopo
0: piano.
1: Giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, prima di tutto cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace,
1: sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

Cari amiche e cari amici, bentrovati per questa terza puntata di Quaderni d'arte sacra. Quindi possiamo benissimo chiamarla questa pagina di arte sacra, che è dedicata per tutto il mese di maggio alla figura dell'immagine di Maria. Ecco, in questa puntata parleremo e cercherò di illustrare l'immagine di Maria vista in un contesto, un po' particolare, diciamo, quello dello sposalizio, dello suo sposalizio con Giuseppe. Vi dicevo che è un po' particolare perché nei Vangeli canonici non si parla assolutamente dello sposalizio della Madonna, della Vergine. Solo Luca dice: la Vergine Maria era promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe, Luca 1,27. Poi per il resto, diciamo, sia del Vangelo suo che degli altri tre, non abbiamo traccia di questa, diciamo, cerimonia. Però abbiamo una descrizione abbastanza precisa nel Protovangelo di Giacomo. Il Protovangelo è un Vangelo che è stato scritto dopo i Vangeli canonici ed è un Protovangelo che non narra la vita di Gesù, ma tratta aspetti che riguardano la vita di Maria ed altri personaggi. Ecco, in questo caso il Protovangelo di Giacomo ci narra abbastanza dettagliatamente del matrimonio di Maria con Giuseppe, diciamo un matrimonio tra virgolette, perché non possiamo pensare a un matrimonio come lo concepiamo noi oggi, ma pensiamo piuttosto a una specie di affidamento, no? Maria, prima di essere data in sposa a Giuseppe, insieme ad altre vergini, trascorre la vita nel Tempio. Ecco, c'è questa sorta di protezione, diciamo. Ecco che poi subentra Giuseppe, ma Giuseppe è, non un vero e proprio marito inteso nel senso odierno, ma è una persona che deve proteggere Maria. Perché? Perché Maria è predestinata a un futuro radioso, no? Alla nascita di Gesù. Allora, se teniamo fede al Protovangelo di Giacomo, gli artisti ovviamente hanno cercato di seguire la narrazione del Vangelo del Proto, del Proto.

Sacro Vangelo di Giacomo, ma in ogni caso, come è sempre capitato a tutti gli artisti, poi al 50% hanno, diciamo così, messo in moto la loro fantasia, quindi arricchendo il racconto di Giacomo di situazioni che così rientrano proprio nell'esposizione, ecco, pittorica di un episodio, ecco, come quello che tratteremo oggi. Ecco, la prima opera che andremo a vedere è un'opera che è stata dipinta da Giotto. È stata dipinta da Giotto ed è stata dipinta a Padova nella Cappella degli Scrovegni. Nella Cappella degli Scrovegni Giotto ha dipinto sia episodi della vita di Maria che episodi della vita di Cristo. Ecco, nel nostro caso Giotto ha rappresentato la cerimonia, ecco, dello sposalizio di Maria con Giuseppe, ecco, diciamo in una sorta di esterno, ecco, del Tempio, non è né dentro né fuori, perché il Tempio dove è avvenuta la cerimonia, ecco, come potete ben vedere, è rappresentato da questa piccola abside, chiamiamo così, aperta comunque, e Maria, la vedete sulla destra, vedete sulla destra Maria, così sta alla sinistra del sacerdote, probabilmente Zaccaria, no? Il sacerdote del Tempio, e a sinistra c'è Giuseppe. Vedete che Giuseppe ha in mano questo bastoncino che è fiorito, vedete che è verde, e sopra il bastoncino c'è la colomba, il simbolo dello Spirito Santo. Ecco, nella rappresentazione qui di Giotto vedete un uomo, un personaggio alle spalle di Giuseppe che sta spezzando un bastoncino. Perché secondo, diciamo, la tradizione, noi sappiamo che le vergini, di solito quelle che abitavano, erano così protette nel Tempio, poi venivano scelte, e questa scelta nel caso di Maria è avvenuta come? Chi avrà questa verga, questo bastoncino, fiorirà, ecco, sarà destinato ad essere il marito di Maria. E in questo caso è toccato appunto a Giuseppe, come noi sappiamo. E quindi gli altri pretendenti, vedete qui alle spalle di Giuseppe, stanno discutendo, no? Ed uno sta spezzando, così diciamo, deluso, no? La verga, sta spezzando la verga. Dobbiamo dire un'altra cosa importante. Ecco, qui il sacerdote che prende le mani di Giuseppe e di Maria, ecco, li sta unendo, diciamo, anche perché questo momento viene interpretato in modo diverso dai pittori. C'è chi fa vedere proprio l'anello, no? Che viene infilato nel dito, chi invece lo dipinge il momento con una stretta di mano, ecco, oppure come in questo caso è il sacerdote che unisce, no, le due mani, no? Di Maria e di Giuseppe. Ecco, questo è importante perché, vedete, a un certo punto ogni artista poi ha seguito una sua interpretazione e che poi in ogni caso è stata sempre accettata dal committente, non ci sono state assolutamente discussioni, no, non mi piace, sì, va bene, non va bene, eccetera, cose che avvenivano regolarmente nella pittura. Molte volte abbiamo documenti in cui attestano che ci sono state effettivamente dispute, no, sui vari personaggi, eccetera, che magari sono stati interpretati in un modo mentre il committente li desiderava in un altro modo, eccetera. In questo caso il committente, che è Enrico Scrovegni, che appunto realizza

fa costruire questa piccola cappella come ex voto, no? Come ad espiazione, espiazione dei peccati del padre, perché il padre era un usuraio, diciamo imprestava soldi, ma era una cosa abbastanza comune a quel tempo, magari li prestava a un prezzo, a un interesse abbastanza alto, comunque erano molti che praticavano questo mestiere, anzi tra parentesi un piccolo aneddoto, anche Giotto imprestava, affittava, no? Anche lui i telai ad esempio, no? Ecco, anche questo. E quindi possiamo pensare che anche lui entrava in questa categoria, insomma, che lui non faceva solo il pittore, ma affittava, dava in prestito, eccetera. Era un modo per arrotondare, diciamo, i guadagni di Giotto e della sua bottega, ovviamente. Ecco, qui di questo affresco, ovviamente, ne parla Giorgio Vasari. Giorgio Vasari ha scritto le vite dei più eccellenti pittori e scultori e architetti, diciamo da Giotto fino a Michelangelo, è vissuto dalla seconda metà del Cinquecento, dalla prima metà del Cinquecento fino alla seconda metà del Cinquecento, e ha scritto queste vite che sono veramente preziosissime per capire non soltanto l'arte di quelli, dei pittori che avevano preceduto Vasari, ma anche del suo tempo. Ed sono importanti anche perché hanno comunque un'impostazione, diciamo, è per la prima volta scientifica, cioè lui vede le opere, oppure ha vari corrispondenti sparsi in giro per le città italiane che gli dicono che quest'opera è in quel luogo. E in effetti, dalla lettura di questo libro, di questa storia dell'arte, anzi è la prima storia dell'arte fatta in maniera organica, e riusciamo a capire anche gli spostamenti che hanno avuto queste opere, no? Rispetto alla collocazione originaria. Ecco, qui in questo caso, per quanto riguarda gli affreschi realizzati a Padova, lui dice, non ne parla molto in maniera approfondita, scrive solo tre righe. Lui non è andato a Padova a vedere gli affreschi, qualche suo, diciamo, amico corrispondente gli ha dato la notizia. Appresso è andato di nuovo a Padova, oltre a molte altre cose e cappelle che gli vi dipinse, ecco qui sta un po' sul generico, fece nel luogo dell'arena una gloria mondana che gli arrecò molto onore e utile, quindi fama ma anche buoni guadagni. Precedentemente Giotto aveva dipinto ad Assisi, voi tutti conoscete senz'altro, no? Aveva dipinto il ciclo degli affreschi dedicati a San Francesco e si meritò anche da parte ovviamente del Vasari, oltre a un'attenta descrizione delle opere che aveva realizzato, anche questo diciamo giudizio che è importantissimo. E perché oltre quello che aveva Giotto da naturalmente dimostrare, fu studiosissimo ed andò sempre nuove cose pensando e dalla natura cavando, come diciamo copia la natura, meritò d'essere chiamato discepolo della natura e non d'altri. Cosa vuol dire? Che lui, quando realizzava i suoi dipinti, guardava che cosa? Alla natura. Quando si parla di natura non si parla solo del paesaggio, come in questo caso vediamo lo sfondo, no? Ma dei personaggi stessi, che sono personaggi, diciamo, reali, sono personaggi dipinti, diciamo vestiti, non sono modelli, no? Secondo la moda del tempo, al tempo di Giotto anche, bisogna stare attenti anche a questo, no? In cui il maestro cerca di essere così il più attento possibile al personaggio, ovviamente caricandolo di quella, diciamo, interiorità psichica, spirituale che necessita un personaggio, i personaggi che lui, diciamo, dipinge appunto.

come in questo caso nelle storie di San Francesco. Ecco, l'altro dipinto, comunque noi facciamo sempre un discorso cronologico, incominciamo dai primi pittori che si sono interessati allo sposalizio della Vergine e arriviamo almeno fino alla fine del Settecento, perché poi purtroppo con l'arte sacra c'è stato un po' qualche disguido tra i pittori e la committenza, ma questo è un altro discorso. Quindi ritornando indietro nel XIV secolo, dobbiamo tenere presente una piccola opera, non è un dipinto, è una miniatura che troviamo inserita in un libricino, un libretto come questo, che era un libretto che si chiamava detto Offiziolo o Libro d'Or, cioè o Libro delle Ore, cioè erano quei libri in cui c'erano particolari preghiere che a determinate ore del giorno venivano recitate. Ecco, questi libricini sono preziosissime perché contengono delle miniature, cioè ci sono dei piccoli disegni che seguono la preghiera praticamente. Ecco, in questo caso l'autore si chiama Giovannino De Grassi, probabilmente non l'avete mai sentito nominare, come appunto conoscete senz'altro il nome di Giotto, Giovannino De Grassi, che ha miniato questo sposalizio della Vergine, questo Offiziolo è del 1370 circa e era di proprietà di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, che oggi è conservato nella Biblioteca Nazionale a Firenze. Si chiama miniato perché solitamente il capolettera dello scritto era miniato, dipinto di rosso, e da qui deriva le pitture, i disegni che si chiamano miniati. Ecco, in questo caso, guardate con attenzione, bellissima, guardate che è molto piccolo, non sono cose grandi, sono cose piccolissime, quasi tascabili, è vero, no? E questo Offiziolo contiene circa 50 miniature. Ecco, guardate qui, in questa bellissima miniatura, viene Giovannino De Grassi, ambienta lo sposalizio della Vergine, no? Fuori del Tempio, ma guardate il Tempio come è ricco, no? Cioè, proprio esce dalla penna e dal pennello fantastico di Giovannino De Grassi, guardate, e avviene secondo l'iconografia tradizionale, e in questo caso il sacerdote, come abbiamo visto prima con Giotto, no, prende le due mani, no, e le unisce in segno così di unità, vedete la Madonna e San Giuseppe sorridenti. San Giuseppe ha sempre in mano il bastoncino verde, vedete, con i germogli e con la figura della colomba che rappresenta lo Spirito Santo. Dietro di lei sempre sono rappresentate le sue compagne, le vergini che abitavano nel Tempio, mentre dietro a Giuseppe vedete tutti gli uomini che spezzano le verghe. Le rompiamo perché purtroppo non siamo stati prescelti, vedete? Bellissimo poi il cangiantismo anche dei panneggi, no? Guardate, no? Molto bello, interessante. Ecco, vi ho fatto vedere oggi questa piccola miniatura anche perché di solito sono opere molto preziose, piccole, che quindi difficilmente si riescono a vedere come invece possiamo vedere un affresco o un dipinto o una pala d'altare quando si entra in una chiesa o quando ci va in un museo. Ecco, queste sono opere preziosissime che più delle volte possiamo solo vederle in riproduzione. Se andate su internet riuscite a vedere qualche immagine, ma non de viso, è impossibile toccarle e sfogliarle come io sfoglio un libro, anche perché sono preziosissime e ovviamente andrebbero rovinate.
Ecco, le altre opere che voglio farvi vedere sono state realizzate da Beato Angeli.

Ecco, Beato Angelico, vi avevo già fatto vedere qualcosa nelle precedenti puntate. Beato Angelico, Guido di Pietro, è stato un frate che oltre a meditare e a pregare dipingeva, e dipingeva in modo sublime, possiamo dirlo, perché se osserviamo le sue opere effettivamente, diciamo, è vero, è beato, proprio angelico, no? Beh, comunque lui è chiamato beato per le sue meditazioni, per la sua vita, no? Nel monastero. Comunque noi possiamo aggiungere anche beato angelico per il suo modo di dipingere. Ecco, quest'opera che vi faccio vedere, ve ne faccio vedere due di Beato Angelico. È un'opera che è appunto intitolata Sprovvizio della Vergine, è stata fatta verso il 1430 circa e si trova nel Museo Diocesano di Cortona. È un'opera, è un olio su tavola, e anche questa, come quelle che abbiamo visto precedentemente, è, diciamo, coglie il momento dell'unione del sacerdote Zaccaria, che prende le braccia della Madonna e di Pietro e le fa combaciare, diciamo, le mani si devono unire, no? È quasi un patto, no? Una cosa così, un patto, un'alleanza, ecco. E San Giuseppe, qui vedete, ha sempre la verga, è con l'aureola. Ecco, qui la cosa interessante è questo portico con la prospettiva, vedete, perché l'ambientazione è esterna ed è bellissimo perché ci mette due personaggi che suonano le trombe, vedete, proprio la gioia, no? È un festeggiamento. Inoltre dobbiamo dire che tutti i personaggi sono vestiti alla moda del tempo, così anche le damigelle, che sembrano proprio damigelle, scusate, no? Ma sono le vergini che seguono Maria, ma le fanno quasi da corteo, come fosse un corteo nuziale, vedete? Sembra quasi che escano, no, da questo portico, no? Da questo portico per avviarsi, per raggiungere Maria. Poi al centro abbiamo il sacerdote, Zaccaria, e gli altri uomini che dietro appunto a Giuseppe spezzano la verga. Ecco, il tutto è, diciamo, dipinto con un equilibrio sia compositivo che disegnativo che coloristico, proprio tipico del Beato Angelico. Guardate i colori come sono giustapposti, cioè sono calibrati, anche la prospettiva ha un suo significato. Ovviamente pragmatico, però è una prospettiva, è una rappresentazione dei personaggi che sono comunque sempre, vanno verso che cosa? Una sublimazione spirituale, ecco, questo è importante. Cioè la prospettiva nel Rinascimento fiorentino è una prospettiva in cui si ribadisce, si cerca, anzi si fa di tutto per ribadire la centralità dell'uomo nell'universo. La prospettiva e, diciamo, le composizioni che realizza Beato Angelico hanno una funzione sì per, diciamo, rendere l'ambiente tridimensionale, ma comunque sempre con quell'aspetto profondo che è quello spirituale. Per niente è chiamato Beato Angelico, cioè, mistico, beato per la sua vita, ma io ripeto, beato per la sua bellissima pittura, per la bellissima pittura che ci ha lasciato. Ecco, poi vediamo l'altra, che praticamente è la seconda, sempre del Beato Angelico, in cui questa che troviamo a Firenze, al Museo di San Marco. Beh, dovete sapere che lui è entrato nel Museo di San Domenico a Fiesole, però ha dipinto molte parti ad affresco, ha dipinto molte parti del Museo di San del convento di San Marco a Firenze, e c'è anche l'annesso museo oggi con molte opere del Beato Angelico. Ecco, ad esempio, qui ci troviamo nella stessa sostanzialmente situazione, vedete, ecco, non è tanto diversa rispetto a quella di prima, solo che la posizione magari è più frontale e le vergini che seguono Maria non procedono, ecco, come in quell'opera che abbiamo visto prima, quasi

come fosse un corteo, ma si dispiegano in primo piano, sempre con Zaccaria che unisce le due mani e con gli altri uomini dietro a Giuseppe, che confabulano e rompono, diciamo, la verga, e sono presenti.

Ecco, in questo secondo, diciamo, blocco di immagini partiremo da Domenico Ghirlandaio. Ghirlandaio che prende il nome dal mestiere del padre. Molti artisti hanno dei nomi che non hanno niente a che fare col proprio vero cognome, no? In questo caso il suo vero cognome è Domenico Bigordi, era Domenico Bigordi. Ghirlandaio perché il padre era un orafo e aveva una fiorente bottega, infatti anche lui si forma all'interno di questa bottega dell'orafo. Ghirlandaio perché a quel tempo le nobildonne, le donne, le ragazze fiorentine portavano questi capelli tirati su, no? E avevano questa ghirlanda, no? Di solito, che era una ghirlanda fatta d'argento e d'oro, no? con brillanti, diamanti, insomma chi aveva più soldi più possibilità arricchiva, e quindi il padre faceva proprio alle ghirlande, per quello è chiamato ghirlandaio. Ecco, in questo sposalizio della Vergine, eccolo qui, vedete, lo sposalizio della Vergine è del 1485 e si trova, è un affresco questo, è un dipinto affresco, quindi vuol dire che è stato dipinto affresco sull'intonaco fresco di una parete, in questo caso la cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella a Firenze. Ecco, rispetto a quello che abbiamo visto prima, rispetto ad esempio alle due ultime opere del Beato Angelico, vedete che qui Domenico Ghirlandaio insiste molto sul discorso della prospettiva, dipinge lo sposalizio della Vergine all'interno del presunto Tempio di Gerusalemme, un presunto Tempio che comunque ricalca i modi, diciamo, prospettici e anche stilistici dei templi e delle chiese che si andavano realizzando in quel periodo a Firenze, a Roma e in altre parti d'Italia. E insiste molto sul discorso della prospettiva perché voi sapete benissimo che la prospettiva ci dà in finzione, attenzione, una ambientazione verosimile di quello che dovrebbe essere realmente, no? E in effetti su una superficie bidimensionale, perché è una superficie piatta praticamente, noi troviamo che cosa? Una rappresentazione tridimensionale, ecco, quasi noi possiamo quasi entrarci, no? Dentro, ecco. In questo caso noi vedete appunto Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio, che anche in questo caso, con sempre l'iconografia che insiste sempre nella rappresentazione, no? Nella raffigurazione del gran sacerdote, Zaccaria, che prende per mano i due futuri sposi per unirli in questo matrimonio. Ecco, vedete, diciamo che qui l'ambientazione, a parte la strutturazione architettonica, è così, ha dei personaggi che sono abbastanza in movimento. Guardate anche questo bambino, no? Che sembra quasi entrare nella scena, mentre alle spalle di Maria ci sono le vergini che stanno parlando, e anche qui c'è un altro bambino, vedete?

un piccolo bambino. Tutti i personaggi sono stati dipinti, ovviamente con i costumi fiorentini. Guardate questo in fondo, questo personaggio così, ecco, che guarda alla verga, gli altri che spezzano. Ecco, comunque sostanzialmente, no, nella rappresentazione del processo della Vergine non abbiamo, diciamo, degli strappi iconografici, sostanzialmente ci si attiene a quello che era, a quello che veniva tramandato ovviamente, e a quello che era scritto e troviamo scritto nel Protovangelo di Giacomo, come vi ho detto prima. Ecco, ora passiamo a un'altra bellissima opera che probabilmente molti di voi avranno visto, ed è avranno visto magari non di persona, perché si trova in Francia a Caen, ed è del Perugino, Piero Vannucci, detto il Perugino, perché appunto era di Perugia. Anche questo è un bellissimo sposalizio della Vergine, e questa è un'opera che solitamente viene messa a confronto con la stessa, diciamo, opera che ha lo stesso titolo, realizzata circa un anno o due dopo dal suo allievo Raffaello. Ecco, ora vi faccio vedere prima questa, vedete che è impostata, diciamo, all'aperto, quindi la cerimonia avviene all'aperto. Sul fondo abbiamo il tempio, ecco il tempio, quello di Gerusalemme, diciamo, però è un tempio che secondo, diciamo, le idee rinascimentali è un tempio, come potete ben vedere, a pianta centrale. Infatti in quegli anni si andava discutendo, si discuteva se rinnovare, ecco, la pianta longitudinale delle chiese con un nuovo modello di architettura, e quindi vi erano studi che avevano proposto questa idea della centralità, cioè della circolarità, centralità dell'universo, centralità di Dio, ecco. E questa è una proposta che fa Pietro Perugino, proprio così, alle spalle di Zaccaria e di Maria e di Giuseppe, che in questo caso, guardate, si scambiano l'anello. Ecco, perché come vi ho detto prima, no? Gli artisti cercano sempre di interpretare, hanno interpretato a modo loro, anche perché nel Protovangelo di Giacomo non c'è scritto se si sono scambiati l'anello o la stretta di mano, eccetera, assolutamente. Ecco, in questo caso vediamo che c'è questa, il simbolo dell'anello, simbolo che poi si accentua maggiormente nell'opera di Raffaello. Ecco qui, rispetto all'opera di Raffaello che vedremo dopo, cosa dobbiamo dire? Che il maestro viene superato dall'allievo. Senz'altro Perugino è conosciuto per i suoi atteggiamenti muliebri, no? Per questi visi dolcissimi delle figure femminili, però molte volte sembrano, come possiamo dire, atteggiate, ecco, sembrano lì messe in posa quasi. Ciò che non avviene invece con l'opera di Raffaello, che ora vedremo, eccola qui, vedete, a parte che acquista una dimensione, come possiamo dire, più atmosferica, ecco, vedete, lo stesso tempio è, diciamo, collocato in un canale prospettico che è verosimile, mentre l'altro mi sembrava, mi sembra, un po' più, come possiamo dire, un po' più artefatto, artificioso, no? Questo no, qui Raffaello riesce a darti veramente l'atmosfera di una vera piazza, con al centro questo bellissimo tempio, guardate, bellissimo tempio, oltretutto c'è la sua firma, guardate, se ci avviciniamo, ecco, vedete, è scritto, la sua firma è firmato, vedete, firmato 1504, Raffaellus, vedete, Urbinas, eccolo qua, ecco, bellissimo, ci ha messo anche la firma, e anche lui comunque segue gli insegnamenti del maestro, l'iconografia che aveva realizzato il maestro prima, con il sacerdote Zaccaria che così pone gli anelli praticamente, vedete, accompagna la mano per porre l'anello.
le vergini e bellissimo questa l'immagine di un pretendente in costume ovviamente toscano fiorentino, eccolo qua, vedete che spezza alla verga. Gli atteggiamenti sono belli, sono naturali, ecco, possiamo dire naturali. La bellezza poi della Madonna è sublime, guardate. Ecco, qui abbiamo veramente la concezione ideale della bellezza femminile. Cioè Raffaello dipingeva dal vero, dipingeva il modello, ma poi lo sublimava. Ecco, questa era bellissima, un po' come faceva Beato Angelico, sostanzialmente lui sublimava, cercava di sublimare al massimo, no, i suoi personaggi. Ecco, questa è un'opera che ha avuto particolari vicissitudini, perché è stata realizzata nel 1504 per la famiglia Albizzini di Città di Castello, ed è stata lì fino a quando non è arrivato Napoleone. Voi sapete che Napoleone ha invaso l'Italia e purtroppo quando poi ritornò per tornarsene in Francia, no, si portò via un sacco di opere, purtroppo, no? Opere che andarono ad arricchire, anzi non arricchire, a costituire i musei, diciamo, francesi. Ecco, purtroppo Napoleone non considerò che queste opere, le opere che lui ha trafugato, perché le ha trafugate effettivamente, anche se poi molte poi sono state restituite, erano patrimonio degli italiani, ma lui considerava l'Italia tutta frammentata e quindi gli italiani, secondo la sua idea, non erano degni di possedere queste opere. Comunque, fatto sta che quest'opera qui, per fortuna, è arrivata a Milano. Perché? Perché a Milano c'era il governatore, che era comunque sempre francese, ovviamente, e restò a Milano perché voleva trovare a Brera. Restò a Milano perché proprio in quel periodo si veniva costituendo la Pinacoteca di Brera. Ecco, è stata proprio una fortuna, se no anche questa opera, come quella del Perugino che si trova a Caen, l'avrei così forse perduta, o forse gli ambasciatori che dopo il congresso di Vienna andarono in Francia a chiedere la restituzione delle opere, forse l'avrebbero anche riportata. Ecco, la prossima opera invece, e qui siamo sempre nel 1500, ma però siamo in area veneziana, è di Vittore Carpaccio. Vittore Carpaccio è stato un grande artista, pittore veneziano, che ha sempre narrato, ecco, la vita di Venezia, ma non la vita popolare, attenzione, ha sempre narrato la vita, che so, degli ambasciatori oppure delle sante, come Sant'Orsola ad esempio, no? A Venezia esistevano le scuole e queste scuole, quasi tutte, che so, la scuola di San Rocco, facevano a gara per avere storie, ad esempio come nel caso di questa che vi ho citato, storie di San Rocco ad esempio. Nel caso di Carpaccio, che ha dipinto la storia di Sant'Orsola, appunto per un'omonima scuola, e qui lui ha realizzato questo diciamo, questo olio su tela, è piccolo perché circa medio, diciamo 1,30 x 140 cm, si trova sempre a Milano, a Brera. Ecco, Vittorio Carpaccio l'ha realizzato all'interno del tempio, vedete? Ecco, questa è un po' una cosa nuova rispetto a quelle che avevamo visto precedentemente, vedete? È, diciamo, un narratore, perché ci narra le varie sequenze come se fosse una scena di un film, Ecco, forse lui a destra ci fa vedere proprio una folla di pretendenti, vedete tutte le verghe, no, che si muovono, eccetera, e in ogni caso vedete qui abbiamo Maria che è inginocchiata e il sacerdote che guarda verso l'alto nel momento di questo matrimonio, ecco, ma non c'è il momento dello scambio, dell'anello o della mano, così che ci si prende la mano, assolutamente. Ecco, questo è Vittore Carpaccio, interessante anche le sue cromie, veramente un bravo narratore. Ecco, poi la prossima immagine che vedremo è del Rosso Fiorentino. Rosso Fiorentino, siamo circa nel 1523,
Rosso Fiorentino qui, a differenza degli altri dipinti che sono, come possiamo dire, abbastanza mossi, sono un po' così molto dinamici, ecco, diciamo, con colori abbastanza contrastanti e acidi, qui diciamo che trova un equilibrio classico, ecco, una certa, diciamo, così tranquillità anche compositiva. Ecco, qui siamo in un interno, ma non è definito, ecco, non c'è una vera e propria architettura, a parte il discorso della scala. Vedete, i personaggi sono tanti, e qui Zaccaria, vedete, c'è il momento dell'anello, ecco, vedete che Giuseppe Riccioluto, vedete, lo realizza, lo dipinge giovane, con Madonna, con la Madonna, vedete, la Madonna è così una Madonna che sembra una dama quasi fiorentina, anche con l'abito, con lo scollato, vedete, con la camicia, è interessante. Bella anche la figura di questa, della Vergine che gli sta alle spalle, vedete, vicina vicina, con le tende la mano, no? Le tiene la mano con il braccio, no? Ecco, molto interessante. Ecco, qui c'è questo giusto equilibrio coloristico, vedete anche l'abito di Giuseppe che si giustappone all'abito di Maria, ecco, questo veramente è una cosa così molto equilibrata. E ripeto, se conoscete o se avete occasione di vedere le opere del Rosso Fiorentino, questa, diciamo, che è una delle più equilibrate. Come è equilibrata, ecco, quest'opera, guardate qui come si apre, no? Quasi fosse un teatro, no? Una quinta di un teatro, di Bernardino Luini. Bernardino Luini, che realizza verso i primi decenni del 1500, siamo nel 1525, questo affresco che si trova nel santuario della Beata Vergine a Saronno. Ecco, qui siamo all'interno e tutto è calibrato, vedete, è proprio è dipinto in una maniera veramente perfetta. Diciamo, no? Tutto minuzioso, non ci sono scatti, non ci sono, diciamo, incongruenze. Guardate anche il pavimento, bellissima questa prospettiva, no? Che ti dà la profondità, e in più c'è questa quinta proprio teatrale, è una scena quasi da teatro che si apre ai fruitori, no? ai fedeli. Guardate un po' anche il modo così come possiamo dire, di gesticolare, ma anche di parlare con gli sguardi dei vari personaggi, molto interessante. Comunque è un artista che è sempre stato equilibrato, ha sempre quel giusto equilibrio negli atteggiamenti, no? Nella composizione strutturale e nelle posizioni, nelle pose dei vari personaggi. Ecco, questo è Bernardino Luini, un nome che forse voi non conoscete, ma che comunque da oggi magari potete apprezzare se vi trovate nei paraggi di Saronno, e andare a vedere questo santuario della Beata Vergine, che è un santuario molto interessante, con tutta una serie di affreschi realizzati da Bernardino Luini, che poi lui si chiamava Bernardino Scapi e ha preso il nome dal luogo di dove era nato, insomma, Luini. Ecco, poi l'altra opera è sempre della seconda metà, ecco, questa della seconda metà del 1500, è questa di Jacopo Palma il Giovane, che il suo vero nome era Jacopo Negretti, ecco, che è nato nel 1548 e morto nel 1628. Ecco, anche lui ambienta l'opera, lo sposalizio della Vergine, dentro il Tempio. E guardate qui, forse la prima volta che vediamo, no? In questa serie di dipinti che vi ho fatto, che vi ho mostrato, la stretta di mano. Ecco, vedete, Maria e Giuseppe stringono la mano quasi come se fosse un patto di alleanza e di reciproco affetto, con le braccia di Zaccaria che accolgono, che accompagnano, diciamo, questo gesto, questa promessa di fedeltà. Ecco, vedete l'interno, un interno classico, con una giusta posizione dei colori, con una cromia, diciamo, pacata, ma allo stesso tempo vivace, ecco, ci dà questa sensazione di movimento. Ecco, dopo Palma il Giovane ci stiamo avvicinando, diciamo,
verso così il 600-700 abbiamo chi? Abbiamo Luca Giordano. Ecco, Luca Giordano è stato un pittore molto interessante e molto veloce nelle esecuzioni, anche perché il suo vero aveva un soprannome molto interessante, che era chiamato Luca fa presto, cioè tu gli davi una committenza e lui nel giro di pochissimo tempo, oltre a portarla a termine con puntualità, era veloce. Infatti lui seguiva varie, diciamo, opere contemporaneamente, una cosa incredibile. Infatti questo del Luca fa presto lo possiamo effettivamente vedere nella sua pittura, rispetto a quella di prima che abbiamo visto di Palma il giovane, più, diciamo, sì, mossa nelle movimentazioni dei personaggi, ma comunque abbastanza statica nei pannelli. Qui vediamo tutto il contrario, invece si vede che ha una pennellata veloce, non c'è che dire. E guardate, lui questa volta che cosa fa? Introduce il tema dei puttini, degli angioletti, vedete in fondo, con un momento in cui quasi Giuseppe sta per arrivare, vedete che sta quasi camminando ancora, guardate, mentre Maria è lì ferma che aspetta, no? Questa promessa. Siamo in un momento interlocutorio, è Giuseppe che si presenta con la verga, il bastoncino fiorito, no? Pieno di fiori, e con così questo squarcio, no? La parete che si apre in uno sfondato luministico, no? Pieno di angioletti. Vedete, quindi questo è un interno che ci dà una illusione di sfondato, diciamo, no? E lui effettivamente è un artista che vive fino all'inizio del Settecento, aprirà a una pittura, come possiamo dire, così ariosa, ecco, meno pesante rispetto a quella del barocco del Seicento. Ecco, l'ultima opera, e siamo alla fine del Settecento, è di Andrea Piani. Andrea Piani probabilmente è un artista che non conoscete, però è un artista che nel 1792-93, quando Napoleone arrivò a Milano, lui divenne il pittore ufficiale di Napoleone. Ha realizzato vari affreschi, alcuni sono stati distrutti, altri si sono salvati sempre a Milano, e tra cui questa opera, che è un olio su tavola, che si trova in Brianza, a Doggiono, nella chiesa di Santa Eufemia, diciamo è defilata rispetto a Milano ovviamente. Comunque in provincia si è salvata quest'opera, che è stata restaurata recentemente, in cui vedete come, cioè, quella, come possiamo dire, quella vaporosità di pennellata e di movimentazione dei personaggi che abbiamo visto in Luca Giordana si fa austera, calibrata, cioè, chiamiamolo col termine più appropriato, lui è un pittore che guarda al classico, quindi è un neoclassicista che guarda la pittura di Raffaello e alla pittura dei grandi maestri, ma del Cinquecento. Ecco, con questa opera, vedete, in cui c'è la stretta di mano, non c'è l'anello, concludiamo questa pagina di questi quaderni, appunto chiamiamo la pagina quaderni di arte sacra. Vi ringrazio ovviamente, vi do il numero di telefono se volete fare delle domande, 071 75 01 707, e anche il numero di WhatsApp, ecco, la messaggeria istantanea che va sempre bene, 349 937 8847. Ecco, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla quarta pagina di questi quaderni di arte sacra.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, Francia. Introduzione. Il Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, o Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, Francia perla dell'Alta Quercy, aggrappata a una scogliera a 150 metri sopra la Valle dell'Alzou, la città religiosa di Rocamadour attira folle di pellegrini fin dal XII secolo. Tra tante persone anonime, Enrico II Plantageneto, Simon de Montfort, Bianca di Castiglia e suo figlio San Luigi IX, tutti i re di Francia fino a Luigi XI, San Domenico, San Bernardo, Sant'Antonio di Padova e più recentemente Edmond Michelet, Francis Poulain, eccetera. Rocamadour e le sue numerose grotte ospitavano già persone nel Paleolitico, come dimostrano i disegni rupestri della Grotte de Merveille. La grotta di Lennars e il suo portico servirono come necropoli sotterranea e come abitazione nell'età del bronzo. I reperti sono conservati nel Museo di Cabrerès presso il municipio di Rocamadour. Durante l'età del ferro, il popolo dei Cedurx arrivò dalla Germania centrale. Nell'IV secolo a.C. colonizzarono l'attuale dipartimento del Lot utilizzando le loro armi di ferro. I resti di un villaggio nella valle di Solvete, vicino a Kutsu, sono stati trovati durante dei lavori,

L'epidemia arroccata sulle alture della Valle dell'Alzu, a Valle di Tornfoy, è forse collegata alla lotta dei Galli contro le truppe romane durante la Guerra Gallica. Nel 1105, Papa Pasquale II menziona il pellegrinaggio alla Beata Vergine Nostra Signora di Rocamadour. La fama del pellegrinaggio aveva già superato i nostri confini. Rocamadour diventa uno dei quattro luoghi santi della cristianità, Gerusalemme, Roma, San Giacomo di Compostela e Rocamadour. Nel 1152, Gero de Scori, abate di Santa Maria, decise di costruire un santuario capace di accogliere folle di pellegrini. Nel 1166, davanti all'oratorio di Notre Dame, fu scoperto il corpo intatto di un eremita, attribuito a Sant'Amador, servo della Vergine Maria. Nel 1172, i Benedettini scrivono il Libro dei Miracoli, vengono autenticati 126 miracoli. Nel 1223, dopo che la franchigia viene concessa agli abitanti da Gero de Scori, Bernard de Vontador riconosce il comune di Rocamadour e concede al Tribunale delle Corporazioni la prima carta delle consuetudini. La vita economica si sviluppò intorno al priorato benedettino. Nel 1244, Luigi IX, San Luigi, verrà con sua madre Bianca di Castiglia e i suoi fratelli per chiedere la felicità per la Francia. Il pellegrinaggio assume una dimensione nazionale. Nel 1562, per il nord del Quercy, l'anno più terribile della sua storia, il santuario di Rocamadour viene saccheggiato e il corpo di Sant'Amador viene bruciato. Nel 1643, Alain de Solmoniac percorse tutta la sua diocesi a cavallo. Luigi XIII, con una sentenza emessa nell'aprile del 1643, ristabilì l'autorità spirituale dei vescovi di Cahors sui santuari di Rocamadour. Dopo i tumulti della rivoluzione, santi sacerdoti lavoreranno per la rinascita del santuario e del pellegrinaggio. Nel 1836, padre Calvary, in segno di riconoscenza per la sua guarigione, acquisterà l'antica fortezza sull'altopiano e costruirà il castello, destinato ad accogliere sacerdoti e pellegrini. Nel 1861, morte del beato Pierre Bonhomme, parroco di Gramat, che faceva il pellegrinaggio a piedi una volta alla settimana e incoraggiava tutte le parrocchie della diocesi a venire a confidarsi con la Madonna almeno una volta all'anno. Egli fondò la congregazione delle suore di Nostra Signora del Calvario. Sono proprio loro che, ancora oggi, contribuiscono ad accogliere i pellegrini in cammino verso Compostela. Pellegrinaggio. Una leggenda che si suppone spieghi l'origine di questo pellegrinaggio ha dato origine a controversie tra scuole critiche e tradizionali, soprattutto negli ultimi tempi. Uno dei veicoli attraverso cui la leggenda si è diffusa e i pellegrini sono stati attratti verso il sito è stato il Miracoli di Nostra Signora di Rocamadour, scritto circa 1172, un esempio di raccolta di miracoli, o libri di miracoli raccolti, che ebbero un pubblico così vasto nel Medioevo. Secondo la leggenda fondativa, Rocamadour prende il nome dal fondatore dell'antico santuario, San Amador, identificato con il biblico Zaccheo, l'esattore delle tasse di Gerico menzionato in Luca 19:1-10, e marito di Santa Veronica che asciugò il volto di Gesù sulla via del Calvario. Cacciati dalla Palestina a causa delle persecuzioni, San Amador e Santa Veronica si imbarcarono su una fragile barca e, guidati da un angelo, approdarono sulla costa dell'Aquitania, dove incontrarono il vescovo San Marziale, un altro discepolo di Cristo che predicava il Vangelo nel sud-ovest della Gallia. Dopo aver viaggiato a Roma, dove fu testimone del martirio di San Pietro e San Paolo, Amador, tornato in Francia, alla morte della sua sposa, si ritirò in un luogo selvaggio nel Quercy, dove costruì una cappella in onore della Beata Vergine, vicino alla quale morì poco dopo. Questo racconto, come la maggior parte delle altre leggende simili, non compare fino a molto tempo dopo l'epoca in cui si ritiene abbiano vissuto i protagonisti. Il nome di Amador non compare in alcun documento precedente alla compilazione dei suoi atti.
che, dopo un attento esame e applicando le regole del cursus al

testo non può essere considerato anteriore al XII secolo. È ormai ben accertato che San Marziale, contemporaneo di Amador nella leggenda, visse nel III e non nel I secolo, e Roma non lo ha mai incluso tra i membri del collegio apostolico. La sola menzione, quindi, di San Marziale negli atti di Sant'Amador sarebbe già sufficiente. Anche se mancassero altre prove a renderli dubbi. L'inaffidabilità della leggenda ha portato alcuni autori recenti a suggerire che Amador fosse un eremita sconosciuto o forse Sant'Amador, vescovo di Auxerre, ma si tratta solo di ipotesi senza alcun fondamento storico. L'origine del santuario di Rocamadour, perduta nell'antichità, viene così annoverata insieme a tradizioni favolose che non possono reggere a una solida critica. Dopo le manifestazioni religiose del Medioevo, Rocamadour, a causa della guerra e della rivoluzione francese, era diventata quasi deserta. A metà del XIX secolo, grazie allo zelo e all'attività dei vescovi di Cahors, sembra essere rinata. Rocamadour è classificata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO come parte del cammino di pellegrinaggio della Via di Dame. La Madonna Nera di Rocamadour, il cuore di Rocamadour. L'intera storia di Rocamadour inizia dove il cuore di una madre batte da così tanto tempo. Nell'oscurità della sua cappella, il visitatore scopre la modesta silhouette di una vergine che è insieme madre e regina. È a lei che i pellegrini si sono rivolti per 8 secoli. Sono nera ma bella. Questa statua in noce del XII secolo è di colore scuro, più grigia che nera, ma non è sempre stata così nel Medioevo. Era interamente ricoperta di metalli preziosi e gemme, come ancora oggi la statua di Santa Fede a Conques. L'usura e i saccheggi l'hanno progressivamente spogliata, e per mancanza di mezzi ci si è dovuti accontentare di coprirla con dei tessuti. La ragione di questo colore scuro è difficile da stabilire. Studi recenti hanno dimostrato che non è dovuto né all'invecchiamento naturale del legno, né a una vernice protettiva, né al trasferimento di ossidazione dai rivestimenti metallici, né al fumo di candele o lampade a olio. Non è ancora chiaro perché sia stata annerita dopo essere stata policroma. Sull'antico altare in cui era integrata prima dell'attuale collocazione, che risale solo alla fine del XIX secolo. Un versetto del libro biblico del Cantico dei Cantici ha in un certo senso canonizzato la misteriosa patina della nostra Madonna. Nigris sum sed formosa, sono nera ma bella. Nel XX secolo, le litanie della Vergine Nera composte da Francis Poulenc contribuirono a farla conoscere in tutto il mondo. Il Libro dei Miracoli, la Vergine Maria era già venerata da anni in un minuscolo oratorio quando Gero de Scori, l'abate di Saint-Martin de Tulle decise di costruire i santuari. 3 eventi attireranno pellegrini a Rocamadour e faranno di questa roccia il quarto luogo più santo della cristianità nel XII secolo. Nel 1105, Papa Pasquale II scrive una bolla riguardante il pellegrinaggio. Nell'1166, viene scoperto il corpo di Sant'Amedore davanti alla Cappella Miracolosa. Nel 1172, i monaci riconoscono molte grazie ricevute ai piedi della Vergine Maria. Decidono quindi di raccontare 126 miracoli in un libro. Questa è la pubblicità necessaria per sviluppare il pellegrinaggio. Questo libro brillerà in tutto il mondo. Ci offre molte informazioni sulla vita medievale. L'originale è conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi. I miracoli sono di ogni tipo. Le motivazioni non sono tutte mediche, ci sono salvataggi in mare, segnalati dal suono della campana, conversioni di ladri, guarigioni di indemoniati, prigionieri liberati dalle loro catene, eccetera. La Madonna è attenta a tutte le richieste. Il 35esimo racconto del libro si conclude così: egli rende grazie alla Madonna, sua liberatrice, che salva coloro che ripongono in lei la loro speranza, per mezzo del suo Figlio, Salvatore del mondo, che vive e regna, Trino e Uno, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco la storia di una donna cieca, miracolo 2, 19.
una donna, di cui non conosco il nome, originaria della Borgogna, si trovava nell'ospedale di San Giovanni Battista a Gerusalemme. Era incinta. Durante il parto, perse l'uso della vista. Dopo essersi ripresa, suo marito la conduceva per le strade della città, la città del sovrano re. Fino alla gloriosissima chiesa, dove colui che fu la nostra salvezza, fu appeso al legno della croce, dove da tutto il mondo numerosi fedeli vengono ad adorare questa croce vivificante del Signore. Entrambi pregarono in questo luogo, così adatto alla preghiera, dove il Signore morì, dove fu sepolto. Ma non ottennero risposta. Delusi nella loro speranza, rivolsero i pensieri alla Beata tra le Beate, alla Madonna e promisero di recarsi al suo santuario, la borsa e il bastone. Immediatamente gli occhi della donna si aprirono. Possiamo immaginare se abbiano lodato e glorificato la stella del mare che, con il fulgore della sua umiltà, irradia le nostre anime accecate e restituisce forza ai nostri poveri arti indeboliti, estratti dalla tesi di Jean Rosiagor Rocamadour e il suo pellegrinaggio. Questa non è una storia che si conclude nel Medioevo. Ancora oggi molti ringraziamenti attestano miracoli e grazie ricevute per intercessione della Vergine Nera. La campana miracolosa, all'interno della cappella di Notre Dame, si trova una campana miracolosa. Questa campana miracolosa, risalente a prima del IX secolo, è di manifattura molto rara poiché fu forgiata e non fusa, senza una corona, con una sorta di manico per sospenderla dalla volta. Essa testimonia la protezione della Vergine Maria, stella del mare, per i marinai in pericolo. Una targa indica le date in cui la campana suonò da sola durante le intercessioni di Maria. Il Libro dei Miracoli, datato 1172, racconta 126 prodigi avvenuti a Rocamadour per intercessione della Vergine Maria. A Camarey fu eretta una cappella in onore di Notre Dame de Rocamadour. Ancora oggi le persone attribuiscono eventi a Notre Dame de Rocamadour. Ecco alcuni esempi. Nel 1956, un inglese affetta da sclerosi multipla tornò da Lourdes dove non era stata guarita. Dato che è così, mi fermo a Rocamadour. Christian, il figlio del fornaio, sta servendo come chierichetto in quel momento. Vede questa signora arrivare su una sedia a rotelle di legno. Le sue gambe sono coperte di bende. Assiste alla messa nella cappella miracolosa, mentre Christian serve la messa nella basilica. Alla comunione, la signora si alza dalla sua sedia. È guarita. Potete immaginare lo stupore nella cappella o nella basilica, tutti vengono a vedere. Christian la vide andarsene, spingendo da sola la sua sedia. E ogni anno, per ringraziare la Vergine Maria, arrivava per la via sacra, saliva la grande scalinata, portando fiori a Notre Dame de Rocamadour. Christian ricorda di averla vista carica di un mazzo di gladioli. Il 28 agosto 2016. Cinque marinai esperti e competenti lasciarono il porto di Brest a bordo di una barca a vela in direzione delle Pietre Nere. Il maltempo previsto per il giorno successivo non consente loro di proseguire per Wesson. Decidono di tornare a Brest. Domenica 29 agosto, dopo la messa domenicale, si allenano nel porto di Brest per effettuare delle manovre. Tutto procede bene per l'esercitazione uomo a mare, nonostante qualche bella raffica di vento. Fino a una brutale frecciata che manda la bomba dall'altra parte del bordo, colpendo violentemente Hubert alla testa. Lui cade. Clement chiama aiuto. Claire fa di tutto affinché Hubert non perda conoscenza. Marie, una membro dell'equipaggio, si occupa della ferita sanguinante. Tutti conoscono la protezione di Notre Dame de Rocamadour per i marinai. Marie era venuta come volontaria per fare visite al santuario a luglio. Tutte le loro azioni sono accompagnate dalla preghiera alla Vergine Maria. I soccorritori sono arrivati in 15 minuti a bordo di una barca SNSM registrata a Camarey e che porta il nome di Notre Dame de Rocamadour. Portato in ospedale, Hubert soffre di un trauma cranico. Oggi non ha conseguenze e ha ripreso a navigare.
Marie è venuta a rendere grazie a Rocamadour e a ringraziare Nostra Signora il 29 ottobre 2016.

Amadur era una dipendenza dell'abbazia di Toul, a nord, nel Bas-Limousin. Gli edifici di Rocamadour, da Roca, Rupe e Saint-Amador, si ergono a gradoni sul fianco di una scogliera sulla riva destra dell'Alzu, che scorre tra pareti rocciose alte 120 metri. Scalette salgono dalla città bassa fino alle chiese, un gruppo di imponenti edifici a metà della scogliera. La principale di esse è la chiesa di pellegrinaggio di Notre Dame, ricostruita nella sua configurazione attuale a partire dal 1479, che contiene l'immagine di culto al centro del sito, una Madonna nera in legno che si dice sia stata scolpita dallo stesso San Amador. La piccola comunità benedettina continuò a utilizzare la piccola chiesa di San Michele del XII secolo, situata sopra e di lato. Sotto, la chiesa di pellegrinaggio si apre su una terrazza dove i pellegrini potevano radunarsi. Chiamato il pianoro di San Michele, dove si trova una spada spezzata che si dice sia un frammento di Durandal, un tempo brandita dall'eroe Rolando. Le pareti interne della chiesa di Saint-Sauveur sono ricoperte di dipinti e iscrizioni che ricordano i pellegrinaggi di personaggi celebri. La chiesa sotterranea di Saint-Amadour dell'1166 si estende sotto Saint-Sauveur e contiene le reliquie del santo. Sulla sommità della scogliera si erge il castello costruito nel Medioevo per difendere i santuari. Giorno della festa, 20 agosto. La festa annuale della Madonna Nera di Rocamadour, o Nostra Signora di Rocamadour, si tiene il 20 agosto. Orario della messa, tutti i giorni, alle 11. Informazioni di contatto, Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, Rue de la Haberdasherie, 46500. Rocamadour, Francia. Sito web, www.sanctuaricomador.com. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto più vicino al santuario è l'aeroporto internazionale di Brive-Souillac in Francia. La stazione ferroviaria più vicina al santuario è quella di Rocamadour, Padirac, a Rocamadour, in Francia. Se desideri saperne di più sulle magnifiche basiliche dei santuari cattolici, sui sacri santuari mariani e sulle straordinarie apparizioni mariane, iscriviti ora al nostro canale YouTube, il canale ufficiale Catholic Shrine Basilica.

0: Bentornati di nuovo, qui mi trovo in compagnia di Mario Ballarini, medico dermatologo a Pesaro, che esercita la sua professione in uno studio privato di Pesaro. Adesso Mario, tu ci hai raccontato un po' della tua esperienza, no? Di come hai iniziato ad esercitare, no? E come è stata la tua scelta di fare il dermatologo. E io apposta proprio per questo, no? In dermatologia è così vasta. Si trovano talmente, no, tante malattie, no? Quindi a livello fisico, quindi persone, bambini, no? Prima tu un po' mi raccontavi da bambini anche delle cose piccole, ma anche delle cose, proprio parliamo di cose più grandi come sono i tumori, ma anche un'altra realtà che oggi in dermatologia è molto frequente, forse in un tempo non era proprio così diffusa, che è questa parte dell'estetica. E anche qui dietro a questa estetica comunque c'è sempre un dolore. Ci vuoi raccontare un po' questo rapporto, qual è il tuo approccio in questo caso?
1: Eh sì, noi siamo ricoperti dal primo vestito che è la nostra pelle, no?
0: Sì.
1: E comincia qua e finisce laggiù.
0: Sì.
1: Quindi è un organo molto vasto, no?
0: Sì.
1: Quindi la pelle ci ricopre tutti e quindi può avere tanti problemi a
0: sì.
1: seconda delle zone, a seconda. E quindi diciamo così, è un organo importante, è un organo importante. Sì, noi diciamo che come branca specialistica la dermatologia è una branca molto difficile, perché dentro la dermatologia ci stanno, come dicevi, tantissime cose. Un bambino appena nato può avere delle malattie ereditarie anche gravissime che lo possono portare alla morte in una

0: settimana o due.
1: Sì.
0: Possono essere ricoperti da tanti nei e rischiare il melanoma, che è un tumore maligno. Possono nascere così. Mm-hmm. Tanti bambini possono sviluppare anche malattie dermatologiche importanti nei primi anni di vita, e questo mette proprio tanta ansia nelle mamme, nei papà, no? Sì. Che vengono da noi con preoccupazioni enormi, magari anche di fronte invece a patologie semplici, no? Che noi magari banalizziamo, ma i genitori sono i veri pazienti da curare, capito?
1: Sì,
0: perché
1: esatto.
0: Il bambino partecipa e ascolta anche i suggerimenti. Il bambino, diciamo, il paziente è bravo, ma
1: sì,
0: i genitori
1: poco. Genitori, no?
0: quindi diciamo, a volte ci tocca di lavorare più con i genitori per spiegare bene cosa ha il loro bambino che non col paziente, vero, che
1: certo.
0: Il bambino. Poi dopo l'adulto ha tante problematiche, noi spaziamo, ecco, dal foruncolo del, non so, del 14enne, del 13enne, quindi un problema, sì, a volte cosmetologico, ma non sempre, perché no?
1: Certo.
0: Un'acne anche severa può lasciare dei grossi danni sul viso, così. Al controllo dei nei, no? Il dermatologo, diciamo che il dermatologo nell'antichità, insomma, nei decenni indietro, come attività preponderante aveva soprattutto questa del controllo dei nei, del controllo delle neoformazioni, così, ma delle malattie, per esempio, sessualmente trasmesse, che una volta andavano tanto di moda, perché
1: sì.
0: C'era, sai, con la promiscuità, con le cattive abitudini, diciamo, il dermatologo faceva tanto quel lavoro lì. E adesso noi lavoriamo con strumenti sofisticati come possono essere i laser, facciamo una chirurgia in ambito, diciamo così, sì, ambulatoriale, no?
1: Sì.
0: Quindi noi facciamo anestesia locale, facciamo tanti interventi in giornata. E quello dei nei è un settore importantissimo, perché si fa la prevenzione del melanoma, che è un tumore
1: sì.
0: Terribile. Avere un melanoma è veramente una grossa fonte di preoccupazione per le persone mm-hmm. che ce l'hanno, però con questa prevenzione noi riusciamo adesso a trovare dei melanomi anche molto piccoli,
1: sì.
0: Per cui con un intervento di mezz'ora possiamo salvarci anche la vita, capito? Mentre una volta, col fatto che si andava poco dal dermatologo, se non per delle cose veramente importanti, questo occhio su se stessi non c'era, e le persone arrivavano con delle neoformazioni maligne, grandi anche, capito? Mm-hmm. Difficili da operare,
1: sì.
0: Avanti, quindi con problematiche di metastasi, quindi anche se io potevo asportare la neoformazione che avevo qui, non mi potevo salvare, perché le cellule ormai
1: erano andate. Andata avanti.
0: Quindi, sì, la parte cosmetologica, diciamo, sì, rappresenta nel lavoro del dermatologo, che poi, diciamo, che sceglie di farlo, perché, diciamo, io ho deciso di scegliere la libera professione perché, per due motivi essenzialmente, perché nei primi anni ho trovato tanti ostacoli a livello ospedaliero,
1: sì.
0: Cioè quel fatto che tu ti devi far conoscere, ti devi imporre, poi c'è tanto clientelismo, sai, qualcuno che viene facilitato, non è semplice, perché
1: certo.
0: Entrare in un mondo di medici a 25 anni, insomma, è un problema, perché non hai niente da presentare di te,
1: certo.
0: e quindi, ecco, poi, diciamo, dal punto di vista delle possibilità di assunzioni è sempre stato difficile entrare in un ospedale facilmente, quindi dovevi
1: sì.
0: Fare tanta gavetta, tanti anni, per cui così la decisione l'ho presa anche perché poi, volendo fare anche un'attività chirurgica, ecco, queste due cose diciamo rappresentavano un ostacolo. Io pensavo che non sarei riuscito in tempi brevi ad esercitare, a fare quello che mi piaceva fare.
1: Sì.
0: E così, diciamo, un po' si rischia, nel senso che aprire uno studio privato presentandoti tu da solo,
1: sì,
0: diciamo così,
1: certo.
0: È un rischio, perché chi è che ti conosce, non, chi ti dà credito, no? Capito? Però questa era una cosa intrigante, mi è piaciuta, sì. E quindi io ho cominciato così. Ho aperto uno studio e ho detto, sono io,
1: sì,
0: e comincio a lavorare.
1: Anche perché ti ha dato
0: l'esperienza.
1: Quella libertà anche di scelta, di decisione,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché
1: ti
0: per
1: segui
0: esempio il mondo
1: paziente.
0: Dei laser in dermatologia ormai ha avuto un'espansione incredibile.
1: Sì.
0: Io mi ricordo, il primo laser l'ho preso nel 1994, sono ancora tempi in cui, mamma mia, comprare un laser era una follia. Però questo è un settore, diciamo, che veramente il dermatologo non può trascurare.
1: Certo.
0: È un settore che va sperimentato e va proposto. Ed è però un settore in cui si incontrano tante persone che fanno una richiesta di intervento per motivi non di patologia, ma magari più estetici, no? Come dicevi tu. Il dermatologo,
1: sì,
0: incontra anche questo tipo di paziente, che è un,
1: certo,
0: paziente che chiede la soluzione a inestetismi di cui soffre, perché la,
1: certo,
0: persona che magari si vede un pochino invecchiare, si vede cambiare e non si accetta più come,
1: sì,
0: si accettava prima, no?
1: Certo.
0: Un po' anche fisicamente, se io fino,
1: sì,
0: a ieri sono riuscito a correre facilmente,
1: sì,
0: se mi incomincio a avere un fastidio a un ginocchio o un'anca, a me mi dà fastidio, ma non posso più correre,
1: sono,
0: certo, non sono più felice come prima.
1: Sì. Mm?
0: Ecco, il dermatologo incontra anche queste persone qui, quindi diciamo, o sceglie proprio di non occuparsene, perché dice va bene, non ne voglio occupare perché voglio solo seguire la patologia, oppure decide che quello, diciamo, è un settore di intervento in cui può essere comunque d'aiuto.
1: Sì.
0: Ora l'estetica è stata spinta fino a limiti veramente un po',
1: sì,
0: di
1: ridicoli. Sì, anche specializzata.
0: Sì, mamma mia,
1: Mario,
0: anche.
1: E adesso, scusa se ti interrompo, noi adesso facciamo una breve pausa e vorrei che ci raccontassi ancora di più adesso,
0: sì,
1: nell'altro,
0: certo,
1: blocco. Una pausa e a breve.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Quindi bentornati a tutti, sono sempre con Mario Ballarini, il dermatologo, in un studio di libero professionista a Pesaro. E noi adesso lui ci stava raccontando tutti i casi di malattie che si possono trovare anche a livello fisico. Ma oggi queste malattie che non sono malattie in realtà, ed è il passo del tempo, no? Il trascorrere questo tempo che a volte in qualche persona può provocare dei dolori, no? A volte questa insicurezza, che questa, penso che la maggior parte, Mario, ti troverai donne in sì. Questo senso. E quindi,
1: sì, sono più attente.
0: Vero, dietro a tutto questo, no? Magari a quel dettaglio, a quella ruga, che c'è una insicurezza, magari anche a volte anche arrivano anche una sorta di depressione di fondo. Come affronti questi casi?
1: Ma io la metto sempre un po' sul ridere, nel senso
0: bene.
1: Che quando una persona, sì, è vero che sono più donne, però anche l'uomo è in aumento, diciamo, perché l'uomo si scopre di meno, la donna invece si confida di più. E questa, diciamo che la metto sulla battuta perché quando, ecco, la persona mi dice che non convive più bene con se stessa, che non si vede più come era una volta, che si vede invecchiatissima, che si vede proprio un disastro, così, io quasi mi metto a ridere, cioè dico, ma io vedo solo la parte bella della persona, perché la persona è così e non è giusto che si trasformi in un'altra cosa, perché a volte noi ci
0: certo.
1: trasformiamo, ci vogliamo trasformare in un'altra cosa,
0: sì.
1: Perché pensiamo che un io cambiato sia accettato meglio fuori, no? E quindi vogliamo venire fuori da noi stessi, perché magari c'è qualcuno che non ci accetta, che non ci
0: sì.
1: gratifica, capito? Quindi tante volte la persona va in uno studio dermatologico perché non è contenta della sua vita reale,
0: sì.
1: capito?
0: Esatto.
1: E quindi tante volte dire alla persona, ma insomma deve stare bene per altri motivi, non perché si è riempita una ruga, o perché ha lo zigomo un pochino più sporgente,
0: sì.
1: o perché ha il collo più liscio. Bisogna essere felici e accettarsi

0: è sempre un grave errore, cioè io tante volte ho perso proprio pazienti
1: Sì.
0: perché siamo arrivati ad un punto di rottura, nel senso che io non accettavo più di seguire
1: Certo,
0: quella persona in questo suo percorso. Perché
1: sì.
0: dicevo, non è
1: Un
0: giusto,
1: percorso di maschera, no? Quasi che
0: sì,
1: di
0: questo
1: mettere.
0: passo è esagerato.
1: Sì.
0: Ecco, fino adesso diciamo abbiamo fatto delle cose tranquille e quindi ci possiamo prendere cura di noi, perché la donna
1: Certo.
0: si è sempre presa cura di noi. Se andiamo ai reperti archeologici ci sono, no, figure di donna che si lava, ha le terme, si,
1: Certo.
0: ecco, diciamo, la donna l'ha sempre fatto, è giusto che continui, ma l'esagerazione è sempre qualcosa di veramente quello patologico.
1: Certo.
0: Sì, perché ci sono magari persone che hanno una visione di sé che non è quella reale.
1: Sì,
0: Una persona si vede brutta, ma non lo è.
1: esatto, anche perché così si rincorre a qualcosa che non finisce mai,
0: Sì.
1: no? Perché è un intervento dopo l'altro, no?
0: Sì,
1: Poi è come se non bastasse mai
0: esatto, sì.
1: questa cosa. Certo,
0: Si entra nella malattia vera, che è quella. Quella è la malattia
1: e
0: vera.
1: lì è la vera
0: Allora
1: malattia
0: lì il
1: del.
0: medico può riprendere a fare il medico. Cioè, se
1: Certo.
0: il medico non, diciamo, può smettere di fare l'operatore, cioè può capire che a un certo punto è bene che non faccia l'operatore, cioè che
1: Sì.
0: non decida di accettare la richiesta della paziente e
1: Sì.
0: dire no, possono anche non farlo. È questo che, diciamo, da una parte mi fa
1: Certo.
0: contento, cioè libera professione vuol dire anche libertà di non fare, quindi
1: Certo.
0: non sono costretto a seguire la mia paziente su quella linea lì. Posso anche dire, guardi, non sono d'accordo. E glielo spiego pure perché non sono d'accordo. Perché secondo me la
1: Certo.
0: persona è
1: Sincerità,
0: bella
1: no?
0: così
1: Sì.
0: com'è. Certo, possiamo stare meglio, perché anche fisicamente una persona che è asciutta, che è tranquilla, che non è ingrassata, perché
1: Sì.
0: anche quei disturbi lì, no, alimentari sono importanti, no, a volte. Però noi ci guardiamo anche nel corpo, non solo nel viso.
1: Sì.
0: Quindi vedere qualche ruga in più a volte non è una cosa grave, quindi capirlo, ecco, fa
1: Esatto.
0: parte anche del lavoro del medico, no? Riuscire a farlo capire, cioè con la
1: Anche
0: persona si può parlare anche, non
1: certo.
0: solo.
1: E anche perché con questa tua sincerità, anche nel dire no,
0: Sì, viene
1: magari
0: accettato,
1: esatto, tu gli
0: eh.
1: metti
0: Sì.
1: questa cosa e la persona anche ci pensa, no, a
0: Ci pensa,
1: questo, prima di continuare a quasi tra virgolette pensare che di essere più belle, ma alla fine si rovinano un po', no?
0: sì, perché la percezione è alterata. La
1: Sì.
0: persona è un pochino come quello che succede
1: Nell'anoressia forse, no? Mi viene a
0: nell'anoressia,
1: pensare.
0: anche, sì, perché la persona è veramente a livelli critici, ma non si vede magra.
1: Certo.
0: Si vede grassa, si vede grossa,
1: Sì.
0: quindi
1: Lo
0: diciamo, adesso non banalizziamo un po', però può succedere
1: sguardo,
0: così, che
1: certo.
0: io mi vedo bruttissimo, ma le persone mi dicono, ma guarda, stai tanto bene, stai tranquillo,
1: Sì.
0: così, ma non ci credo. Quindi c'è questo difetto di percezione che è veramente però qualcosa da curare, quello.
1: Certo.
0: Aiutare le persone ad arrivare anche a far capire che non è un difetto così importante, perché ci sono veramente persone che mi presentano situazioni che io non
1: Sì,
0: vedo.
1: certo.
0: E tante volte mi dicono, guardi, vede che brutta cosa che è, non la
1: E
0: vedo.
1: non riesci, è
0: No, ma non
1: certo.
0: è facile poi l'approccio,
1: Certo.
0: capito? Comunque, ecco, l'importante è sempre parlare, perché diciamo, l'approfondimento del rapporto col paziente, perché è sempre un paziente, anche
1: Certo.
0: se parliamo di cose un pochino più frivole, però sono sempre persone che si affidano e quindi nel rapporto personale, nel dialogo, si può arrivare anche a una decisione
1: Certo,
0: insieme. E
1: certo.
0: poi dopo, come tante volte succede, se non siamo d'accordo, io continuo con la mia linea e la persona sceglierà un'altra.
1: Un'altra.
0: Beh,
1: Prima,
0: sì.
1: durante la pausa, ci è arrivata questa domanda, no? Mario, quanto c'entri l'alimentazione, no? Per la cura della pelle, no? Per avere una pelle più bella. Quanto c'entri l'alimentazione in
0: Sì,
1: questo
0: l'alimentazione è
1: caso?
0: importante, tante volte vediamo ragazzini, no, con queste acne, così i genitori ci chiedono, ma cosa facciamo? Gli dobbiamo far smettere di mangiare tutto perché mangiano male. È vero che adesso tanti ragazzi mangiano patatine, salsicce, insaccati,
1: Queste
0: c'è
1: cose veloci.
0: tanta roba insaccata, no, oppure nelle bustine, merendine, così sì. Certamente. L'alimentazione sana sappiamo com'è fatta, cioè,
1: Certo.
0: ecco. Però ci sono anche dei disturbi alimentari.

0: degli stupri alimentari e poi per non andare proprio nel settore delle allergie, perché ci sono, come è successo per esempio anche nelle celiachia, quindi molti soggetti celiaci che l'hanno scoperto con tanto ritardo, perché una volta non c'erano esami, adesso ci sono tanti test anche di intolleranza alimentare, non solo delle allergie alimentari, però ci sono persone allergiche che non sanno di esserlo, per cui certi alimenti li fanno stare male, li fanno stare male. Sì, nella pelle, diciamo così, l'alimentazione può essere regolata, può essere regolata, ma diciamo non è proprio una branca in cui l'alimentazione entra ad un livello alto.
1: Ecco,
0: noi non abbiamo una dieta specifica se non quando si tratta di un'allergia
1: specifica,
0: perché ci sono tanti allergeni, come possono essere anche i metalli, che sono presenti in natura, nel pomodoro, negli spinaci, nel caffè, nella cioccolata. Quindi anche se uno è allergico a un metallo, quindi mette un orecchino che non è d'oro o una bigiotteria, ecco, può guarire anche da quello, oppure meglio, può migliorare tanto se comincia ad evitare certi alimenti. Quindi in quel settore lì noi si interviene pure con delle diete. Certo. In altri, devo dirlo personalmente, nel mio caso io non sono preparatissimo ad aiutare una persona ad andare alla ricerca di un alimento su certe patologie, però posso intravedere la possibilità che ci sia un problema e lo posso invitare a rivolgersi a un esperto. Sì, non si può essere esperti di tutto, quindi a un certo punto uno riconosce il proprio limite.
1: Già è abbastanza vasta la tua.
0: Si segue ancora il paziente indirizzandolo a un professionista.
1: Bene.
0: Sì, capace.
1: Noi adesso siamo pronti per una breve pausa. A tra poco.

0: Bentornati insieme in studio. Siamo sempre con Mario Ballarini, medico dermatologo. Mario, finora ci stavi anche raccontando un po' anche questa parte anche un pochino dell'ascolto, no? L'ascolto è anche il saper consigliare in questi momenti di grande insicurezza, di cui abbiamo parlato, di questa parte anche dell'estetica. E io adesso voglio entrare un po' nell'argomento carità, fede, la carità è anche vista come donare tempo, carità vista come anche donare il proprio tuo ascolto, dato che anche tu sei un medico in libera professione, diciamo che quindi nello studio tuo, quindi diciamo che a livello di orari tutto quanto ti puoi tra virgolette un pochino anche regolare da solo. La carità quindi anche nel donare il tempo, non nell'ascoltare. Un po' se ci vuoi raccontare anche come medico, no? Come medico cristiano, come medico che ha un percorso di fede, come può approcciarsi verso il paziente? Anche questa differenza, no? Tra un medico che magari sta pensando solo al carrierismo e al successo e un medico cristiano che vuole donare veramente anche un aiuto all'altro, il sentirsi proprio in questa missione.
1: Sì, è una domanda difficile perché come si fa a riconoscere un medico credente da uno che non crede, no? Un medico deve avere come obiettivo la salute del paziente che si rivolge a lui, no?
0: Sì.
1: Va bene. Però la medicina moderna, soprattutto nella libera professione, ecco, è fuori del rapporto medico-paziente che c'è negli ospedali, dove

0: C'è tanta confusione dove la gente veramente no, arriva in massa, occupa tutti gli ambulatori, così il libero professionista decide di avere un ambiente un pochino più piccolo, un ambiente in cui decide quante persone vuole vedere, decide quanto tempo gli può dedicare e cosa fare. Ora, io credo che ci siano tanti medici, e ne parlavamo un po' prima, tanti medici che non credono, che non sono cristiani, che lo anche dichiarano, ma che sono tanto bravi, cioè sono tanto attenti alla persona, perché sono convinti di voler fare i medici. Quindi, come in tutti i lavori, ci può essere chi è cosciente nella propria professione e chi invece non è cosciente, nel senso che vuole trarre solo un profitto dal lavoro che fa.
1: Sì.
0: E va bene, questo può esserci in tutte le professioni.
1: Va
0: bene. Ora, a me è successo questo, che nato in una famiglia, insomma, cristiana, va bene. Poi dopo, durante gli studi, ma io frequentavo comunque la messa domenicale, facevo una vita normale, un ragazzo insomma di 15, 16, 17, 18 anni. Poi durante l'università ho invece cominciato a frequentare di più la mia parrocchia di origine, insomma la mia parrocchia di nascita. E così è cominciata la vita all'interno di una realtà parrocchiale, anche importante, con persone che mi hanno segnato parecchio e che chiedevano a un giovane che stava diventando medico un impegno diverso. E anche da medico,
1: certo.
0: Dice, ma tu non puoi fare il medico come fanno tutti, no? Se sei un medico che dice di essere cristiano, qualcosa di diverso lo devi fare, lo devi produrre, ti devi impegnare, no? C'è sempre questo stimolo che arrivava da dietro. Così un pochino nel passato un impegno anche qui a Loreto con l'Unitalsi della mia città, con l'Unitalsi di Pesaro. Tante volte ci siamo trovati qui in pellegrinaggio e io frequentavo la piccola infermeria che c'è qui sotto il loggiato. E il nostro tempo lo dedicavamo in maniera diversa, io come medico, gli altri come volontari, e ho incontrato tanti colleghi che sono venuti qui di altre branche, chi era psichiatra, chi era medico di malattie infettive, chi era cardiologo, tanti medici bravi, no? Che hanno dato il loro tempo, e per noi era comunque fare un pellegrinaggio, quindi era un percorso nella fede, come nella nostra professione, come professionisti. Poi dopo, diciamo così, nel cammino, il cammino di fede è un cammino che ti segna personalmente, non è una cosa... No, non è un distintivo che ti metti, ecco, quindi nel mio lavoro come posso, no, diciamo, far contare il mio essere cristiano, no?
1: Certo.
0: Ecco, nella libera professione io sono anche libero di poter dare un pochino più di tempo alla persona che ho davanti e ascoltare, perché tante volte il paziente che è preoccupato della propria salute è anche triste per questo, quindi diciamo il non essere ascoltato, ma no, il medico che ti visiona solo gli esami e ti dà una terapia e poi ti saluta, a tante persone fa male perché non si sentono né accolti, non si sentono ascoltati, no? E quindi questo è un piccolo lusso che un libero professionista si può concedere, perché io posso decidere che posso dare più tempo, che posso ascoltare di più.
1: Certo.
0: Ecco, naturalmente con i nostri limiti, però la capacità c'è, uno si può spendere in questo modo qua.
1: Sì.
0: Poi, ecco, non è facile parlare del proprio lavoro e di come... Ecco, veramente uno può prodigarsi, però ci sono tanti modi. Logicamente il mio è un rapporto di tempo, ma è un rapporto anche diciamo economico, perché la persona che sceglie di venire da me ha un rapporto anche economico con me. Cioè io chiedo una parcella, perché per la mia è una libera professione, non sono stipendiato. E quindi anche su questo io tante volte posso intervenire, perché posso decidere come mi posso comportare con le persone, ecco. E tante volte c'è una richiesta di aiuto anche in questo senso, perché se non dalla persona stessa, magari da un conoscente che dice, guardi, la persona viene, però sa, non è che può, ha tanta libertà di spendere, così come si può fare? Dico, vabbè, adesso vediamo,
1: quindi tu puoi venire incontro,
0: vediamo dopo,
1: certo.
0: Sai, uno si può decidere. Io ho conosciuto tante persone in tanti settori che si sono fatti provvidenza per gli altri. Ti dicevo, certo, tante volte c'è bisogno di venire incontro per fare dei lavori o per trovare degli strumenti, per trovare delle cose. E io nella mia vita quante ne ho conosciute di persone che hanno rinunciato a qualcosa di proprio per farsi prossimi, no? Mm-hmm. Non so, un po' per ogni uomo veramente è difficile nella vita pratica essere cristiani, cioè essere cristiani è un impegno grosso, è un impegno importante perché ti chiede tutto, insomma, ecco, essere cristiani vuol dire essere cristiani nella vita,
1: esatto.
0: quindi diciamo è una responsabilità importante.
1: Ecco, sì. Mario, noi abbiamo solo un paio di minuti a disposizione e io vorrei che lo spendessimo proprio in un consiglio tuo verso le persone, come brevemente quanto una persona potrebbe approcciarsi con la sua malattia affidandosi a Dio, no? Quale sarebbe il consiglio che tu gli vorresti lasciare anche in questi momenti? Momenti, malattie in generale, no? Non malattie dermatologiche.
0: Malattie in generale. Comunque posso sempre partire da quello che vedo io, no?
1: Sì.
0: Perché nella pratica, la mia vita è questa. Ci sono situazioni molto gravi,
1: sì,
0: no? Molto gravi, in cui la persona soffre tanto. Non,
1: sì,
0: non tanto per la malattia in sé,
1: sì,
0: ma soffre perché crede che non avrà un futuro,
1: esatto,
0: perché magari può morire,
1: certo,
0: per quel tipo di malattia. E credo che diciamo la differenza, quello che differenzia un medico normale, diciamo così, da uno che crede,
1: sì,
0: è che quello che crede ha una marcia in più, perché si può affidare,
1: certo,
0: si può affidare a Nostro Signore e può affidare anche la persona che ha davanti, anche se lei non lo sa. Quindi può affidare il proprio paziente a una realtà divina e può anche trasmettere alla persona che ha davanti una speranza in più. Tante volte questa può essere l'arma vincente, perché la disperazione, sì, è la cosa peggiore che ti può capitare nella vita, perché tu non vedi niente oltre la,
1: sì,
0: tua sofferenza, no?
1: Sì.
0: Quindi credo che un dono grande reciproco può essere proprio il dare speranza. E il dare speranza però non solo nella medicina che può salvare, ma,
1: sì,
0: dare speranza in una realtà che è quella del nostro Signore, del nostro,
1: sì,
0: Dio, del nostro Dio in cui crediamo, che può dare, che può, diciamo così, anche trasformare quella sofferenza della,
1: sì,
0: malattia in qualcosa di estremamente buono, di positivo,
1: sì,
0: no? Ecco, la nostra malattia può diventare il modo in cui noi, donandola, possiamo anche sicuramente avvicinarci di più,
1: sì,
0: al Dio in cui crediamo.
1: Ecco. Bene.
0: Questo non è assolutamente facile, però può essere un percorso, un,
1: certo,
0: percorso sia per il paziente, ma un percorso anche per il medico. E quando lo fanno insieme è ancora più bello, diciamo.
1: Grazie Mario, questo è veramente un consiglio da fare tesoro, no? Perché tante persone qui che a noi ci chiamano a Maria Vision e chiedono, no? per la salute, tante persone che hanno anche a che fare magari con la custodia, diciamo, dei genitori che sono malati,
0: sì,
1: in questo momento.
0: Noi quindi siamo preoccupati di essere malati, eh?
1: Esatto.
0: Ci si preoccupa di essere malati.
1: E quindi,
0: sì,
1: si ha anche questa paura. E quindi è questa la cosa bella che tu hai detto, proprio la speranza, no? E quindi avere speranza è proprio affidare tutto questo proprio al Signore.
0: Sì, trasformarlo.
1: Trasformarlo. Sì. Mario, io ti ringrazio moltissimo della tua partecipazione e quindi noi ti speriamo di incontrarti ancora di nuovo qui negli studi di Maria Vision. Vi ringraziamo qui, quindi da Maria Vision, Loreto. E vi auguriamo a tutti una buona serata. Grazie Mario ancora.
0: Prego.
1: E arrivederci a tutti. Grazie.

Eminenze, eccellenze, signori ambasciatori, autorità, colleghe e colleghi, e anche radio e video ascoltatori che seguite in diretta in diversi modi questo evento, benvenuti a questo appuntamento lungamente e intensamente atteso, in cui presentiamo ufficialmente la nuova enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune. Credo di poter testimoniare che nei 25 anni di servizio che ho svolto in Vaticano ho visto pubblicare molti documenti del Magistero Pontificio, ma raramente o forse mai ho sentito un'attesa così globalmente ampia e intensa e prolungata per un singolo documento come in questo caso. Veramente l'umanità ha manifestato di attendere questa parola del Papa e di sentirla importante e attuale. Eccoci dunque al momento della diffusione pubblica di questo testo, ampio, lungamente riflettuto ed elaborato dal Papa personalmente, ma non in solitudine, con la collaborazione e il consiglio di tante altre persone. Prima di entrare in argomento, però, è giusto rendersi conto che si tratta di un momento di particolare rilevanza ecclesiale, che è stato preparato per volontà del Papa in un modo nuovo rispetto alla pubblicazione di altre encicliche, in un modo nuovo di cui forse i media finora non si sono ancora molto accorti, ma che è molto importante per la Chiesa. Da circa un mese, approfittando delle possibilità offerte dai moderni strumenti di comunicazione telematici, il Papa ha iniziato a preparare la promulgazione dell'enciclica insieme ai vescovi di tutto il mondo, grazie all'invio via mail di diversi materiali di preparazione in tre passi successivi. L'ultimo passo è stato l'invio per mail due giorni fa ai vescovi del testo completo dell'enciclica a tutti gli ordinari del mondo, migliaia, accompagnato da una piccola nota scritta a mano dal Papa, che vedete sullo schermo, in cui egli esprime questa consegna personale come segno della comunione ecclesiale in questa nuova modalità. Le immagini che vedete sono la trascrizione in diverse lingue del testo di questa nota personale mandata dal Papa due giorni fa a tutti i vescovi del mondo. Vaticano, 16 giugno 2015, caro fratello, nel vincolo dell'unità, della carità e della pace in cui viviamo come vescovi, ti invio la mia lettera Laudato Si sulla cura della nostra casa comune, accompagnata dalla mia benedizione. Uniti nel Signore e per favore non dimenticarti di pregare per me, Franciscus. In questo giorno sentiamo quindi tutta la Chiesa universale unita con il Papa

0: nell'assumere la sua responsabilità e nel rivolgere al mondo un messaggio di responsabilità di fronte a Dio, agli altri e a tutte le creature. Ora cederò la parola al Cardinale Turkson, che come Presidente del Consiglio per la Giustizia e la Pace ha avuto un ruolo importante nel cammino di preparazione dell'enciclica, e sarà lui a dare il benvenuto agli altri nostri graditi ospiti e oratori e presentatori di questa mattina e a introdurci alla lettura del documento. Eminenza, a lei la parola.
1: Grazie Padre Lombardi. Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, e quanti ci seguono alla radio e sulla televisione, sono lieto di porgervi anzitutto un cordiale saluto da parte del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che come ben si sa è stato chiamato da Sua Santità Papa Francesco a collaborare alla stesura della prima bozza della lettera enciclica Laudato Si. Il più cordiale benvenuto ad altri presentatori del testo di questa mattina, Sua Eminenza e Metropolita di Pergamo, John Tsitsoulas, in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico e della Chiesa Ortodossa, Eli ci parola della teologia e della spiritualità con le quali l'enciclica si apre e si chiude. Poi c'è il professore Joachim Schellenhuber, fondatore e direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germania, è appena nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze. Egli rappresenta le scienze naturali con le quali l'enciclica entra in dialogo profondo. Poi c'è la professoressa Caroline Wu, Presidente del Catholic Relief Services degli Stati Uniti e già decano del Mendoza College of Business nell'University of Notre Dame in Stati Uniti. La professoressa rappresenta i settori dell'economia, della finanza, degli affari e del commercio, le cui risposte alle grandi sfide ambientali sono tanto cruciali. Poi abbiamo tre testimoni romani. La maestra Valeria Martano, insegnante da 20 anni, nella periferia di Roma, testimone del degrado ambientale e umana, ma anche delle buone pratiche che sono un segno di speranza. E poi i giovani Marco Francioni e la meno giovane Giovanna La Vecchia. Se anche il nome lo dice. La loro presenza e quanto vorranno esporre ci ricordano che l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune si pone fin dall'inizio in dialogo con tutte le persone, le organizzazioni, le istituzioni che condividono questa stessa preoccupazione. Questo tipo di dialogo è stato presente anche nel metodo che il Santo Padre ha voluto per la redazione dell'enciclica, avvalendosi di un'ampia serie di contributi. Alcuni, in particolare quelli di molte conferenze episcopali di tutti i continenti, sono indicati nelle note di questa enciclica. I nomi di altri che hanno partecipato alle diverse fasi di questo lavoro, sino a quella sempre complessa della traduzione e della stampa, rimangono nell'ombra. Il Signore saprà recompensare la loro generosa dedizione. Come è ormai chiaro a tutti, l'encyclica prende il nome dell'invocazione di San Francesco d'Assisi, Laudato Si, mi Signore, che nel Cantico delle Creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Il riferimento a San Francesco indica anche l'attaggiamento su cui si fonda tutta l'enciclica, quello della contemplazione orante, e ci invita a guardare al poverello d'Assisi come a una fonte di ispirazione. Come afferma l'enciclica stessa, San Francesco è l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Al centro del percorso della Laudato Si, rivolta a ogni persona che abita questo pianeta, troviamo questo interrogativo: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo? Papa Francesco prosegue: questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre le questioni in maniera parziale. Questo porta ad interrogarsi sul senso dell'esistenza e sui valori che stanno alla base della vita sociale. Per quale fine siamo qui? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Se non ci poniamo queste domande di fondo, dice il Santo Padre, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Questi interrogativi nascono da una constatazione, cioè oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti gli scartati del mondo. Papa Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno, singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e comunità internazionali, a una conversione ecologica, secondo l'espressione di San Giovanni Paolo II, cioè a cambiare rotta, assumendo la responsabilità e la bellezza di un impegno per la cura della casa comune. Lo fa riprendendo le parole del patriarca ecumenico Bartolomeo, che dice che gli esseri umani distruggono la diversità biologica, contribuiscono al cambiamento climatico, inquinano le acque, il suolo, l'aria, tutti questi sono peccati. Allo stesso tempo, Papa Francesco riconosce che nel mondo si va diffondendo la sensibilità per l'ambiente, alla preoccupazione per i danni che esso sta subendo. In base a questa constatazione, il Papa mantiene uno sguardo di fiduciosa speranza sulla possibilità di invertire la rotta. L'umanità, dice Papa Francesco, è ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. L'essere umano è ancora capace di intervenire positivamente. Non tutto è perduto, perché gli esseri umani capaci di degradarsi fino all'estremo possono anche superarsi, ritornare e scegliere il bene e rigenerarsi. Proprio nella chiave del cammino di conversione e di speranza in un futuro rinnovato, Papa Francesco mette al centro dell'enciclica il concetto di ecologia integrale come paradigma in grado di articolare le relazioni fondamentali della persona con Dio, con se stessa e con gli altri esseri umani e con il creato. Vale la pena di ascoltare le sue stesse parole al paragrafo 2139 dell'enciclica. Papa Francesco scrive: quando parliamo di ambiente, facciamo riferimento anche a una particolare relazione, quella tra la natura e la società che le abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. E questa la cornice al cui interno vanno collocati alcuni assi importanti o temi trattati dall'enciclica, che nei diversi capitoli vengono repressi e continuamente arricchiti partendo da prospettive differenti. Ad esempio, l'intima relazione tra i poveri e la fragilità della pianeta, la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia, l'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso, il valore proprio di ogni creatura, il senso umano dell'ecologia, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, la grave responsabilità della politica internazionale e locale, la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita, e l'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso che ci ne parlerà la professoressa Caroline Wu. Dopo una introduzione, adesso guardando la stesura dell'enciclica, dopo una introduzione, paragrafo 1-16, l'enciclica si articola in sei capitoli, la cui successione delinea un percorso preciso. Il punto di partenza, capitolo primo, quello che sta accadendo alla nostra casa, è costituito da un ascolto spirituale dei migliori risultati scientifici oggi disponibili in materia ambientale, per lasciarne toccare in profondità.

profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue. Si affrontano così questioni estremamente complesse e urgenti, come ci spiegherà il professor John Schellenhuber, alcune delle quali, come i cambiamenti climatici e soprattutto le loro cause, sono oggetti di un acceso dibattito, spesso in campo scientifico. L'obiettivo di Enciclica non è quello di intervenire in questo dibattito, che appartiene alla competenza degli scienziati, e neanche è quello di stabilire esattamente in quale misura i cambiamenti climatici siano una conseguenza dell'azione umana. Nella prospettiva dell'enciclica e della fede cristiana, visto che l'attività umana è uno dei fattori alla base dei cambiamenti climatici, ne deriva una grave responsabilità morale di fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurne l'impatto e scongiurarne gli effetti negativi sull'ambiente e sui poveri. Il passo successivo nel percorso dell'enciclica, il secondo capitolo, titolo Il Vangelo della Creazione, è il recupero delle ricchezze della tradizione giudeo-cristiana, come si legge nel testo biblico e nell'elaborazione teologica che si fonda su di essa. Questa tradizione esplicita la tremenda responsabilità dell'essere umano nei confronti della creazione, l'intimo legame fra tutte le creature e il fatto che l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutti, tutta l'umanità è responsabilità di tutti. L'analisi si occupa poi il capitolo terzo, cioè la radice umana della crisi ecologica. Ecco, si occupa poi delle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi, ma anche le cause più profonde. In un dialogo con la filosofia e le scienze umane, l'obiettivo è quello di elaborare il profilo di un'ecologia integrale. Questo è il capitolo quarto, un'ecologia integrale che nelle sue diverse dimensioni comprenda il posto specifico che l'essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che la circonda. Nelle diverse dimensioni della vita, nell'economia e nella politica, nelle diverse culture, in particolare in quelle più minacciate e soprattutto in ogni momento della nostra vita quotidiana. Su questa base, il capitolo quinto, titolo Alcune linee di orientamento e di azione, affronta la domanda su che cosa possiamo e dobbiamo fare e offre una serie di prospettive di rinnovamento della politica internazionale, nazionale e locale, dei processi decisionali in ambito pubblico e imprenditoriale, del rapporto tra politica ed economia e di quello tra religioni e scienze. A questo proposito, ascolteremo tre testimoni romani invitati qui, già presentati: l'insegnante Valeria Martin, Martano, i giovani Marco e la signora Giovanna la Vecchia. Per Papa Francesco è indispensabile che vengano realizzati cammini concreti e non ideologici, superficiali e riduzionisti,
È necessario quindi il dialogo, un termine presente nel titolo di ogni sezione di questo capitolo. Ci sono discussioni su questioni relative all'ambiente nelle quali è difficile raggiungere un consenso. La Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito, parlando Papa Francesco, io invito a un dibattito onesto e trasparente perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. Infine, sulla base della convinzione che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni ed un cammino educativo, il capitolo sesto, Educazione e spiritualità ecologica, propone alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell'esperienza spirituale cristiana. In questa linea, l'enciclica si chiude offrendo il testo di due preghiere, la prima da condividere con i credenti di altre religioni e la seconda con i cristiani, riprendendo l'atteggiamento di contemplazione orante con cui si era aperta. Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, dopo la preghiera dell'Angelus, come si può ricordare forse, dopo la preghiera dell'Angelus di domenica scorsa, quindi il 14 giugno, il Santo Padre ci ha invitato ad accompagnare l'enciclica con una rinnovata attenzione alle situazioni di degrado ambientale, ma anche di recupero nei propri territori. Questo sta a dimostrare che il Papa non parla soltanto di degrado ambientale o delle cose che vanno male, ma che egli riconosce e incoraggia azioni positive, le buone pratiche, i piccoli gesti quotidiani, individuali o comunitari che testimoniano una conversione ambientale nei propri territori a livello locale. Il Papa pensa non soltanto ai singoli cittadini, ma anche alle associazioni e alle organizzazioni della società civile che possono fare molto per invertire la rotta. Rivolgendo poi a tutte le sue, la sua enciclica, il Papa attende un impegno universale per una conversione ecologica affinché ciascuno offra il proprio contributo alla cura della casa comune, ognuno secondo la propria vocazione. Le responsabilità sono di tutti, a livello individuale, locale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle relazioni tra paesi del nord e quelli del sud e all'interno degli stessi paesi in via di sviluppo, con un'attenzione speciale ai più fragili e ai più vulnerabili della società, comprese le comunità aborigine con le loro tradizioni culturali. E poi doveroso notare come in questa enciclica si collochino varie prospettive, da quella ecumenica a quella interreligiosa, da quella scientifica a quella filosofica e teologica, da quella tecnica a quella etica, da quella sociale e culturale a quella economica e politica, da quella individuale a quella comunitaria, per non parlare dei vari apporti provenienti dal Magistero sociale e dalla stessa dottrina sociale della Chiesa. Quindi, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, l'umanità
nel suo rapporto con l'ambiente si trova di fronte a sfide cruciali che richiedono

0: prevedono l'elaborazione di politiche adeguate a tutti i livelli, specialmente a quello internazionale. Certamente la Laudate Si potrà e dovrà avere un impatto su questi processi. Tuttavia, anche un rapido esame dei suoi contenuti, come quello che ho appena delineato, mostra che essa ha una natura magisteriale, pastorale e spirituale, la cui ampiezza e profondità non possono essere ridotte all'ambito delle sole politiche ambientali. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e forse passo per il moderatore.
1: Ora, per completare veramente un poco la comprensione delle dimensioni dell'enciclica, è sembrato giusto dare ancora la parola per un breve intervento alla signora Valeria Martano, come testimone dell'impegno, della presenza nelle aree periferiche romane. Ecco, quindi come si parla di ambiente che non è solo l'ambiente della natura, ma è l'ambiente della società in cui vediamo l'intrecciarsi dei problemi, ecco, la crisi ecologica e la crisi sociale insieme. Allora, la dottoressa Martano, come insegnante che ha vissuto e opera continuamente in zone di difficoltà dal punto di vista sociale nella diocesi del Papa, ecco, ci dà il suo contributo per avere presente anche questa dimensione. Grazie.
2: Grazie Padre Lombardi, grazie dell'occasione di parlare di questo argomento così cruciale, e sentiamo veramente la gratitudine al Santo Padre per aver proposto questo approccio integrale al discorso dell'ambiente e dell'ecologia umana. La periferia di Roma è un po' il mio orizzonte, come quello di tante donne, con le difficoltà della vita quotidiana. Nell'enciclica il Papa dice chiaramente che l'ambiente umano e l'ambiente umano naturale si degradano insieme. E lo vediamo ogni giorno, tanto che quasi non ce ne accorgiamo più, è diventato normale che il verde non ci sia, che ci sia inquinamento, il calore eccessivo che fa tanto male agli anziani. Nelle periferie si vive in un mondo di gente sola, con la crisi della famiglia, delle reti sociali, delle comunità. Per i poveri e per i deboli la solitudine è una povertà in più. E cresce, l'enciclica lo nota molto bene, ma è un'esperienza che facciamo quotidianamente, la separazione tra il mondo dei ricchi e dei poveri, anche in un tempo globale che pretende di essere sempre interconnesso. Le grandi metropoli, anche Roma, stanno assumendo il volto di città polarizzate, dove ad una periferia anonima si affiancano comunità di privilegiati e un centro vetrina turistico e di affari. E allora la città si scompone come casa comune. Non si salva la natura con una casa con un giardino in un compound protetto. E l'inquinamento e la crescita di malattie da inquinamento ci parlano invece di questo legame che c'è tra ambienti, quartieri. La periferia di Roma è fatta di quartieri isola. Sono luoghi poveri di luoghi di incontro e spesso molto abbandonati dal punto di vista urbanistico, e gli ultimi anni di crisi hanno aggravato questo problema. La gente vive tra il posto di lavoro, quando c'è, e i centri commerciali, e si è andato impoverendo il tessuto umano. Ci sono pochi incontri, che erano la vera rete di protezione dei deboli. Non bisogna poi sottovalutare la difficoltà degli spostamenti, che sottrae tempo alla famiglia. Allora, quanto è vera quell'espressione "i gemiti di sorella terra si uniscono ai gemiti di tanti scartati, di tanti affaticati nel vivere"? L'ecologia umana è messa in pericolo dall'inquinamento, dai pochissimi servizi e dall'individualismo pervasivo. È una sfida per noi cristiani. Nelle nostre periferie si vive male, si accumulano rabbia e senso di esclusione. A troppi, ancora, è negata la dignità di una casa, come i Rom, e spesso si assiste alla distruzione delle abitazioni precarie senza che venga offerta un'alternativa. E gli anziani sono troppo spesso e sempre di più espulsi dal tessuto sociale, collocati in istituzioni che sono spesso all'estrema periferia della città, mentre i giovani, in questo mondo che spinge all'isolamento, si ritirano nel virtuale. E allora si sperimenta quella che è stata chiamata la morte del prossimo. Questo isolamento, questo vivere nel virtuale, modella individui soli, depressi e spesso anche aggressivi. E abbiamo visto anche recentemente la violenza che prende i nostri quartieri della periferia. Ma si può, come si diceva, invertire la rotta. E si può aiutare a vivere meglio, uscendo dalla rassegnazione, all'individualismo o all'orgoglio solitudinario. Le risorse umane sono tante, spesso disperse, e soffrono di questa mancanza di reti, ma esistono. Da anni, con la comunità di Sant'Egidio, lavoriamo per sottrarre all'inquinamento umano delle periferie spazi di bellezza e di umanità. Lo facciamo a partire dai deboli, dai bambini, dagli anziani, dai disabili, e sono loro spesso ad essere gli attori della ricostruzione di un tessuto umano. Nelle scuole della pace si promuove l'integrazione tra bambini italiani e immigrati, sottraendo terreno all'inaccoglienza ma anche a futuri rischi di esplosioni violente. O penso alla bellezza di riconnettere le generazioni, di ricostruire quel tessuto umano naturale che è la vicinanza tra il giovane, il bambino, l'anziano, che tanto spesso viene spezzettato nelle nostre città. Allora attorno ai deboli, e Papa Francesco ce lo ripete spesso, si può rinnovare il volto delle periferie, scoprendo energie che rinnovano l'ecologia umana. Questa enciclica è un richiamo forte a praticare il bene comune, e la città è l'ambiente della casa comune. Viviamo spesso itinerari umani troppo frammentati e contraddittori. Ognuno cerca di salvarsi nel proprio angolo e persegue il proprio interesse, ma c'è una salvezza comunitaria che parte proprio dall'inclusione dei deboli, una risorsa preziosa di ecologia integrale. Allora, credo che la domanda che Papa Francesco ci pone, che è già stata richiamata, che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo, è una richiesta a tutti di una conversione alla costruzione responsabile della casa comune. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Fratelli e sorelle pellegrini giunti qui al santuario di San Michele Arcangelo, benvenuti. E vorrei con gioia salutare tutti voi, oggi in modo particolare il gruppo che viene della diocesi di Assisi, da Valle Fabbrica, accompagnato da Don Antonio, che presiede la celebrazione di oggi, e il gruppo che viene da Orvieto, accompagnato da Don Emanuele. Saluto anche tutti voi, devoti di San Michele Arcangelo, anche tutti coloro che partecipano a questa celebrazione tramite il canale YouTube in streaming. Con gioia ci raccogliamo attorno all'altare del Signore, affidando all'Arcangelo le nostre famiglie in celebrazione, sia per noi un momento di gioia, un momento di grazia, di rinnovata fiducia nel Signore. Buon pellegrinaggio e buona preghiera.
2: Ringrazio per i saluti, l'accoglienza. E con affetto e gratitudine saluto anch'io tutti voi, quanti sono uniti a questa celebrazione. Ci troviamo in un luogo santo, visitato e abitato da Dio. All'inizio di questa celebrazione chiediamo umilmente perdono del male dei mali, che è appunto il peccato, origine di ogni male. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Benedetto il Signore, mia roccia. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Benedetto il Signore, mia roccia.

Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molte.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: Ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: Il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dei capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
1: Lode. Fratelli e sorelle, non c'è luogo più singolare di questo dove poter sentire rivolta a ciascuno di noi questa domanda: per te, Gesù, chi è? Uno fra tanti, uno che determina la storia, un personaggio importante, un profeta, o è colui che ci salva dalla morte, dal male e da ogni tristezza? Con il salmista anche noi in questo luogo vorremmo dire: Gesù, tu sei la roccia del mio cuore. Questa roccia, questa forza, questa grandezza, questa immensità che porta in sé il tempo dei secoli, dei millenni, ci dice, ci ricorda che solo Cristo può essere la roccia del nostro cuore e solo in Lui possiamo vivere in maniera significativa il tempo che Dio ci dona. Insieme alla nostra vita, il tempo che abbiamo è la cosa più importante. Tant'è vero, a volte, quando vogliamo donare qualcosa a qualcuno, ci preoccupiamo che cosa comprare, cosa regalare, come sorprendere l'altro. Ma se ci pensiamo, il tempo che dedichiamo agli altri è la cosa più importante, il dono più grande, perché quel tempo non lo recuperi più. E allora diventa dono. Ma nella misura in cui viviamo il nostro tempo, anche il tempo cronologico della nostra vita, come ci diceva il Coelet, questo libro della Sapienza, che appunto ci fa riflettere sulla dimensione del tempo, e questo tempo che stiamo vivendo qui è un tempo di grazia. In una società che fa fatica ad avere tempo, rincorriamo il tempo. Tutto deve essere velocissimo per recuperare tempo e difatti poi non vivere il tempo fino in fondo. Il Signore qui ci ricorda che non possiamo aggiungere nemmeno un minuto alla nostra vita e che tutto il tempo della nostra vita è chiamato a trasformarsi in un tempo di grazia, appunto da Cronos a Kairos, come ama la lingua greca, un tempo cronologico che mi affanna, che talvolta mi dispera, perché quando vedi che il tempo passa viviamo di nostalgie, di fatiche, e ogni tempo il Signore ti dice: fa che ogni tempo sia visitato da me, dalla mia grazia. E quindi questo tempo che stai vivendo qui sia un tempo non occasionale, non casuale, ma una Dio incidenza, un tempo di grazia in cui Gesù dice a te: in questo tempo io ti chiedo, io per te chi sono? E guardando Michele Arcangelo, vogliamo deporre qui ogni nostra tristezza, tutto ciò che appesantisce il nostro cuore, il male che abbiamo ricevuto o che abbiamo causato, le nostre fatiche, i nostri fallimenti, le preoccupazioni, talvolta anche il desiderio di vendetta o addirittura la tentazione di odiare, la rabbia. Il tempo talvolta ci gonfia di rabbia, motivo di tante delusioni o crisi. Veniamo qui dall'Arcangelo per aiutarci a liberare da tutto questo e dire: Signore, sii Tu la roccia del mio cuore, dei miei affetti, dei miei pensieri, del tempo che mi doni da qui fino a quando Tu vorrai. E aiutami a trasformare con la Tua grazia, col Tuo Santo Spirito, questo breve tempo cronologico in un tempo di grazia, cioè in un tempo eterno, in un tempo d'amore. E l'Eucaristia che stiamo celebrando è la grazia per eccellenza.

0: Quando Gesù chiese ai discepoli di esprimere un loro giudizio sulla sua persona, solo Pietro rispose: «Ora noi vogliamo tutti insieme professare la nostra fede in Lui, elevando nel suo nome e per i suoi meriti la nostra preghiera».
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: L'attività dell'uomo sulla terra è varia e alterna. Solo la Signoria di Cristo sta alta e immutabile. Perché la sappiamo cogliere e onorare nelle nostre quotidiane fatiche, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Capire completamente l'opera compiuta da Dio, dal principio alla fine, è impossibile. Perché ci lasciamo guidare momento per momento dalla Sua provvidenza, che tutto sa e tutto può, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché ogni credente sia incoraggiato a seguire Gesù sulla via della croce che conduce alla gloria, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: La nostra condotta sia senza macchia, perché tutta la nostra persona proclami la divinità di Cristo a salvezza del mondo, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Il Signore non tolga i nostri morti dal libro della vita, ma conceda loro un posto accanto a Lui nella Gerusalemme celeste, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore. Signore Padre Santo, Signore del tempo e della storia, ascolta le nostre preghiere ed esaudiscile, non per i nostri meriti, ma per l'infinita grandezza del tuo amore, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. Gli hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione ed ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Invocazione a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Ringrazio ancora una volta i padri, ma soprattutto per il grande ministero che svolgete in questo santuario, soprattutto per le confessioni. Desidero invocare la benedizione di Dio su tutti voi, in modo particolare pensando che qui Francesco d'Assisi si fermò alla porta perché non si sentiva degno di entrare in questo luogo santo, questo 800° anniversario della morte di San Francesco, che celebreremo tra alcuni giorni ad Assisi. Vogliamo imitare il poverello di Assisi per avere abbondanza di grazia nella nostra vita e invocare San Michele Arcangelo alla vigilia della festa, perché le nostre vite siano difese sempre da ogni male e da ogni schiavitù. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Santo Gesù Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare sorgente?
1: Per me dice una bella parola, un bel ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta già, di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Signore Gesù, eccoci, siamo qui. Siamo venuti a cercarti perché fuori c'è troppo rumore, troppa fretta, troppe parole.

Le nostre giornate corrono via veloci, sospinte da impegni, scadenze, preoccupazioni che ci riempiono la mente e ci tolgono a volte il respiro. Spesso camminiamo con il cuore pesante, portando pesi che nessuno conosce e ferite che cerchiamo di nascondere anche a noi stessi. Arriviamo qui con le nostre stanchezze, le nostre confusioni, a volte persino con i nostri dubbi. Ma oggi tu non ci chiedi di essere perfetti, non ci chiedi di presentarci senza macchia, o con risposte pronte, o con una fede incrollabile. Tu ci chiedi solo di esserci. Ci chiedi di stare qui, fermi, davanti a te. Per questo la prima cosa che oggi vogliamo fare con tutta la nostra forza è invocare l'aiuto dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, vieni in questo luogo, scendi su ognuno di noi. Tu sei il consolatore, tu sei colui che guarisce cuori infranti. Ti chiediamo di rompere le nostre difese interiori, abbattendo i muri che abbiamo costruito, soprattutto attorno al nostro cuore, per paura di soffrire, di essere giudicati. Spirito di Dio, soffia sulle nostre aridità come una pioggia leggera, sciogli i nodi della nostra ansia, rendici capaci di fare silenzio dentro di noi, e apri le nostre porte interiori affinché possiamo ascoltare il messaggio d'amore che il Padre ha preparato oggi per ognuno di noi. Noi te lo chiediamo a cuore aperto, spalancato, di fronte a questo tuo mistero. Vieni, Spirito Santo, e trasformaci.

Signore Gesù, guardando questa ostia bianca, la nostra mente torna alle parole antiche del Colette. Ci viene detto che tutto è il suo momento, che ogni evento è il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare, un tempo per piangere e uno per ridere, un tempo per cercare e uno per perdere. Quanta fatica facciamo ad accettare questo ritmo, Signore. Noi vorremmo controllare tutto, programmare ogni secondo della nostra vita. Quando siamo nel tempo del dolore, vorremmo scappare, cancellarlo, accelerare i giorni. Quando siamo nel tempo dell'attesa, diventiamo impazienti. Spesso viviamo aggrappati al passato, tormentati dai rimpianti, da quello che avremmo potuto fare o dire e che non è stato. Oppure viviamo proiettati nel futuro, terrorizzati da ciò che potrebbe accadere domani, dimenticandoci di vivere l'unico momento che ci appartiene, questo istante, qui con te. Oggi davanti alla tua presenza reale vogliamo fare un atto di profondo abbandono. Vogliamo consegnarti il nostro tempo. Ti consegniamo il nostro passato. Prendi tu i nostri fallimenti, le nostre ferite, le parole che ci hanno fatto male o che abbiamo detto ferendo gli altri. Purificali con la tua misericordia, Signore. Ti consegniamo il nostro futuro, i nostri progetti, le nostre paure per il lavoro, per la salute, per i figli, per le persone che amiamo. Metti la tua pace, oh Signore Gesù, su ogni nostra ansia. Tu hai fatto bella ogni cosa, Signore, a suo tempo, e hai messo l'eternità nel nostro cuore. Questo significa che siamo fatti per qualcosa di immenso, che nessun successo umano e nessuna ricchezza materiale potranno mai soddisfarci pienamente. Solo tu ci basti, oh Signore.

Aiutaci a ripetere nel segreto dell'anima: Gesù, mi fido di te, ti affido la mia vita, ti affido le mie stagioni, ti affido il mio tempo. E mentre stiamo qui nel silenzio di questo incontro intimo, tu Gesù ti avvicini a ciascuno di noi, ti siedi accanto a noi, ci guardi negli occhi, con uno sguardo pieno di tenerezza e ci fai la stessa domanda che un giorno hai rivolto a Pietro e agli apostoli: ma tu chi dici che io sia? È una domanda che scava dentro l'anima, Signore. Non ci stai chiedendo cosa abbiamo studiato, cosa dice la gente di te, o quante volte veniamo in chiesa per abitudine o per tradizione. Ci stai chiedendo quale posto occupi veramente nella nostra vita di tutti i giorni. Risponderti come Pietro: tu sei il Cristo di Dio. Significa fare una rivoluzione, significa dirti: Signore, tu sei il centro della mia esistenza. Tu sei il senso delle mie gioie, la luce delle mie notti più buie. Tu sei il Salvatore che cura le mie piaghe e che non mi lasci mai sola. Riconoscerti come il Cristo significa accettare di camminare con te, anche quando la strada si fa difficile, sapendo che tu, Signore Gesù, sei qui con me, con ciascuno di noi. Spirito Santo, donaci il coraggio di una risposta sincera. Fa che il messaggio d'amore di Dio non scivoli via, ma metta radici profonde nel nostro cuore. Aiutaci a riconoscere che Gesù è il nostro tutto. Amen.

sacramento, il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision in questo momento di adorazione eucaristica. Siamo qui in diretta ad Assisi, dove siamo davanti a Gesù. Gesù che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255 di Maria Vision. Gesù che bussa la nostra porta nella sua reale presenza. Ringraziamo il Signore per quello che ci dona, ma soprattutto di questa sua presenza, per chi non può andare soprattutto in chiesa a pregarlo, ad adorarlo, per problemi di salute. Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Come sempre invito ad offrire la vostra preghiera al Signore chiamando il numero 075 81 36 35, oppure potete scrivere la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241. Iniziamo come sempre ad affidare le vostre intenzioni. E preghiamo per Francesco Paolo da Palermo, che chiede preghiere per la sua conversione, per la sua famiglia, per i suoi amici, preghiere per tutti i sacerdoti e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Francesco e che Dio ti benedica. Belluccia dalla Sicilia chiede una preghiera per sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti, Anita, Alessia, e per la sua famiglia. Gesù, confido in te. Preghiere per Michele da Siracusa, che per l'intercessione di Padre San Pio, San Carlo Acutis, chiede guarigione per i suoi figli e nipoti. Preghiere di liberazione e guarigione per la famiglia Pugliesi, Basile e Micelli, per tutti gli ammalati e preghiere per Maria Vision. Grazie Michele e che Dio benedica la tua famiglia e la guarisca. Preghiere per la nipote Benedetta che deve nascere ad ottobre. Custodisci, Signore, lei e la sua mamma. Preghiamo per Patrizia da Prato, che affida suo figlio Alessandro al cuore misericordioso di Gesù e prega per il suo lavoro e per la sua salute, per le sue intenzioni, per i bisognosi, sofferenti, defunti, per il Papa e per noi di Maria Vision. E ti ringraziamo, Patrizia. Elisabetta dalla Sardegna chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Preghiere per Maria Teresa da Milano, che chiede preghiere per la salute sua e quella di suo marito Luigi, per la salute di Rosella. Una preghiera per Rosa e per tutta Maria Vision. Grazie Maria Teresa e che Dio benedica tutti voi. Preghiamo per Marisa da Cagliari affinché il Signore la liberi dalla depressione. Preghiere per suo marito Aventino, per la sua salute, per la nipotina Alice di 6 anni. Preghiere per i suoi 3 figli, per il loro lavoro e i loro bisogni, che la provvidenza li aiuti. Alessandra da Bergamo chiede preghiere per Roberta e la sua famiglia. Luigi da Nola, ti prego, Signore Gesù, per la sua guarigione. Elisabetta da Roma, ti
chiede una preghiera per Francesco e per Tommaso. Grazie, Gesù, perché so che mi ascolterai. Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Anna Maria, per Giovanna, per Flavio e per Assunta. Giovanna, affida dalla Sicilia, affida suo nipote Sebastiano, preghiere per Giuseppina e per le intenzioni della loro famiglia, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, preghiere per Leonardo, Renata e Nicolò. Marco da Milano chiede una preghiera per le sue intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Patrizia d'Ostia, che affida al Signore Giovanna, Gino, Lucio, Claudia e prega per le loro anime. Preghiere per Lara, che ha un tumore, per Riccardo, Linda, Giulia, per Cristiana, Riccardo, Andrea, per la loro guarigione, per Giuseppe, Melissa, Sebastiano, Mariella, per Elena, per Giorgi, per Norma, per Marco, per Franco e sua sorella e per tutte le persone a lei care e per quanti sono nella sofferenza. Linda da Firenze chiede preghiera a Gesù di aiutare suo figlio, che abbia la forza di tenere la sua famiglia unita. Rossella da Napoli chiede preghiere per la pace nella sua famiglia. Maria da Ciampino si affida a te e prega per Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e per tutte le persone ammalate. Preghiere per Gina, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. Preghiamo per Vincenza da Trapani, che emette sotto il manto di Maria e nel cuore eucaristico di Gesù tutta la sua famiglia, che ci sia amore, provvidenza. Signore Gesù, proteggici. Chiara da Bologna affida la nostra preghiera a tutta la sua grande famiglia, in particolare ai suoi 5 figli e il marito che deve essere operato di tumore. Preghiere per tutti i suoi amici che si affidano a lei per le preghiere. Signore Gesù, tu li conosci e sai i loro bisogni. Ti preghiamo, guariscili. Preghiamo per Giuseppina da Siracusa e per Sebastiano, per Silvia da Latina e per la sua famiglia. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per suo marito Marco, che il Signore possa tenere unita questa famiglia e far tornare l'amore e la pace.

0: Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua salute, per sua zia Carmela che è in coma in ospedale. Preghiere per Magis, per Graziella, Carmela e Rosy. E per una sua situazione economica. Preghiere per Luca da San Martino, che chiede preghiere per la mamma ammalata. Preghiere per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Franco dalla provincia di Chieti chiede preghiere per sua moglie Loredana, che sta molto male. Signore Gesù, accogli queste preghiere. Che sia fatta la tua volontà, Signore Gesù. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede, e di San Pio chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per Maria Vision. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
1: Miei figli, che mi libera da tutti i pericoli e da tutti i mali, perché non ascolto la mia voce?
0: Preghiamo per i tuoi figli, come ti chiami?
1: Ha fatto un mese che telefono così e la mia preghiera non la sento nella televisione. Ha un mese che sento che telefono sempre.
0: Lei è in diretta in questo momento, sta parlando davanti a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore possa liberare questa nostra sorella da ogni male, soprattutto per i figli. Preghiamo per Alessio da Manduria, che chiede preghiere per la sua salute fisica e spirituale. Preghiamo per Monica da Massa, per la sua salute. Preghiere per Alessandra da Cagliari, per Lorenzo da Udine, per sua sorella Laura che è in ospedale. Preghiamo per Stella Angela in provincia di Verona, che affida Emilio alle nostre preghiere. Signore Gesù, tu puoi tutto, metti la tua mano. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua famiglia e per le sue sorelle. Preghiere per Mariuccia da Enna, per la pace tra la nuora e il marito, per tutti i bambini sofferenti, per gli anziani e per la pace nel mondo intero. Carmelina da Pesaro chiede preghiere per Giovanni, preghiere per Sabrina e per la sua salute. Brigida chiede preghiere per la guarigione di Rosetta. Dina d'Andria, ti prego, Signore Gesù, per la sorella, per la sua anima e donami conforto, preghiere per tutta la sua famiglia. Marco da Roma chiede preghiere per la sua salute, per la sua solitudine e per tutte le intenzioni che porta nel cuore. Giorgia da Frosinone chiede preghiere per la sua famiglia e per tutte le persone in difficoltà. Emiliana da Maiano Alpi chiede preghiere per le sue intenzioni. Leonardo da Vittoria chiede preghiere per la pace nel mondo, per la pace nei cuori e nelle famiglie. Adriana dalla provincia di Potenza chiede una preghiera per suo figlio Matteo Pio, per la sua guarigione, per gli esami universitari. Preghiere per Laura da Saronno, che chiede una preghiera per Benedetto, per Manuel e Francesca, preghiere per Mina, che il Signore li aiuti a superare questo momento. Preghiamo per Antonella da Roma, che affida se stessa, Luigi, Fabio, Nadia e Cristiana al cuore di Gesù. Stefano da Bologna chiede preghiere per ottenere la pace del cuore e la pace nel suo matrimonio. Rosanna da Napoli chiede preghiere al cuore immacolato di Maria per Tonia, Francesca, Cristiano e Mattia. Miriam da Terni si affida alla Vergine Maria per intercessione, che possa sperimentare l'amore di Dio. Preghiere per Anna Luisa da Agrigento, per suo figlio, per la salute e i suoi studi. Gesù, pensaci tu. Salvatore da Milano chiede preghiere per la conversione e guarigione di mamma Antonina, per Gina, Salvatore. Preghiere per Francesco da Roma, che si rivolge al cuore immacolato di Maria e tutti i santi per rafforzare la sua povera e debole fede. Aiutatemi a superare ogni dubbio, ansia e paura, che abbia la capacità di abbandonarmi con piena fiducia nelle mani di Dio. E facciamo per questa bella richiesta di conversione un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E preghiamo per Giovanna da Benevento, per la sua famiglia e soprattutto per il marito Francesco, che possa guarire e rimettersi subito. Signore Gesù, in te confidiamo, in te speriamo. Preghiere per Maria Arca, da Torre del Greco, per la sua guarigione dal tumore. Preghiere per Andreina dalla Germania, che il Signore le dia serenità e pace. Preghiere per il suo lavoro. Preghiamo per Clementina da Cosenza. Preghiamo per Sofia Mendez, per il figlio Naim, che riesca a guarire. Preghiere per Lina, che affida tutta la sua famiglia, i figli Marco, Valentina, Francesco. Preghiere per Antonio, per David, per Annina. Preghiere per Santino e per Cecilia. Francesca chiede preghiere per la salute del suo papà. Preghiamo per Antonella, che chiede di pregare per tutti gli ammalati oncologici e di sclerosi multiple. Preghiere per Marcello, Vincenzo, Anna Maria, Natale, Roberto e Giusi. Preghiere per Paolo e famiglia, per Tiziana e famiglia, per la pace e la conversione. Angela da Bagheria chiede preghiere per la sua famiglia. Luisa dalla Sicilia chiede preghiere per la sua salute e serenità. Preghiere per le sue figlie che stanno attraversando un periodo molto difficile. Olimpia da Benevento chiede preghiere per Teresa e per Shana. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Elide da Treviso, per il figlio Emanuele. Preghiamo per Maria Antonietta da San Vitaliano, per Giovanni, per la sua salute e guarigione, per Gerardo,

0: Preghiamo per Mary da Catania e per Enzo. Signore Gesù, confidiamo in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. È possibile, potete pregare per me? Grazie, vi prego, grazie.
0: Sì, facciamo un'Ave Maria per te, per i tuoi bisogni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Dio ti benedica.
1: Buona giornata.
0: Santa giornata. Preghiamo per Samuele. E per la sua mamma, per Mimma che ha un tumore. Signore Gesù, guariscila. Preghiamo per Katia da Reggio Emilia, che affida tutte le persone che sono in ospedale, che stanno soffrendo. Signore, pensaci tu. Preghiamo per Sonia, che nel nome di Gesù chiede preghiere per tutto quello che porta nel suo cuore. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
2: Esatto. Volevo fare una preghiera.
0: Sì. Come ti chiami?
2: Che Dio vi benedica tutti.
0: Grazie, anche a te, che Dio ti benedica. Mi sente?
2: Sì, la sento bene. Volevo fare una preghiera.
0: Sì.
2: Nel nome di Gesù, di essere immersi nella divina e santa volontà continuamente.
0: Certamente. Facciamo un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo
2: regno,
0: sia fatta la
2: tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Amen. E che Dio ti benedica, sorella. Preghiamo per Giovanna da Ragusa, che affida tutti i sacerdoti, affida i suoi figli, Emanuele, Giuseppe, Linda e Miriana e la piccola Azzurra, al cuore immacolato di Maria. Preghiere per il marito, Rosario. Preghiamo per Teresa d'Agrigento, per le intenzioni che porta nel suo cuore, per la sua famiglia che è molto provata dalla sofferenza. Rita da Roma chiede preghiere per sua figlia che sta studiando l'università, che il Signore la possa allontanare da ogni male. Signore Gesù, aiutala attraverso il tuo Santo Spirito. Preghiamo per Maria Antonietta da Firenze, che si affida al Signore affinché l'aiuti a risolvere dei problemi sul lavoro e in famiglia. Preghiamo

Signore, tu che sei verità e giustizia, aiutami. Preghiere per sua figlia. Signore, adesso sostiamo qualche minuto davanti a Gesù, contempliamo la sua presenza, mettiamo i nostri occhi fissi su di lui e ascoltiamo il Signore cosa ha da dirci.

Signore Gesù, prima di lasciarti, ti chiediamo di benedire tutti noi e il mondo intero. Porta consolazione a chi oggi sta piangendo in solitudine, a chi si trova in un letto d'ospedale, a chi non vede più una via d'uscita e pensa che la propria vita sia inutile. Fa risuonare la tua voce nei cuori di tutti. Abbatti l'orgoglio, dona la pace, dove c'è soprattutto guerra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e vi ricordo che ogni sera abbiamo iniziato adesso la novena di San Francesco alle 19 in diretta, sempre su Maria Vision. E che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre.

dedichiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

E siamo di nuovo qui con il Catholic Challenge. Sono il vostro conduttore, Luke Lancaster, e continuiamo la nostra discussione con il dottor Joseph Trabic sull'esistenza dell'anima. Allora, dottor Trabic, abbiamo esaminato le prove che l'anima esiste davvero, che l'anima, come il fatto che siamo in grado di comprendere le nature e non diventiamo quella natura, la natura, la forma o semplicemente la comprensione di una cosa particolare. Questo concetto è, diciamo, immateriale. Se siamo corporei, come facciamo ad assimilare questa cosa immateriale? Beh, se lo siamo, allora questo implica che abbiamo qualcosa in noi

0: che è immateriale, che è invisibile, che è in grado di comprendere questi concetti o queste nature o queste forme di tutte le cose che ci circondano. E non diventiamo quelle nature. Siamo semplicemente in grado di capirle.
1: Potremmo dire che, in un certo senso, diventiamo quelle nature, ma non le diventiamo fisicamente.
0: Già.
1: Le diventiamo in un modo immateriale. Quindi, di modo, quando capisco, per esempio, cos'è un albero o cos'è un cane, non divento fisicamente un cane o un albero, grazie al cielo, ma assumo le loro nature in qualche altro modo, giusto? In un modo non fisico.
0: Ok, va bene. Quindi l'anima esiste sicuramente. È immateriale, invisibile. Per quanto riguarda la sua immortalità, come facciamo? Da dove nasce quest'idea che l'anima continui a vivere? Anche dopo la morte?
1: Iniziamo già a intravederlo, capendo che è sussistente, corretto, giusto, che non può esistere indipendentemente dal corpo. Quindi, quando il corpo viene distrutto, cioè quando, diciamo, i nostri corpi iniziano a smettere di funzionare e si deteriorano con la morte, poiché l'anima esiste indipendentemente dal corpo, la morte del corpo non implica la morte dell'anima, giusto? Perché l'anima ha una sua esistenza indipendente dal corpo, giusto? Che è ciò che San Tommaso cerca di mostrare nell'articolo 2, lì, questione 75, articolo 2. Bene, se è così. Se la disintegrazione e la distruzione del corpo non comportano la distruzione dell'anima, allora abbiamo buone ragioni per pensare che l'anima continui. Continua a vivere senza il corpo e quindi non muore quando il corpo muore. Ed è proprio questo che intendiamo quando diciamo che qualcosa è immortale. Tommaso ne parla come di qualcosa di incorruttibile. È la stessa cosa. Ma vediamo che, in un certo senso, appartiene davvero e proprio alla natura stessa dell'anima esistere, giusto? Non appartiene alla natura del corpo esistere. E con questo intendo dire che il corpo, i corpi, questo corpo, i nostri corpi, possono deteriorarsi, smettere di funzionare, disintegrarsi. Smettono di esistere come corpi umani. Se il
0: cuore smette di battere, i polmoni smettono di portare dentro aria. Esattamente.
1: Esattamente. Ma l'anima ha un'esistenza personale propria, che le è davvero intrinseca, e quindi può continuare ad andare avanti, può vivere anche dopo che si è separata dal corpo fisico. Ora, ovviamente, la Chiesa insegna che alla fine il corpo e l'anima si riuniscono, giusto? Perché ancora una volta, se pensiamo a ciò che dice il Catechismo in quei paragrafi che abbiamo discusso all'inizio dello spettacolo, il corpo e l'anima sono fatti l'uno per l'altra, sono ordinati l'uno all'altro. Quindi è innaturale che l'anima sia separata dal corpo, giusto? Quindi la Chiesa insegna che c'è una resurrezione del corpo e che quindi il corpo e l'anima vengono riuniti. L'anima non ha bisogno di essere ricostituita perché continua a esistere dopo la morte del corpo.
0: Perché allora, qualcosa di totalmente diverso dal corpo.
1: Esatto. È naturale che l'anima continui a esistere, quindi possiamo vedere come l'anima sia immortale sotto questo aspetto.
0: Oh, va bene. Quindi, a causa di questa capacità di assimilare la natura, i concetti o le forme di una sedia, di un albero o di qualsiasi altra cosa, questa capacità non è materiale e quindi è sussistente nel corpo. E poi, se il corpo muore, se il cuore smette di battere e quindi non c'è più attività elettrica nel cervello, i polmoni smettono di portare ossigeno, il sangue smette di scorrere nel corpo, l'anima è ancora lì. L'anima non è semplicemente morta.
1: Giusto, perché esiste indipendentemente dal corpo. Quindi, di nuovo, il principio di Tommaso è che se una cosa può agire indipendentemente da un'altra, può anche esistere indipendentemente da essa, giusto? Poiché l'anima può svolgere certe attività senza il corpo, possiamo vedere che l'anima esiste indipendentemente dal corpo, il che ci dice che se il corpo viene distrutto, l'anima non sarà distrutta. Posso fare certe cose indipendentemente da questo tavolo, molte cose indipendentemente da questo tavolo, giusto? Quindi, se quel tavolo viene distrutto, non mi succede nulla, perché la mia esistenza è indipendente dal tavolo. E uno dei modi in cui lo sappiamo è perché posso agire indipendentemente da esso. Quindi sta dicendo la stessa cosa per l'anima. L'anima può agire indipendentemente dal corpo. Quindi la distruzione del corpo non comporta la distruzione dell'anima. L'anima continua a esistere, continua a vivere ed è in questo senso immortale.
0: Va bene, quindi abbiamo questa comprensione che il corpo è sia corpo che anima. Entrambi sono uniti insieme. I materialisti che sostengono che esiste solo un corpo e che non c'è nulla di immateriale o che non esiste un'anima trascendente. Queste argomentazioni a favore solo del corpo non funzionano. Anzi, ha molto più senso suggerire che esistano sia il corpo che l'anima, che è la tradizionale comprensione cattolica, che ci siano corpo e anima e che le facoltà dell'anima siano diverse da quelle del corpo. La capacità dell'anima di poter accogliere cose immateriali che il corpo non può fare.
1: Suo...
0: Un trebible!
1: Yeah. Quindi possiamo vedere che sì, questo è un insegnamento della Chiesa, è qualcosa in cui crediamo, ma ci sono anche basi filosofiche per sostenere questa visione, giusto? Possiamo quindi vedere che la ragione qui sostiene ciò che riteniamo vero per fede.
0: Oh, bene, allora riempiamo. La filosofia può aiutarci a comprendere, quindi, il fondamento della nostra fede ed essere in grado di darci le ragioni per cui crediamo in ciò in cui crediamo. Ora, ci sono molte persone oggigiorno che sostengono questa visione del corpo e dell'anima.
1: Sì, ce ne sono. Quindi, per quanto riguarda i filosofi, sì, ce ne sono alcuni, ma direi che sono una minoranza. Punto di vista maggioritario, direi, è che gli esseri umani sono semplicemente esseri fisici, che siamo solo corpi, senza anima, giusto? Non c'è nulla di immateriale in noi.
0: Già.
1: Ma non penso che questo... Ovviamente, sai, da quello che abbiamo detto, non penso che possa reggere fino in fondo, perché possiamo vedere che ci sono certe cose che facciamo come esseri umani, come persone umane, che non richiedono necessariamente un corpo.
0: Già. Ecco qua. Ecco fatto. Forti prove per credere nell'anima. Va bene. Dunque, oggi abbiamo avuto un'ottima conversazione su che cos'è l'anima e sul fatto che l'anima continua a vivere dopo la morte. E se questo, voglio dire, se esiste un'anima che vive dopo la morte, cosa implica riguardo all'aldilà? O se esiste un Dio o un giudizio? Penso che molte di queste idee cristiane siano in qualche modo collegate a questo. Quindi questo sarà il termine del nostro programma. Ti sono molto grato, tu che mi ascolti. La ringrazio molto, dottore Traber, per essere venuto e averci aiutato a capire. L'anima.
1: Grazie.
0: Sì, va bene, bene. A tutti gli altri auguro una buona giornata. Ci vediamo la prossima settimana. Parleremo della pornografia e dei suoi mali, e del perché i cattolici pensano che sia sbagliato. Lo faremo con la dottoressa Janice Breidenbach. Quindi ci vediamo la prossima settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti al Catholic Challenge, sono il vostro conduttore, Luke Lancaster, e oggi ho un ospite speciale, il dottor Joseph Trabeck. È stato uno dei miei professori di filosofia ad Ave Maria. Il dottor Trabeck qui è molto esperto sull'anima e su tutti i tipi di argomentazioni filosofiche per l'esistenza dell'anima. E quindi l'ho invitato oggi per discutere di questo argomento con noi, perché ci sono così tante persone al mondo che non credono nell'anima. L'idea dominante è il materialismo, giusto? Che non abbiamo nulla di immateriale in noi, niente di invisibile. Una sorta di componente invisibile dell'essere umano. E quindi i cattolici non sono d'accordo con questo. I cattolici credono che ci sia un'unione tra corpo e anima. Quindi, dottore, Chadak, cosa ci può dire sull'anima?
1: Beh, molto. Non credo che riusciremo a parlare di tutto questa sera, ma sì, c'è molto da dire. Ma su cosa vogliamo concentrarci? O meglio, su cosa mi piacerebbe concentrarmi stasera? È sull'anima, come qualcosa di non fisico e anche immortale. Questo è qualcosa che la Chiesa stessa insegna riguardo all'anima. Lo si può trovare in vari pronunciamenti della Chiesa nel corso dei secoli, e anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che credo vogliamo inserire qui.
0: Sì, possiamo citarlo.
1: Sì.
0: Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei paragrafi dal 363 al 366, afferma, cito, «Nella Sacra Scrittura il termine anima spesso si riferisce alla vita umana o all'intera persona umana, ma anima si riferisce anche all'aspetto più intimo dell'uomo, ciò che in lui ha il valore più grande, quello per cui egli è soprattutto a immagine di Dio. Anima significa il principio spirituale nell'uomo». Il corpo umano partecipa della dignità dell'immagine di Dio. È un corpo umano, proprio perché è animato da un'anima spirituale. Ed è l'intera persona umana che è destinata a diventare, nel corpo di Cristo, tempio dello Spirito. L'uomo, pur essendo fatto di corpo e anima, è un'unità. Proprio attraverso questa condizione corporea, egli riassume in sé gli elementi del mondo materiale. Attraverso di lui, essi vengono così portati alla loro massima perfezione e possono innalzare la loro voce in lode liberamente offerta al Creatore. Per questo motivo, l'uomo non può disprezzare la propria vita corporea. Anzi, è tenuto a considerare il proprio corpo come un bene e a rendergli onore, poiché Dio lo ha creato e lo risusciterà nell'ultimo giorno. L'unità di anima e corpo è così profonda che bisogna considerare l'anima come la forma del corpo, cioè è grazie alla sua anima spirituale che il corpo, fatto di materia, diventa un corpo umano vivente. Spirito e materia nell'uomo non sono due nature unite, ma piuttosto la loro unione forma una sola natura. La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è creata immediatamente da Dio, non è prodotta dai genitori e inoltre che è immortale. Non perisce quando si separa dal corpo alla morte e sarà riunita al corpo nella risurrezione finale. Fine citazione. Quindi questi sono i paragrafi dal 363 al 366 del Catechismo della Chiesa Cattolica. È quindi affermato molto chiaramente che è sia il corpo che l'anima insieme. Si tratta di un'unione tra i due.
1: Giusto, giusto, esattamente. Quindi la persona umana è un'unità di corpo e anima. Ci sono diverse dimensioni distinte dentro di noi, ognuna con le sue particolarità. Ma siamo insieme, insieme ci costituiscono, giusto? Quindi siamo un'unità di entrambi. Quindi non siamo davvero completi, né solo come anima, né solo come corpo. Sono ordinati l'uno all'altro. E quindi, da questo punto di vista... è qualcosa che dobbiamo davvero assolutamente tenere bene a mente, ma ciò che è davvero importante o ciò che oggi viene davvero messo in discussione è l'anima, la parte dell'anima in questa equazione, non tanto il corpo. In ciò che abbiamo citato dal Catechismo. Quindi insegna che la persona umana è unità di corpo e anima, ma anche che l'anima è spirituale, il che significa che è immateriale o non fisica. E insegna che l'anima è mortale. E sono queste le due cose su cui vorrei concentrarmi.
0: Va bene. Ora, con questo insegnamento della Chiesa Cattolica, l'idea dominante è che siamo tutti solo materia. Non c'è nulla di immateriale. Non c'è un'anima in noi. Perché la gente pensa questo? Quali sono gli argomenti che usano per cercare di convincerci che siamo solo un corpo e che non esiste un'anima?
1: Giusto. Penso che questa sia la visione dominante nella filosofia contemporanea, cioè che gli esseri umani siano solo corpi. Non c'è nessuna dimensione non fisica, non corporea in noi. E uno dei più importanti sostenitori di questa visione è Paul Churchland, un filosofo americano contemporaneo. Churchland ha circa quattro diversi argomenti contro l'esistenza di una dimensione non fisica nella persona umana. Ora, lui chiama la visione che contesta dualismo delle sostanze. Quindi vuole dire che la visione con cui non è d'accordo sostiene che le persone umane siano una sostanza, cioè il corpo, e poi un'altra sostanza, cioè l'anima. Ora, questa non è esattamente la visione cattolica della questione. Quindi, come abbiamo visto nella citazione dal Catechismo, la visione cattolica è che il corpo e l'anima sono ordinati l'uno all'altra e insieme formano un'unità, una sola sostanza. Quindi, secondo la comprensione filosofica di sostanza, una sostanza è qualcosa di completo in se stessa. Ma il corpo e l'anima, come li intende la Chiesa, non sono completi in se stessi, ma sono ordinati l'uno all'altra. E così, incompleto. Se sono separati l'uno dall'altro. Voglio solo sottolineare che la visione che Paul Churchland contesta è quella che lui chiama dualismo della sostanza. E non è esattamente così che la Chiesa intende il corpo e l'anima. Tuttavia, penso che lui ammetterebbe questo punto e direbbe che ciò che gli interessa di più è dimostrare che la parte spirituale dell'equazione, l'anima, è qualcosa che non esiste. Per questo motivo, vale ancora la pena di prendere in considerazione le sue argomentazioni.
0: Ok. Quindi il dottor Churchland non crede affatto che esista un aspetto immateriale nella persona umana ed è forse il principale precursore, colui che promuove questa visione?
1: No, ce ne sono molti, ma lui è uno dei più noti sostenitori di questa visione. No, non è affatto la persona principale che lo promuove, ma è uno dei più noti, direi, sostenitori di questa visione. Perché?
0: Sicuro? Bene, e quindi quali sono le sue argomentazioni? Specificamente per cercare di mettere da parte questa nozione di un aspetto immateriale. Voglio dire, direi che la maggior parte delle persone nel corso della storia umana ha creduto in qualche aspetto immateriale dell'umanità.
1: Beh, come ho detto, lui ha quattro argomentazioni diverse. Ora, ce ne sono due che lui ritiene particolarmente forti e sono quelli su cui voglio concentrarmi. Così? La visione cattolica è che la mente è un potere dell'anima, la chiamiamo intelletto o ragione, è un potere dell'anima e quindi come l'anima è spirituale, cioè, sapete, non fisica, e ciò che Churchland vuole fare, per essere più precisi, è sostenere che la mente, qualunque cosa sia ciò attraverso cui conosciamo, non è qualcosa di spirituale, giusto? Vuol dire che, qualunque siano le nostre capacità cognitive, sono puramente fisiche.
0: Ok, quindi è solo il cervello e non c'è mente o intelletto che vada oltre.
1: Quello, giusto, giusto. È solo il cervello. È solo il cervello. Quindi le sue argomentazioni si concentrano nel dimostrare che non esiste una mente immateriale all'opera quando noi... quando ci dedichiamo alla cognizione, quando siamo consapevoli delle cose e così via. Quindi, ancora una volta, vorrei parlare di due dei suoi argomenti, ancora una volta quelli che lui ritiene più forti. E il primo punto, che stiamo per discutere, può essere espresso in modo piuttosto semplice e diretto. La prima cosa da notare è che, se la mente è davvero spirituale, cioè non materiale e non corporea, allora, in teoria, nulla di ciò che accade al corpo fisico dovrebbe avere alcun tipo di influenza o effetto sulla mente stessa. In altre parole, la mente dovrebbe rimanere completamente indipendente da qualsiasi cambiamento o evento che coinvolge il corpo. Osserva che è ovviamente così, perché non possiamo ragionare, non possiamo pensare chiaramente, o il nostro pensiero è seriamente compromesso quando dormiamo, quando siamo ubriachi, o se abbiamo qualche tipo di danno cerebrale.
0: Quindi,
1: sottolinea che queste cose che accadono al corpo influenzano la nostra capacità di pensare. E quindi dice che se l'anima o la mente non fosse qualcosa di corporeo, non sarebbe influenzata da queste cose. Comunque sia, egli dice che dobbiamo concludere che l'anima è qualcosa di corporeo.
0: Solo fisicamente, va bene.
1: Sì.
0: Quindi questo è il primo argomento.
2: Sì.
1: Questo è il primo argomento che vogliamo considerare. Un problema significativo di questa argomentazione è che molte persone, che sostengono con convinzione che l'anima oppure la mente siano entità immateriali, credono anche, allo stesso tempo, che il corpo fisico possa comunque avere qualche tipo di effetto, anche se indiretto, sulla mente stessa. Quindi, Tommaso, ad esempio, sostiene che ciò che conosciamo ci arriva originariamente, cioè ciò che conosciamo con la mente ci arriva originariamente attraverso i nostri sensi corporei. Ecco quindi un modo in cui il corpo può influenzare l'anima. Ora, ci sono tutta una serie di dettagli in cui dovremmo entrare per dare una spiegazione completa di ciò che intende, ma il punto rilevante qui, è che ciò che accade nel corpo, per Tommaso ha effettivamente qualche effetto sulle nostre anime, giusto? E in questo caso attraverso le nostre menti. Quindi ciò che Churchland dovrebbe fare, e che non fa in questo argomento, è mostrare come sarebbe impossibile per il corpo avere qualche tipo di effetto su una mente non corporea, e lui non lo fa. Quindi il suo argomento, questo primo argomento, quindi è inconcludente da questo punto di vista.
0: Ok, perché allora non influisce realmente sulla parte immateriale dell'anima?
1: Beh, quindi di nuovo. Ci sono molti dettagli nel resoconto di Tommaso sul rapporto qui. Ad esempio, su come i sensi corporei abbiano un effetto sull'anima. E non credo che abbiamo il tempo di approfondirli. Ma quello che lui direbbe è che ciò che percepiamo con i nostri sensi, poi possiamo arrivare a comprenderlo attraverso un processo che lui chiama astrazione. E quell'astrazione è una comprensione della natura della cosa che percepiamo con i nostri sensi. Quindi ciò che avviene nella mente, il processo di astrazione, è collegato a ciò che viene percepito attraverso i nostri sensi corporei. Quindi, almeno in questo senso, possiamo vedere come ciò che accade al corpo avrà in qualche modo un effetto sull'anima, giusto? E quindi quello che sto sostenendo contro Churchland, o ciò che sto dicendo sia un problema con il suo primo argomento, è che lui non dimostra come quel tipo di relazione tra una mente non corporea e i nostri sensi corporei sia impossibile. Dovrebbe dimostrarlo per poter dire che l'unico modo in cui possiamo dare un senso a questo è che la nostra mente sia un corpo.
0: Sì, quindi lui in pratica dà per scontato che non ci sia modo per i due di interagire insieme, che il corpo e l'anima lavorino insieme, che è ciò che insegna la Chiesa.
1: Sì, esattamente.
0: Bene, quindi il suo primo argomento per affermare che l'anima non esiste non è affatto vero. Lì non funziona, Dan Piero. No.
1: Voglio dire, dovresti modificarlo per renderlo un argomento più forte. Non so se possa farlo, ma sicuramente dovrebbe rivedere la versione
0: B,
1: quella che ha adesso.
0: E poi ha un altro argomento, ma dobbiamo fare una breve pausa e poi passeremo al secondo argomento. Cercherò di confutare quella visione e poi passeremo a qualche prova dell'esistenza dell'anima per sostenere la comprensione cattolica della mente e del corpo che lavorano insieme in armonia. Quindi ci vediamo tra un attimo.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Siamo tornati con la Catholic Challenge. Sono il vostro conduttore, Luke Lancaster. Continuiamo ad analizzare diversi argomenti a favore dell'esistenza dell'anima. Sto qui con il mio ospite, il dottor Joseph Trabik dell'Università di Avondry. Per prima cosa, stiamo cercando di affrontare il fatto che alcune persone che non credono nell'esistenza dell'anima pensano che siamo solo un corpo e portano vari argomenti a sostegno di questa idea. Abbiamo già affrontato il primo argomento, secondo cui si presume che il corpo e l'anima non possano lavorare insieme. Questo è il primo argomento che presentano, ma si tratta solo di un'assunzione che non regge nemmeno. Quindi non confuta l'esistenza dell'anima. Qual è un altro grande argomento che userebbero per cercare di confutare l'anima?
1: Giusta. Il secondo argomento di Paul Churchland, quindi ci stiamo concentrando sui suoi argomenti. E ancora, questi sono gli argomenti che lui considera i suoi argomenti più forti contro l'esistenza dell'anima. Ma si sta concentrando in particolare sulla mente come potere non fisico. Quindi il secondo argomento è un argomento basato sull'evoluzione. Infatti, lui dice che questo argomento, quindi pensa che l'argomento che abbiamo presentato poco prima della pausa, quello che abbiamo analizzato prima della pausa, sia un argomento forte, ma ritiene che l'argomento dell'evoluzione sia un argomento ancora più forte, o addirittura il più forte. E lì afferma che, secondo la scienza naturale, abbiamo imparato che noi esseri umani siamo il risultato di processi puramente fisici. E quindi non può esserci nulla in noi che sia non fisico. E dato ciò, non c'è motivo di credere che esista qualcosa come una mente non fisica o un'anima non fisica. Quindi qui si sta basando sulle prove, o sulle prove che lui ritiene si possano trovare nella teoria dell'evoluzione.
0: Va bene, va bene. Quindi si sta assumendo che tutto sia solo materiale e fisico, e se proveniamo solo da ciò che è materiale o fisico, allora non può esserci nulla di immateriale, nessuna anima. Quindi, qual è il problema con questo argomento, allora?
1: Beh, il problema di questo argomento è che presume che l'unica cosa che possiamo conoscere sia ciò che conosciamo attraverso le scienze naturali, e questo ci dica tutto ciò che c'è da sapere su noi stessi e sulla realtà in generale. E lui non dimostra che sia davvero così, giusto? Non dimostra, infatti, che questo sia l'unico accesso che abbiamo alla conoscenza. Se fosse così, se fosse vero che tutto ciò che possiamo sapere sulla realtà è ciò che conosciamo attraverso le scienze naturali, e tutto ciò che possiamo sapere su noi stessi è ciò che possiamo conoscere tramite le scienze naturali, allora avrebbe un argomento solido, giusto? Perché tutto quello che ci dicono... mettiamola così... Quello che possono dirci su noi stessi riguarda la nostra costituzione fisica. Va bene. Ma sappiamo davvero che non c'è nient'altro in noi oltre a questo? Beh, le scienze naturali non sono attrezzate per prendere questa decisione, giusto? Quindi, il problema con questo argomento è che fa un'assunzione che sembra, in un certo senso, gratuita. Non ci dimostra che è solo attraverso le scienze naturali che possiamo avere conoscenza della realtà o di noi stessi. Quindi sembra, per dirla in poche parole, che il problema di questo argomento sia che assume una visione scientista della realtà, presuppone lo scientifico. E Churchland non fornisce alcuna argomentazione a favore di ciò. Quindi lo scientismo è una visione, che ho appena enunciato, secondo cui l'unico tipo di conoscenza o l'unica conoscenza che possiamo avere è quella che possiamo ottenere attraverso le scienze naturali.
0: Sì, ma questo in realtà non funziona perché ci sono varie cose su di noi che non sono... Puramente, tipo, non puoi davvero analizzare certe cose al microscopio, come, sai, l'amore, per esempio. Puoi davvero analizzarlo, pure, sai, il...
1: Giusto.

0: tutte le diverse capacità dell'intelletto. Ora, ci sono vari argomenti che possiamo portare contro questo.
1: Certo, un altro problema con questo è come allora, potremmo chiederci, come facciamo a conoscere le verità matematiche? Perché? Non ne conosciamo tramite la biologia, la chimica, la fisica o nessuna delle scienze affini, giusto? Tutte queste scienze presuppongono queste verità matematiche.
0: Giusto.
1: Non sono qualcosa che abbiamo scoperto tramite la scienza naturale, giusto? Quindi questo dovrebbe renderci scettici. Riguardo alle affermazioni secondo cui l'unica conoscenza che possiamo avere proviene dalle scienze naturali.
0: Sì, è un modo molto ristretto di considerare tutto ciò che è scienza, come se stessi addirittura ignorando la matematica, intendo?
1: Sicuro?
0: Sì.
1: Bene, mi sembra che questo sia ciò a cui saresti impegnato se questa fosse la tua visione della conoscenza. Sì.
0: Va bene.
1: Di sicuro?
0: Quindi i materialisti avanzano questi argomenti secondo cui il corpo e l'anima, che non c'è modo che possano interagire insieme. Se interagiscono e non c'è anima, ma questo non funziona, è solo un'assunzione. E poi cercano di dire che, beh, l'evoluzione c'è solo attraverso la scienza, abbiamo scoperto che non esiste nulla di immateriale. È tutto materiale, ma anche questo, di nuovo, è un'assunzione. Quindi ci sono davvero molte assunzioni lì. Quindi, se questi argomenti non funzionano contro l'esistenza dell'anima, quali sono alcune ragioni positive per credere nell'anima?
1: Giusto. Bene, qui vorrei fare riferimento a San Tommaso d'Aquino in particolare. Vorrei esaminare o discutere alcuni dei suoi argomenti tratti dalla Summa Theologiae, nella prima parte della Summa, questione 75. Lui si occupa della natura dell'anima umana. E, cosa interessante, quando leggi gli articoli di quella questione, vedrai che molto di ciò che San Tommaso dice sull'anima, sul suo rapporto con il corpo e sulla natura dell'anima, è molto simile a ciò che abbiamo appena letto nel Catechismo. Quindi, non dovrebbe sorprendere scoprire che molto di ciò che il Catechismo insegna sul rapporto tra il corpo e l'anima e sulla natura dell'anima proviene originariamente da San Tommaso.
0: Va bene, sì, Tommaso d'Aquino è costantemente citato nel Catechismo e, sai, ci sono numerosi papi nella storia che hanno sempre sottolineato l'importanza di seguire la sua unione tra teologia e filosofia. Per questo è chiamato il dottore angelico nella nostra fede. E quindi, sì, cosa sostiene poi quando parla dell'anima?
1: Beh, una delle cose all'inizio della questione 75 dice che l'anima, lui definisce l'anima come il primo principio di vita nelle cose che sono vive e negli esseri viventi. E vediamo che anche nel Catechismo questa è la concezione dell'anima. È il principio di vita nella persona umana. È ciò che, ad esempio, rende vivo il corpo. E lui parla, Tommaso parla dell'anima come della forma del corpo. Anche questo lo vediamo nel Catechismo. Ma quindi non voglio passare in rassegna tutti i diversi articoli della questione 75 sull'anima, ma voglio concentrarmi sul secondo articolo, che riguarda ciò che San Tommaso chiama la sussistenza dell'anima, umana, e anche nel sostenere la sua sussistenza, vediamo che l'anima deve essere qualcosa di non fisico. Poi anche l'articolo 6, questione 75, articolo 6, dove sostiene l'incorruttibilità, o come diremmo noi, l'immortalità dell'anima umana.
0: Come?
1: Questi sono i due articoli su cui voglio concentrarmi.
0: Ok, quindi l'anima è diversa dal corpo, e quell'anima continua a vivere anche dopo la morte del corpo.
1: Giusto, giusto, esattamente, esattamente. Quindi, questione 75, articolo 2, lui afferma che l'anima umana, o meglio, la sua conclusione lì, è che l'anima umana è sussistente. Ora, per sussistente, intende che può esistere indipendentemente dal corpo. Esatto, quindi ha un'esistenza che è indipendente dall'esistenza del corpo. Qualcosa che è sussistente è proprio questo, qualcosa che può esistere indipendentemente da altre cose. Ora, non sta affermando che l'anima sia sussistente in un senso assoluto, cioè che possa esistere indipendentemente da tutto e da tutti. Perché ovviamente San Tommaso sostiene che tutto ciò che esiste è mantenuto nell'esistenza da Dio. Quindi non direbbe che l'anima possa esistere senza che Dio la sostenga nell'esistenza. Quindi non è questa l'affermazione che sta

0: facendo. Sta facendo un'affermazione più specifica, che l'anima può esistere indipendentemente, o che esiste indipendentemente, dal corpo umano. Questa è la conclusione a cui arriva, e ciò che ci interesserà è capire come arriva a questa conclusione. E lungo il percorso vedremo che questo ci dice anche che l'anima deve essere qualcosa di spirituale, qualcosa di non fisico.
1: Ok, va bene. Quindi dovremmo analizzare queste cose un po' più in profondità. Abbiamo una pausa, quindi ci vediamo tra un minuto.

0: Siamo tornati alla Catholic Challenge. Stiamo ancora esaminando gli argomenti sull'esistenza dell'anima. Quindi ci stiamo concentrando su due punti riguardanti Sameo. Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino sottolinea che c'è un aspetto immateriale nella persona umana, che questa è l'anima, il principio vitale del corpo. E poi sostiene anche che quest'anima è immortale, che continuerà a esistere per sempre. Quindi concentriamoci prima su questo primo punto, dottore. Rabeck, dell'esistenza dell'anima che è sussistente dal corpo.
1: Giusto, quindi è rilevante. Bene, Thomas arriva a quel punto in questo modo. Lui si concentra sull'atto del conoscere. E quindi l'anima o la mente o l'intelletto è un potere dell'anima. San Tommaso afferma che conosciamo le cose assumendone la natura in un certo modo. Ora, questo deve essere vero in un certo senso, perché quando conosco le cose so cosa sono, giusto? Quindi, quando conosco un albero, so cos'è un albero. So che è qualcosa che cresce, che si riproduce, che si nutre e così via. Quindi so che, per esempio, è un essere vivente. Quindi conoscere è un atto di assumere la natura delle cose che conosciamo. Come avviene questo? Beh, non avviene, Sampoa. Tommaso direbbe che non avviene in modo fisico. Quando assumo la natura di un albero, non divento letteralmente un albero. Rimango un essere umano. Quindi, se non avviene in modo fisico, eppure in qualche modo assumo la natura delle cose che conosco, allora deve avvenire in una sorta di modo non fisico. Quindi, quando conosco un albero, ne colgo la natura in un certo modo, e quindi si può dire che l'assumo in un certo senso. E deve avvenire in modo non fisico, come ho appena detto. Quindi, l'atto stesso del conoscere è un atto non fisico.
0: Quindi, un po' come la parola, le forme di Platone, il conoscere la natura di una cosa, come conoscere la natura di un tavolo, o la natura di un fiore, la natura di un albero, cioè tutte le cose che implicano ciò che quella cosa è, come cosa fa un albero, o cosa fa un

0: fiore o come è fatto un tavolo, la sua forma. Quel concetto non è una cosa materiale nel nostro cervello.
1: Esatto, quindi San Tommaso userebbe anche lui quel linguaggio. Direbbe che assumiamo la forma della cosa, che è un altro modo per dire che assumiamo la sua natura. Quindi ci sono diversi modi in cui qualcosa può assumere la natura di una cosa. La si può assumere in modo fisico, giusto? Oppure in modo non fisico. Quando la assumiamo in modo non fisico, è proprio quello che intendiamo quando diciamo che la conosciamo, giusto? Cioè, conosce la cosa. Quindi questo è un atto che, quando io so esattamente cos'è un albero, oppure quando so con precisione cos'è qualcos'altro, si tratta di un atto che non è materiale, non è fisico, ma invece qualcosa di completamente diverso dalla materia. E ora, ovviamente, ha origine o la mia conoscenza o, diciamo, il mio coinvolgimento cognitivo. Con l'albero o con qualsiasi altra cosa io stia conoscendo. Inizia come una percezione sensoriale, ma non si ferma lì. Qualche tempo fa ho parlato del processo di astrazione, ovvero ciò che avviene quando conosciamo qualcosa. Da ciò che percepiamo direttamente con i nostri sensi, la nostra mente, attraverso un processo di astrazione, astrae una forma o una natura specifica. Quindi, ad esempio, vedo l'albero, oppure vedo la persona davanti a me, e in questo modo afferro, comprendo e colgo la natura dell'albero o della persona stessa. So cosa sono. E questa comprensione, questa conoscenza della natura, è un'attività non corporea. Ora, se Thomas sottolinea che se una cosa può agire indipendentemente da un'altra, può esistere indipendentemente da quest'ultima. Quindi, se l'anima, attraverso la mente, può agire in un modo indipendente dal corpo, allora può esistere indipendentemente dal corpo. Questo ci dice che l'anima, come dice esse, Tommaso afferma che è sussistente, cioè può esistere indipendentemente dal corpo. Ed è questa la conclusione a cui arriva nell'articolo 2, nella questione 75, articolo 2, cioè che può esistere indipendentemente dal corpo. Ma vediamo anche che deve essere qualcosa di non corporeo, giusto? Perché abbiamo appena detto che assumere la forma o la natura di qualcosa senza letteralmente diventare quella cosa, o diciamo senza diventare fisicamente quella cosa, significa che la stiamo assumendo in modo non fisico. Quindi possiamo vedere che la mente è qualcosa di non fisico. Questo ci suggerisce che anche l'anima è qualcosa di non fisico. E che l'attività della mente e l'attività dell'anima, in questo senso, sono non fisiche, fisiche.
0: Ok, va bene. Quindi questo suona davvero simile a Mortimer Adler. Lui è un filosofo che ha scritto un libro chiamato Intellect, Mind Over Matter, e ho dovuto leggerlo quando ero nel tuo corso. Giusto? In realtà ho elencato quei punti in un elenco puntato. In realtà penso che il dottor Peter Kreeft e Ronald Tocelli credo che il loro libro sia Apologetica Cattolica. Anche loro espongono questo argomento, che è molto simile a quello, ma Tommaso è un po' diverso, in quanto nota che si tratta semplicemente di un'azione immateriale. Cioè, non è una cosa fisica capire qual è la natura o che cos'è una sedia o che cos'è un albero.
1: Certo, esatto.
0: Ho esposto i punti di questo, quello che dice Mortimer Adler, e penso che potrebbe aiutare alcune persone a vederlo in modo più concreto qui. Quindi, punto numero uno. Si dice che i concetti si applicano a diversi particolari materiali. Quindi hai un albero e hai i particolari dell'albero. I concetti sono universali. Si applicano a tutto. Tutti possono sapere che cos'è un albero. E queste cose materiali non sono universali e non potranno mai diventarlo. Quindi qualunque cosa possieda questi concetti deve essere immateriale, altrimenti i concetti non esisterebbero. Gli esseri umani possiedono concetti, quindi qualche aspetto dell'umanità è immateriale. L'intelletto, l'anima, possiedono i concetti, quindi l'aspetto dell'intelletto o dell'anima dell'umanità è immateriale. Penso che sia un argomento molto forte.
1: Sì, no, penso anch'io che sia un argomento molto potente e si basa sul riconoscere che il concetto è qualcosa di universale, giusto? Nessuna delle cose che percepiamo con i nostri sensi, nessuna cosa corporea è universale. Ogni cosa corporea è particolare, quindi qualunque cosa sia. Qualunque sia la facoltà grazie alla quale possediamo i concetti, anche questa deve essere immateriale, giusto? E la chiamiamo mente, intelletto o ragione. Quindi possiamo concludere da ciò che questa facoltà è immateriale, e se è una facoltà dell'anima, possiamo inoltre concludere che l'anima è immateriale.
0: Bene, quindi abbiamo capito che l'anima è diversa dal corpo e che quest'anima è immateriale. Non è qualcosa che possiamo davvero mettere sotto un microscopio e analizzare, l'anima. È qualcosa che è invisibile. Ma non possiamo fermarci qui con quest'anima invisibile, perché diciamo anche che quest'anima invisibile vivrà per sempre, in modo immortale. So che Tommaso d'Aquino approfondisce un po' di più questo argomento. Ma ora faremo una breve pausa e poi ci immergeremo proprio nella comprensione dell'immortalità dell'anima. Quest'anima che esiste continua ad esistere una volta che il corpo muore. Quindi restate con noi.

0: Bentornati alla nostra amata scuola di preghiera. Scuola di preghiera che dà particolare importanza al silenzio, perché il silenzio dà attenzione e profondità a ogni cosa. Questa volta parleremo di un argomento di grande interesse, un argomento che merita di essere affrontato, perché a volte si dice che o crediamo o pensiamo che tutti i silenzi siano buoni. No. Ci sono silenzi positivi e silenzi negativi. A suo tempo spiegheremo il criterio per cui un silenzio è negativo o positivo. Ma per ora soffermatevi sull'enunciato del tema. Il tema è come il silenzio sia una spada a doppio taglio, perché così come può ferire, può anche difendere. In questa occasione, per affrontare questo bellissimo argomento, abbiamo invitato la signora Susanna Solorzano, che è responsabile della catechesi qui nella nostra amata parrocchia di Santo Nino de Atocha. Che bello che sia qui con noi per condividere questo tema.
1: Padre, al contrario, la ringrazio molto per avermi invitata.
0: Bene. Sappiamo che questo argomento ha molte sfaccettature e ci sono molti aspetti da considerare, ma sono come due filoni principali. Prima di tutto vediamo i silenzi negativi. E la domanda sarebbe: perché un silenzio è negativo? Perché nella sua essenza contiene una mancanza di comunicazione. Questo è l'unico criterio che io adotto. E di conseguenza

0: Se un silenzio contiene in sé una comunicazione, è un silenzio positivo. Cominciamo prima con i silenzi negativi.
1: Per esempio, il silenzio della paura. Cosa ci provoca il silenzio della paura?
0: Sì,

0: Mille cose nella vita non le abbiamo fatte per paura, me compreso. Io non guido per paura. Proprio così come suona, e non mi, beh, mi fa male dirlo perché è una limitazione, ma è triste vedere come la paura ci paralizza in tante cose che avremmo potuto fare e non facciamo per paura. Io credo che questa paura vada spezzata. A me sta costando molto rompere questa paura. Credo che ci siano paure nella vita che forse non supereremo mai. È un silenzio di paura. Persone che per paura non parlano. Faccio un esempio. Una donna sposata, c'è un uomo che la sta importunando, che cerca di conquistarla e questa donna tace. Perché se lo dice al marito, sai, tizio, sta cercando di conquistarmi, finiranno per litigare. E a volte restiamo in silenzio a lungo per paura. Credo che ci siano dei silenzi che vanno prudentemente mantenuti per evitare un problema più grande. Ma di solito i silenzi della paura devono essere...
1: Romperli, ad esempio, a volte sì, e quale silenzio consideri figlio della paura?
0: C'è un altro silenzio che in qualche modo ritengo nasca dalla paura, dall'angoscia. Questo silenzio è peggiore di quello della paura. Una persona angosciata è una persona... La parola angoscia viene da angusto. È come una persona che cade in un pozzo stretto e riesce solo a tirare fuori la testa per respirare e non riesce a uscire. Si trova in un pozzo da cui non può uscire e guarda solo il cielo. Questa è un'angoscia. È una paura, ma già peggiorata, vero? E ci sono persone che per la loro angoscia tacciono. Sono angosciate, sono impaurite. Che tristezza arrivare a questo tipo di silenzio.
1: E a cosa può portarci un silenzio di codardia?
0: La codardia è una forma di paura. Credo che sia solo una questione di parole, vero? Una persona codarda è una persona impaurita. E credo che nella nostra vita ci siano paure, ci siano periodi di angoscia. Forse sarebbe utile analizzare quando ho provato angoscia nella mia vita, quando mi sono sentito in uno spazio ristretto come se stessi soffocando e quando sono stato codardo, codardo nel dire la verità al momento giusto, codardo nel comunicare qualcosa che se non lo comunico causerà un problema. Quindi nella vita bisogna imparare a essere coraggiosi, perché il codardo si perde molte cose e crea molti problemi. Bisogna rompere questi tre silenzi, il silenzio della paura, il silenzio dell'angoscia e il silenzio della codardia.
1: Qual è il silenzio più triste, padre?
0: Il silenzio più triste è il silenzio dell'impotenza, della debolezza. Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo impotenti. Supponiamo che un figlio abbia il cancro. Quel figlio è già stato portato dal medico, il medico gli ha già dato una cura. Si è già fatto umanamente tutto ciò che si doveva fare e tuttavia non sappiamo più cosa fare. Stiamo vivendo un'impotenza e quindi restiamo in silenzio. Di fronte a questa impotenza ci sentiamo male e restiamo in silenzio, soffrendo per quell'impotenza. Credo che sia un silenzio triste perché una persona che tace per la propria impotenza ha una disperazione interiore. Pensiamo a una persona malata di cancro a cui nella sua stessa famiglia i medici dicono «Noi abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare». Quella persona inizia già a vivere un silenzio di impotenza e di debolezza. Per questo è uno dei silenzi più tristi.
1: Cosa ci porta, oppure quali conseguenze può avere, nella nostra vita quotidiana, il silenzio dell'orgoglio?
0: Nella vita abbiamo momenti di superbia e di orgoglio. Quando una persona è superba e orgogliosa, guarda gli altri di sbieco, crede che gli altri siano inferiori, siano meno di lei e per questo non li saluta nemmeno né rivolge loro la parola. Questo è un silenzio di orgoglio. E ci sono persone che dicono, guarda, quel tale nemmeno mi saluta. E che tristezza che a volte anche noi sacerdoti potremmo essere così. Mi ricordo di un padre in un certo posto che dicono, è il prete che saluta. E che saluta tutti, vero? Perché se un sacerdote, per esempio, ci saluta, dicono che è orgoglioso, non ci guarda nemmeno, non ci saluta nemmeno, non ci rivolge la parola. E questo possiamo viverlo tutti, vivere un silenzio di orgoglio, di superbia. Credo che dovremmo analizzare tutti i nostri atteggiamenti.

0: e i nostri silenzi. Se ci troviamo ad esempio in una piccola città dove tutti ci conoscono, lì è quasi obbligatorio salutarci. In città è ancora diverso. Se percorro via Juarez e saluto tutti, mi guarderanno con sospetto, giusto? Guarda, perché questo tizio si agita qui intorno? Se prendo la via Juarez e buon pomeriggio, buongiorno a tutti. No, è che il saluto, guardate, è triste dirlo e ora lo dirò. Le nostre grandi città si stanno disumanizzando. Che bello sarebbe se nelle città potessimo salutarci. Saliamo su un autobus, ci sediamo, buon pomeriggio. Ogni tanto ho sentito persone semplici di paese che salutano e addirittura si prendono gioco di loro. Perché? Ah, perché considerano normale non salutare. Questo è un silenzio che ormai consideriamo normale e che non dovremmo considerare normale. Guardate come il silenzio ci rende profondi. Forse alcuni diranno no, ma è che in città tutti andiamo di fretta. Sembra strano che ci si saluti, non si dovrebbe salutare, perché stai già accettando come normale qualcosa che non lo è. Credo che dovremmo davvero rivedere molto i nostri atteggiamenti. Perché non saluto? Perché non parlo con una certa persona? Perché forse dietro c'è un silenzio di orgoglio che è nefasto. Quel silenzio va spezzato.
1: Padre, un silenzio di orgoglio può essere anche, per esempio, quando i coniugi litigano e smettono di parlarsi?
0: Può essere per orgoglio, ma in quel caso può trattarsi più che altro di rabbia, di ira, che è anch'essa un silenzio nefasto da distruggere. Notate che, ad esempio, quando una coppia smette di parlarsi e poi ricomincia a farlo, lì si scopre che il parlare è segno d'amore. E dicono, ah, quella persona che prima non mi parlava, ora mi parla. Ah, se ora mi parla vuol dire che mi vuole bene. Credo che la parola, oltre a essere un veicolo di comunicazione, sia un segno d'amore. È un segno d'amore, vero? Cosa sarebbe successo se Dio Padre non ci avesse detto nulla? Se Dio Padre fosse rimasto chiuso nel suo eterno silenzio, non avrebbe lasciato uscire dal suo grembo eterno di silenzio il Verbo divino che è Gesù. Il segno che il Padre ci ama tutti è che ci ha dato il suo Verbo, ci ha dato la sua parola, che è Gesù. La parola è spesso un segno d'amore. Non solo di comunicazione, ci sta esprimendo amore. Dio ci ha amato così tanto, dice il testo biblico, che ci ha dato suo figlio. Ha amato il mondo come oggetto d'amore. Dio parla. Credo che dobbiamo davvero rivedere molti atteggiamenti che a volte ci portano a silenzi negativi.
1: Per esempio, come sarebbe un assassinio psicologico?
0: Un assassino psicologico all'interno di un silenzio sarebbe una persona che odia e perché la odia non le parla, la stai assassinando. Lo dice la Bibbia, è un modo di uccidere, vero? Io credo che ci siano due tipi di assassinio. L'assassinio violento, drammatico, di sparare e uccidere. E un altro sarebbe un assassinio psicologico verso una persona che odio. Mi ricordo che qualche giorno fa parlavo con una signora, mi diceva, padre, da che mi ricordo odio una cognata, mi diceva, provo odio per una cognata e non le ho mai parlato, non le ho mai parlato. Lì c'è un assassinio psicologico, sono anni che non le parla, per odio, per risentimento. Credo che tutti questi silenzi negativi che hanno nella loro essenza una mancanza di comunicazione, bisogna romperli. I silenzi negativi sono fatti per essere spezzati. Faremo una pausa necessaria per poi tornare subito e continuare a comunicarvi questo che è di grande importanza, i silenzi negativi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo qui con voi. Chiediamo al padre. Padre, cosa si nasconde dietro ogni silenzio d'invidia?
1: Sì, una delle passioni più nefande dell'uomo, direi dopo l'odio, è l'invidia. Mi permetterei di fare un'affermazione un po' temeraria, ma spero che non lo sia. Per me l'invidia è più disgustosa della lussuria. È un peccato più disgustoso, più nefando, più brutto dell'invidia. Eppure lo consideriamo una cosa naturale. Invidiare è persino molto semplice, no? E a volte l'invidia ha molti silenzi nefandi. Guardate, quando una persona ha successo e noi la invidiamo, io non vado a congratularmi con lei. Le dico, ah, congratulazioni, no, che siano gli altri a congratularsi con lei. Questo è un silenzio di invidia. Perché? Perché non riconosco in quella persona quella virtù, quel successo che ha avuto. Tutti la stanno abbracciando, io no, io non la voglio, non andrò ad abbracciarla né a dirle che mi congratulo, meglio che sto zitta. Questo stare zitta e non congratularsi, come si chiama? Silenzio di invidia, vero? Credo che l'invidia sia così disgustosa proprio per questo, perché è come un serpente che ha molte teste, almeno due. Provare tristezza per il bene altrui e provare gioia per il male altrui. Queste sono le due teste di quel serpente che è l'invidia. Che tristezza che, per esempio, abbiamo già visto quell'aspetto di chi si sente triste e non va a congratularsi. Ma supponiamo che a una persona sia andata male, si scopre che ha un cancro. Che bello, sono contento, perché ha un cancro. Questa è invidia, è l'altra faccia e quasi peggiore della prima. Perché gioire del male altrui richiede un cuore oscuro e nero, un cuore nero. Credo che dovremmo analizzare molto tutti quei silenzi che ci provoca la profondamente disgustosa invidia. Quando qualcuno ha un successo o è il suo onomastico, che ne so, io, il suo santo, e tutti lo stanno congratulando, unisciti anche tu. No, è che quella persona non la voglio, non l'ho mai voluta bene. È che la invidi. Un'altra cosa che si nasconde dietro l'invidia, sarebbe come una terza faccia del serpente, è la critica. Quando una persona va in giro a criticare, il 99% delle volte è perché c'è dell'invidia. Ed è l'invidia che ti spinge a criticare. Perché attraverso la critica stai colpendo l'altro, quello che non sopporti. Credo proprio di sì qui, in questo caso taci. Questo è il lato positivo. E ti metti a dire il negativo. Perché? Perché vuoi fare del male a colui che invidi. Ed è per questo che lo critichi. Credo che valga davvero la pena almeno riconoscere queste tre facce disgustose dell'invidia. E questi silenzi vanno spezzati. Penso che tutti noi, fin da bambini, abbiamo conosciuto l'invidia. E che tristezza che, man mano che invecchiamo, diventiamo più anziani. È come se l'invidia crescesse. Che ogni volta che siamo preda dell'invidia, vediamo a quali silenzi ci ha portato l'invidia. Almeno ti ha portato a due silenzi. Il silenzio davanti a qualcuno a cui è andata bene, rimani in silenzio. E quando a qualcuno va male, a volte provi una gioia segreta, un piacere nascosto. Anche se non lo dici. Che bello che abbia un cancro, ma lo stai pensando dentro di te. Questo è già un silenzio dell'invidia e anche questo va spezzato perché è molto brutto. Cosa ne pensa di questi silenzi dell'invidia?
0: È che l'invidia la lasciamo crescere. Non diciamo mai nulla tipo, ah, sono invidioso di questa persona. Siamo rimasti in silenzio e abbiamo lasciato che la cosa crescesse.
1: Mi piace quello che ha appena detto, che a volte è bene dirlo. Sono invidioso. Non lo diciamo.
0: No.
1: Non ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Ciò che ha appena detto è vero. Non ci avevo pensato. Quando siamo invidiosi, a volte diciamo, ho una sana invidia.
0: Il tipo buono di invidia?
1: Sì. Oh, guardate. Le famose bugie bianche e le invidie buone sono una sciocchezza. Non esistono bugie bianche e buone, né invidie sane. Io credo che ci siano cose che sono intrinsecamente cattive. La menzogna, ho imparato a morale in seminario, la menzogna è intrinsecamente cattiva, non è mai buona. Quindi a volte, padre, mi confesso che ho detto tre bugie. buone. Beh, erano bugie, erano bugie. Ora, a volte diciamo, e io l'ho detto anche in pubblico, che provavo invidia per mia madre. Mia madre era una donna che pregava, pregava molto. Per me è stato molto difficile essere una persona che prega. Fin da bambino morirò senza essere uno che prega. Invidio le persone che pregano tanto. A volte vado nei templi e a volte l'introduzione del rosario è più lunga, quello che aggiungono al rosario, dello stesso rosario. Io dico, a quella persona piace pregare? Che bello, vero? Perché già in più di un'occasione qualcuno ha voluto intendere che io fossi contro la preghiera. No, al contrario, provo una sana invidia. Credo proprio di sì. È bene rivedere le proprie attitudini. Guardate come il cuore dell'uomo è così misterioso. Lo dice già la parola di Dio. Non c'è nulla di più misterioso e ingannevole del cuore dell'uomo, perché lì si nascondono tutti i rumori. Bisognerebbe aggiungerlo, vero? Bene. Non so, mi sembra di sì. Questo ci dà lo spunto per rivedere le attitudini di invidia. E l'invidia a quale silenzio ci porta?
0: E ora, il silenzio della rabbia o il silenzio del cattivo umore, a cosa ci conduce?
1: Sì, ci sono persone che quando sono arrabbiate, come si dice volgarmente, sono imbronciate, stanno zitte e non dicono nulla. O stanno zitte o sono di cattivo umore e non salutano, non parlano con nessuno. Questo è il silenzio di chi è di cattivo umore. Non saluta nessuno, non vuole regalare un sorriso a nessuno. O una persona che è di cattivo umore dice «Oggi mi sono alzato con il piede sbagliato». Oggi non ho voglia di salutare nessuno, sono arrabbiato con tutti. Tempo fa dicevi, mi chiedeva una casalinga, e io credo che sarà il 90% delle... Ah no, forse la percentuale è troppo alta, ma un numero molto elevato di casalinghe è esasperato. Perché? Perché non sanno riposare, non sanno godersi nulla. E qui nasce il vero problema, non sanno pregare. Non sa pregare una casalinga che entra nel silenzio del suo cuore per lasciarsi abbracciare da Dio Padre e trovare pace, così che quando arriva il marito sia affettuosa. Quando i bambini tornano da scuola sia attenta, affettuosa, paziente. Credo che la parola che si ripete di più in confessionale sia «sono esasperato», «sono impaziente», «sono intollerante». Andiamo nel silenzio del cuore. Lì sta la risposta, lì sta la soluzione. Ah no, ma non abbiamo tempo. Quando una persona dice non ho tempo, qualcosa non va per niente bene. Quando una persona dice no, io ho tempo per tutto. C'è qualcosa, sto molto bene perché quella persona ha tempo per tutto. Credo che avere tempo per tutto significhi avere tempo per entrare nel silenzio del cuore. E tutti i silenzi negativi che scoprirai, romperli, toglierli, farli sparire. E soprattutto i silenzi della rabbia. Che brutto, vero? È una mamma arrabbiata, immagina. Una mamma che a volte arriva persino dalla messa in chiesa ed è già arrabbiata. E prepara la colazione arrabbiata per il marito e i figli. Cosa manca lì? Che approfitti davvero della messa. È stata a messa, che tristezza che torni a casa dando un controtestimonianza. Perché? Perché forse durante la messa non ha vissuto l'intimità del mistero. La messa non è una piccola devozione. La messa è celebrare un mistero che è un miracolo, che ci dona per tutta la vita, per tutti gli esseri umani. Pertanto andiamo distruggendo tutti i silenzi che nascono dall'ira, dalla rabbia. Andiamo distruggendo tutti i silenzi che nascono dal cattivo umore. Se hai passato una brutta notte, sei malato, stanco, non hai riposato, ti svegli di cattivo umore, bene, perché non ti immergi un attimo nel silenzio del tuo cuore stanco, di cattivo umore? E Signore, pacifica il mio cuore, metti sulle mie labbra un sorriso, una parola gentile, un saluto per tutti. Già cambia, c'è già uno sforzo lì, vero?
0: E cosa ci può dire del silenzio e dell'aggressività?
1: O della violenza? Stiamo vivendo in un mondo aggressivo, violento, e ci sono silenzi aggressivi. Supponiamo, facciamo un esempio, che siano andati a una festa. Il marito e la moglie tutta silenziosa durante il tragitto, non dice nulla. Questo è un silenzio aggressivo. Il marito, penserà dentro di sé, guarda, l'ho portata a una festa e invece di venire contenta, molto chiacchierona, molto espressiva, viene tutta silenziosa. Quel silenzio che sta provocando nel marito una rabbia, un'aggressione, vero? Credo proprio di sì. Dobbiamo costantemente rivedere tutti i nostri atteggiamenti, ogni giorno. Se sulle tue labbra c'è un silenzio che nasce dall'invidia, rompilo. Se è un silenzio che nasce dalla rabbia, rompilo anche quello, anche se nasce dal cattivo umore. Guardate quanti silenzi ci sono, possono esserci silenzi negativi in una giornata. Sarebbe bello, per un certo periodo, la sera, rivedere quali silenzi ho avuto durante il giorno, ma provocati da qualche forza negativa.
0: Sì, e qual è il silenzio che si impone? Per i nostri pensieri personali di rimorso, che a volte ci assalgono.
1: Sì, ci sono momenti nella vita in cui abbiamo commesso certi peccati, abbiamo avuto certi fallimenti e questi ci hanno lasciato dei rimorsi. E allora quei rimorsi ci impongono un silenzio di colpevolezza. Il peso della colpa ti fa tacere. E a volte, per esempio, i genitori notano che i loro figli sono molto silenziosi. Magari stanno già facendo uso di droghe, magari sono già coinvolti nella prostituzione. Ormai il ragazzo è silenzioso. E soprattutto le mamme hanno quel senso di intuizione, che a volte la mamma è la prima a dirlo al marito. Senti, hai notato che una delle nostre figlie è molto silenziosa, quel silenzio. Cosa sarà? Forse è una cosa buona, forse quella ragazza ha già rapporti con il fidanzato e forse ora la ragazza si sente in colpa perché ormai è coinvolta in... Ha già un'intimità con il fidanzato e non sono ancora sposati. La ragazza è silenziosa, nasconde qualcosa, come dice la mamma. Questa ragazza nasconde qualcosa. Perché? Perché la ragazza si sente in colpa, porta il peso della colpa che l'ha fatta tacere, quel silenzio. Credo che sia utile analizzarsi costantemente, perché se ci osserviamo abbiamo bisogno del silenzio per analizzarci e scoprire questi silenzi negativi che ora andremo a definire perché facciamo una pausa. I silenzi negativi vanno individuati, bisogna riconoscerli e poi bisogna romperli. Questi due passaggi, identificarli, perché c'è chi non li riconosce e poi romperli. E stiamo andando bene? Stiamo procedendo bene. Vale la pena fare questi due passaggi. Identificare questo silenzio negativo e poi romperlo. Poi torniamo, non andate via. Saremo di nuovo con voi molto presto, ancora una volta, a breve.

Il 20 luglio si celebra il profeta Elia, il cui nome in ebraico significa il mio Dio è Yahweh. Non è considerato tra i profeti che hanno scritto un libro, ma per le sue opere è uno dei più grandi profeti. Visse nel IX secolo avanti Cristo, quando il re Acab sposò Jezabele, una donna pagana che adorava il dio Baal, e per la sua influenza negativa il re permise l'idolatria e pratiche contrarie agli insegnamenti di Dio, facendo sì che molti del popolo cadessero nell'idolatria. In questa situazione, Dio chiese a Elia di profetizzare contro di lui e sua moglie e di annunciare che a causa del loro peccato sarebbe arrivata una grande siccità per mancanza di pioggia. Dopo un periodo di siccità, Elia sfidò i profeti di Baal sul Monte Carmelo. Il vero Dio avrebbe dovuto far scendere fuoco dal cielo su un altare, dove si trovava un vitello, e consumare la vittima. I 400 profeti di Baal iniziarono le invocazioni, ma non ottennero alcun risultato. Quando fu il turno di Elia, rese la sfida ancora più difficile, versando acqua sull'altare e sulla legna. Ma non appena invocò il nome del Signore, cadde fuoco dal cielo e consumò l'offerta. Questo fece sì che il popolo riconoscesse l'unico Dio, ma Elia dovette fuggire nel deserto per salvare la propria vita dalla persecuzione di Jezabele. Tuttavia, Dio non lo abbandonò mai e fece sì che il re e sua moglie avessero una fine terribile, poiché lei fu divorata dai cani. Elia preparò Eliseo come suo successore e, quando Dio lo ritenne opportuno, rapì Elia in cielo. La Sacra Scrittura menziona che Giovanni Battista predicava con lo spirito di Elia e che, nella trasfigurazione di Cristo, Mosè e il profeta Elia apparvero per annunciare che, secondo la legge e i profeti, Cristo avrebbe dovuto morire per salvare l'umanità.

0: Di nuovo nel suo programma della spada, il silenzio della spada a doppio taglio. Padre, come si chiama il silenzio della pigrizia?
1: Sì, possiamo dire che uno dei grandi mali, dei peccati capitali dell'essere umano è la pigrizia. Ma i silenzi della pigrizia, per aiutarci a identificarli o rilevarli, sono ad esempio un silenzio di indifferenza, un silenzio di apatia. Quelli sono silenzi di pigrizia, vero? Persone che sono molto apatiche, stanno zitte ogni giorno, non salutano nessuno, non commentano nulla, ogni giorno sono chiuse nel loro mutismo, nel loro silenzio. Ebbene, lì c'è un silenzio che probabilmente è di pigrizia, vero? Perché non sa esprimersi, non vuole sforzarsi di dire nulla. Io credo che l'indifferenza a volte faccia male, vero? A volte stare con una persona indifferente, apatica, significa che stanno facendo uso di un silenzio di pigrizia che bisogna imparare a riconoscere. Mi ricordo che nelle riunioni che a volte abbiamo in decanato, alcuni fratelli sacerdoti, una volta un responsabile arrivò a dire: «E questo fratello ogni giorno sta zitto, vediamo, perché tu non parli?» E lui subito disse quello che doveva dire. «No, è che mi piace molto ascoltare», disse. «Ma no, non sono arrabbiato, né sono qui». Beh, ha già dato una spiegazione del suo silenzio, vero? Ma ci saranno occasioni in cui non avrà nulla da dire se non dire: «No, sono apatico, questa riunione non mi interessa e per questo non parlo, non partecipo». Quello sarebbe un silenzio di pigrizia, vero? Molto bene, quel silenzio va distrutto.
0: E cosa ci può dire, cosa ci può raccontare del silenzio dell'egoismo?
1: Sì, un'altra delle passioni disordinate dell'essere umano è l'egoismo. E non dimentichiamo che egoismo viene da ego. Una persona è egoista quando pensa solo a se stessa, si chiude in se stessa. E a volte, per egoismo, per un certo narcisismo, si hanno dei silenzi egoisti, vero? Non si preoccupa degli altri, del benessere degli altri, e per questo quindi non parla, non saluta, non commenta nulla. Perché forse dentro di sé pensa: «No, quello che gli altri dicono o comunicano a me non interessa». Per questo non perdo nemmeno tempo a parlare con questa gente, perché li giudica inferiori. È un silenzio simile a quello dell'orgoglio, il silenzio dell'egoismo, come se fossero cugini. Il silenzio dell'egoismo e il silenzio dell'orgoglio. Entrambi i silenzi vanno riconosciuti. Notate come a me come sacerdote la gente me l'ha detto: ci piace molto che il sacerdote saluti, che il sacerdote, soprattutto quando è nei paesi, comunichi con tutti, che vada a trovare tutti a casa. Ed è bello questo, perché quando un sacerdote, per esempio, è molto chiuso in se stesso, la gente dice che è orgoglioso. E magari non è nemmeno orgoglioso. Forse piuttosto si tratta di pigrizia o trascuratezza, apatia, pigrizia, ma in questo caso il silenzio è un silenzio negativo, bisogna romperlo. Nemmeno una persona molto tranquilla, non vogliamo che sia una nacchera tutto il giorno, no. Bisogna rispettare il temperamento della persona. Se una persona per temperamento è tranquilla, un po' meditativa, un po' silenziosa, bisogna rispettarla, vero? Perché è il suo modo di essere e va rispettata.
0: Ma guardi che oggi stiamo vivendo molto l'egoismo. Ed è vero che camminiamo per strada, anche nel nostro quartiere, dove conosciamo le persone, ma diciamo: questa persona non mi merita, questa persona è inferiore a me, e questo è egoismo.
1: Sì, quando tristemente si vedono ancora, anche se sempre meno, i vecchi film di Jorge Negrete, le famose classi sociali. E ora invece siamo tutti della stessa classe sociale. Però sì, non mancherà chi si sente più ricco e guarda di traverso e non saluta. Io credo che questo sia un silenzio negativo, perché si sente più ricco, di categoria superiore. No, queste sono sciocchezze a cui non bisogna dare spazio, perché davvero per un cristiano queste cose non dovrebbero esistere. Credo che nella vita di un cristiano debbano esserci momenti di silenzio quando sono giustificati. Quando quel silenzio, per esempio, noi andiamo a un funerale, a me mette molta tristezza adesso, ai funerali c'è un gran chiasso. Prima si osservava un minuto di silenzio per i defunti, ora 3 minuti di applausi. L'ho già detto, io non voglio che mi applaudano quando morirò. No, no, no, non ha senso applaudire un morto. Perfino nei templi ho visto che applaudono i morti. No, è che stiamo sbagliando, perché l'applauso, sì, l'applauso è una forma, è una manifestazione di affetto, ma in quel momento c'è dolore e il clima migliore, la temperatura migliore per quel momento è il silenzio, vero? Non so dove andremo a finire, perché ormai sono davvero pochi i minuti di silenzio che si osservano. Credo che presto arriverà il giorno in cui non ci sarà più nemmeno un minuto di silenzio, solo applausi. Penso che stiamo entrando in una sottocultura del rumore ed è triste che persino nella morte non ci sia più silenzio. Il vero clima di un cimitero è il silenzio. Quando entro in un cimitero mi sento così a mio agio. È come se le tombe fossero immerse nel silenzio. Si favorisce la preghiera, il dolore che si porta dentro. Com'è bello il silenzio di un cimitero, di un camposanto? Credo davvero che dobbiamo riflettere molto, perché stiamo già distruggendo i pochi silenzi che ci restano. Che tristezza che ormai, quando andiamo a vegliare un defunto, ci sia persino il ballo. È lì che stiamo andando, vero? Credo di no. O cosa ne pensa se al suo funerale ci fosse un ballo?
0: Ah no, io l'ho già detto. Io voglio che mi piangano. Questo sarebbe il silenzio della morte?
1: Sì, beh, ci sono due tipi di silenzio della morte. C'è un silenzio della morte che è come l'atmosfera che richiede l'evento della morte di cui stavamo parlando. Ma c'è un altro silenzio che si trova all'inferno, che si chiama silenzio mortale. Quel silenzio è il peggiore di tutti. Per questo lo lasciamo per ultimo, perché c'è già un santo, non so se San Efremo o Sant'Ambrogio, che dice che la cosa peggiore dell'inferno non è il fuoco che divora e distrugge, che tormenta, ma è il silenzio di morte, che consiste nel seguente. Per quanto io gridi dall'inferno come dannato a Dio Padre, Padre mio, perdonami o ascoltami, Dio Padre non ti ascolterà mai. E per quanto Dio Padre gridi a un dannato per comunicargli qualcosa, il dannato non ascolterà mai. Questo silenzio è il peggiore di tutti, perché in realtà c'è una incomunicabilità mortale. Non dimentichiamo che qui sulla terra quel silenzio non esiste. Devo dirlo affinché nessuno si confonda. Il silenzio di morte non esiste nel mondo, esiste nell'inferno. Perché? Perché nel mondo può esserci un peccatore, il più grande peccatore della terra. Assassino, stupratore, ladro, il peggio, immaginatevi il peggio. Dio gli parla e Dio lo ascolta. Qui sulla terra, ma all'inferno no. Ed è bene saperlo. Non è la stessa cosa il silenzio di morte e il silenzio mortale. Il silenzio di morte è l'atmosfera di un evento di morte, di un funerale, e il silenzio mortale è quello che regna all'inferno. Speriamo di non arrivarci mai. Bene, credo proprio che valga la pena impegnarsi. E per questo abbiamo bisogno del silenzio, per fare un'analisi, rivedere, osservare tutti i nostri atteggiamenti, per identificare, per scoprire quei silenzi che non avevi mai notato. E siccome non li avevi identificati, non li rompevi. Se ti metti a riflettere, beh, quando io vado a... Se vivi in un paese, perché non saluti tutti? Sei orgoglioso? E poi ci sono anche alcuni silenzi che possono verificarsi nella vita sociale, che non hanno giustificazione. Bisognerebbe distruggerli. E credo che a noi spetti, come esseri umani, che stiamo tessendo una storia personale, una storia di salvezza. Vedere quali silenzi hanno costruito la tua vita, silenzi positivi o silenzi negativi. Credo che questo tema dei silenzi negativi ci inviti, ci offra un invito molto chiaro. Molte persone non sono osservative perché manca loro il silenzio. Perché nei laboratori scientifici ci sono progressi? Perché qualcuno si è immerso in un silenzio profondo e ha fatto una scoperta perché stava osservando. Immaginatevi in un laboratorio scientifico con un gran chiasso, lì non ci sarà mai un'invenzione, mai. Oppure entriamo in un convento di monache di clausura e c'è confusione, nemmeno lì. Ogni cosa ha, ogni tempo ha il suo clima proprio di silenzio, che bisogna saper scoprire e saper rispettare. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a scoprire, a identificare nelle nostre vite quegli atteggiamenti, quelle azioni, quei silenzi che portano con sé una carica di incomunicabilità, perché questo è il segno che sono silenzi negativi. Bisogna distruggerli. E quei silenzi che sono positivi bisogna coltivarli, bisogna difenderli. Per esempio il silenzio davanti alla morte io lo difendo. Per questo mi sento di dirlo, che bello che ci sia silenzio a un funerale. Quando vado a vegliare un defunto in una casa, che bello entrare e trovare un silenzio che favorisca il dolore, che favorisca la preghiera. Condividere, farmi solidale. Ma già dal momento in cui entro a un funerale e c'è confusione, gente che beve, mi ricordo che nel salone delle veglie di Auclan avevamo dei laici che si occupavano di far sì che non ci fossero ubriachi, perché lì c'è rumore. L'ubriachezza a un funerale è un rumore, l'ubriachezza. Invece di pregare, sono ubriachi. Bene, credo che abbiamo già parlato abbastanza dell'origine di alcuni silenzi negativi. Bisogna saperli individuare, riconoscere, per poi romperli. E allora sì, quando rompiamo un cattivo silenzio, siamo invitati al silenzio positivo di cui parleremo poi. Facciamo una pausa così subito, dopo potremo entrare nella genesi dei silenzi positivi.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

0: Padre, abbiamo già parlato dei silenzi negativi, adesso parliamo quindi dei silenzi positivi, dei silenzi che ci portano a fare il bene, per esempio quello dell'umiltà.
1: Sì, perché in realtà bisogna fare questo contrasto. Abbiamo già passato molto tempo a parlare dei silenzi negativi, di come bisogna identificarli, di come bisogna distruggerli. Ora passiamo alla bellezza, alla ricchezza dei silenzi positivi. E potremmo iniziare con il primo, un silenzio di umiltà. Ci sono persone che sono umili. L'umiltà, la parola umile, viene da humus, terra in latino. A volte ogni tanto c'è un concetto sbagliato di umile in realtà. Una persona umile è una persona sporca, no. L'umiltà non ha niente a che vedere con lo sporco. L'umiltà è una virtù di anime grandi, non di anime sporche. Credo che l'umiltà ci metta nella verità. Un giorno fu chiesto a Santa Teresa di Gesù che cos'è l'umiltà e lei rispose, l'umiltà è la verità. Chi cammina nella verità è umile, chi cammina nella superbia, beh, quello non è più umile, è il contrario. Quelle persone umili, silenziose, che tacciono perché vivono nella loro verità, vero? Sono persone che portano con sé un silenzio di umiltà, vero? Ed è un silenzio bello, bisogna rispettarlo, bisogna coltivarlo. E bisogna anche promuoverlo, vero?
0: Così come il silenzio dello stupore.
1: Sì. Il silenzio dello stupore e dell'ammirazione è un silenzio che mi piace molto, perché è un silenzio che nasce davanti a un evento che ci lascia a bocca aperta. Ci ha lasciati senza parole. Questo è un silenzio di stupore. Supponiamo che in questo momento ci apparisse un angelo dal cielo e rimanessimo stupiti e ammirati, ci ritroveremmo in un silenzio obbligato, vero? Perché siamo stupiti. Credo che questo silenzio lo abbiano vissuto, per esempio, San Giuseppe e la Vergine a Betlemme, quando partecipavano a tutto ciò che circondava Gesù nella grotta di Betlemme. E possiamo avere quel silenzio, ad esempio, in un momento di intimità con Dio. È un silenzio di stupore, di ammirazione. Quando siamo davanti al Santissimo Sacramento, è un silenzio di stupore, di adoratore. È un silenzio contemplativo, è un silenzio di stupore. Credo che quando saremo in cielo, quello sarà il tipo di silenzio che avremo. Silenzio di stupore, di contemplazione. Godremo della bellezza suprema di Dio. E lì non ci sta altro che un silenzio di stupore.
0: Così come anche il silenzio della gioia.
1: Sì, quando una persona prova una grande gioia, quella grande gioia trova spazio in un silenzio. Mi ricordo nella mia vita quando ho vissuto grandi silenzi, come il giorno della mia ordinazione, ho cercato un momento di silenzio perché sentivo che non ci stava. Ci sono già state congratulazioni, abbracci, c'è già stato tutto, ma mancava un silenzio nel mio cuore per poter godere di quella gioia. Le grandi gioie trovano spazio solo in un silenzio. I piaceri, le gioie. Che bello che quando stiamo godendo non ce lo dimentichiamo. Che l'ultima dimensione, la dimensione più profonda di quella gioia, di quella felicità che provi, entra in un silenzio e lì porterai a compimento la tua gioia.
0: Come il silenzio della fede.
1: Sì, il silenzio della fede è un silenzio molto bello perché è il silenzio di chi si trova davanti a un mistero. Quando siamo di fronte a un mistero, ciò che serve è la fede ed entriamo in un silenzio di fede. Credo che dovremmo fare alcuni esempi. Mi viene in mente il caso di Mosè, quando entra nella nube e dentro la nube si stupisce, si meraviglia, ma crede che lì ci sia Dio, in quel roveto ardente, un silenzio di fede. Per questo Mosè scese con il volto illuminato, perché ebbe quei silenzi, silenzio di contemplazione, di adorazione, di ammirazione e di fede, perché sicuramente se Mosè non avesse creduto, sarebbe uscito dalla nube con il volto peggiore, vero?
0: Che bello che stiamo parlando dei silenzi positivi, padre, come il silenzio della pace.
1: Il silenzio della pace è molto bello perché bisogna capire che la parola pace ha solo tre lettere, ma è una delle parole più grandi, anche se ha solo tre lettere. La pace del cuore è un criterio di felicità. Quando una persona ha già la pace nel suo cuore, il suo spirito gode. Finché nel cuore non c'è pace, davvero, quella persona in poche parole non conosce la felicità. Quando una persona, per esempio, ha rotto i rapporti con Dio a causa del peccato, quella persona ha perso la pace. entra in confessionale pentita, si confessa con umiltà, con grande speranza, riceve l'assoluzione, esce dal confessionale con una pace interiore e poi va al banco a ringraziare Dio, a gioire perché è di nuovo in pace con Dio. Dio ci ha dato Gesù per riconciliarci. Cristo è la nostra pace. Ci sono come due tipi di pace, quella che dà il mondo. Io la chiamo la pace dei cannoni, dell'assenza dei cannoni nella guerra. Beh, è già una pace, ma è una pace molto superficiale. Invece la pace che ti dà Dio è un'altra cosa. È la pace profonda del cuore. Credo che dobbiamo cercare entrambi i livelli della pace. Che bello che in Messico in questo momento non ci sia guerra, non ci siano cannoni per strada, l'assenza delle armi, ma è molto poco, è solo l'assenza delle armi, però che bello sarebbe avere anche la pace nel cuore. Direi che la pace della guerra è quando per strada non c'è violenza, non ci sono cannoni, ma bisogna portare la pace nel cuore, e quella è la vera pace, la pace del cuore, non la pace della strada.
0: C'è un silenzio molto necessario che è il silenzio della comunione.
1: Sì, non dimentichiamo che gli esseri umani siamo stati creati per la comunicazione. Per questo Dio ci ha dato il dono della parola, anche i gesti stessi comunicano. Ed è bello che abbiamo momenti di comunione, unione comune. Il culmine di tutti i momenti di unione comune è l'Eucaristia. Per questo si chiama Questo bambino riceverà la sua prima comunione, perché sarà il primo momento in cui avrà una comunione sacramentale. Avrà Dio stesso nel suo cuore. La comunione manca molto al mondo. Nel mondo ci sono molte fughe, molti momenti in cui non c'è né comunicazione né comunione. Credo che dobbiamo andare verso il silenzio della comunione, che è il silenzio dell'Eucaristia. Quando un cattolico è andato e ha ricevuto l'Eucaristia, torna al suo banco, si siede, quello è un silenzio di unione comune,

0: che in quel momento hai già un momento di intimità sacramentale. Ci sono due momenti di intimità. Quando sto pregando e ho intimità con Dio, quella è un'intimità spirituale. Ma quando faccio la comunione e ho Gesù sacramentato nel mio cuore, quella è una comunione sacramentale che è più grande di una comunione spirituale. Ci sono persone, ad esempio, che per vari motivi non fanno la comunione, o non vogliono farla o non possono farla. A queste persone rimane la comunione spirituale, giusto? E ci sono persone che la fanno. Certo, bisogna arrivare alla comunione sacramentale. Credo che tutti questi livelli di silenzio siano molto profondi e bisogna saperli riconoscere e viverli, goderli. Che bello sarebbe se quando moriamo e Dio inizia a giudicarci ci chiedesse: «Ehi, hai imparato a gioire?» Tutti quei silenzi positivi in cui il cuore si riempie di gioia e di pace. Che triste sarebbe rispondergli di no, vero?
1: Padre, un silenzio molto necessario, il silenzio dell'amore.
0: Il silenzio dell'amore è il culmine. Quando ormai una coppia di anziani si siede sulla porta di casa in silenzio, stanno mostrando il silenzio dell'amore. Si sono già detti tutto quello che dovevano dirsi, si sono toccati tutto quello che dovevano toccarsi. Cosa rimane loro? Il silenzio del loro amore. È il silenzio dell'Eucaristia, è il silenzio dei tabernacoli, è il silenzio degli innamorati, che sono così pieni d'amore da restare in silenzio. Concludiamo questo bellissimo programma in cui abbiamo visto come il silenzio sia una spada a doppio taglio. E bisogna capirlo, non tutti i silenzi sono buoni, né tutti i silenzi sono cattivi. Bisogna usare un criterio di discernimento. Se un silenzio porta comunicazione è buono, se porta incomunicabilità è cattivo. Quelli cattivi vanno spezzati e quelli buoni vanno conservati. Spero che questo programma ci abbia insegnato a gioire, a godere di quei silenzi positivi che ci avvicinano al cielo, perché è quello a cui aspiriamo, vero? Arrivare un giorno al silenzio dello stupore e della contemplazione, dove godiamo di Dio come sommo bene, come somma bellezza, e che questo lo ringraziamo già da qui sulla terra, perché dalla terra abbiamo anticipi del cielo. Grazie a tutti per la vostra attenzione.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con me.
0: Questa parola pace, a Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace, che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola, pace, è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta. Uh-huh. In croato, mir significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro. E io, questa è la mia speranza, e la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Sesto Fiorentino, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose, per impetrare da Dio sacerdoti santi e appunto per la santificazione di tutti coloro che hanno già accolto la vocazione al sacerdozio. Questo mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e quindi questa sera pregheremo pensando al Sacro Cuore, che è il luogo dell'amore misericordioso di Dio. Quel cuore aperto, spalancato dalla lancia, nel quale c'è posto sempre per tutti, è un cuore dal quale noi traiamo ogni bene. E che ci dice qual è appunto l'identità del Cristo, le sue piaghe, il suo cuore aperto, ci permettono di riconoscere chi è Gesù. Gesù è colui che è stato disposto ad amarci fino alla fine, che è stato disposto a lasciarsi forare mani e piedi e squarciare il costato per la nostra salvezza. Perciò questa sera mettiamoci in una adorazione molto umile, riconoscente, un'adorazione che guarda quest'amore infinito con gioia e al tempo stesso condividendo la sofferenza con dolore. Perciò chiniamoci, inginocchiamoci davanti a Gesù e chiediamogli di farci fare esperienza del suo amore infinito per ciascuno di noi. Accogliamo il Signore con il canto.

Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, noi ci nascondiamo nel tuo cuore aperto e portiamo con noi tutti coloro che sono nella sofferenza, tutti coloro che vivono il dramma della guerra, la violenza, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, ai nostri cari, ai nostri defunti, coloro che devono morire in questo giorno affinché nessuno di essi vada perduto. Nel tuo cuore, Signore, noi vogliamo condurre tutti i sacerdoti, tutti i consacrati, perché nel tuo cuore possano trovare forza, pace, gioia, voglia di andare avanti, voglia di annunciare, di essere evangelizzatori. Signore Gesù, concedici di adorarti come tu desideri, in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Dona al tuo Spirito Santo affinché sia Lui a pregare in noi, ad adorare in noi, a gridare in noi Abba. Facciamo insieme il Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato per mezzo della grazia. Non con cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La conoscenza di Gesù è la cosa più importante per noi. Essa sola può mantenerci fedeli. Ma non conosceremo il Cristo se non ci sforzeremo di conoscere il suo cuore. Ci esaminiamo spesso sulla generosità, la carità, ma non sulla conoscenza di Gesù che ci illudiamo di avere. La conoscenza di Gesù è legata intimamente all'adorazione e alla preghiera, perché in esse si sviluppa il bisogno, la sete di conoscere Gesù. Ciò che dovrebbe unire fra loro i cristiani è proprio questa conoscenza del cuore di Cristo, che sfugge a qualsiasi determinazione di spazio e di tempo. La devozione al Sacro Cuore riporta la persona di Gesù al centro della vita cristiana. È una grande forza cercare e trovare conforto e gioia in quel cuore che è la fonte di tutte le consolazioni.

0: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Madre del coro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Si fa la preghiera tutti insieme. Gesù, tu sei il solo e vero amico, tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, possiedi il segreto di rivolgermele in bene. Tu mi ascolti con bontà quando ti racconto le mie afflizioni. Ti addolcisco, ti trovo sempre in ogni luogo, tu non ti allontani mai, e se io sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarti dove vado. Tu non ti annoi mai di ascoltarmi, non ti stanchi mai di farmi del bene. Io sono sicuro di essere amato. Per quanto miserabile io sia, nessuno mi toglierà mai la tua amicizia. La morte che ci strappa a tutti gli altri amici mi riunirà a te. Tutte le disgrazie dell'età o della fortuna non possono staccarti da me, anzi io godrò più pienamente di te, tu mi sarai più vicino proprio quando tutto mi sarà contrario. Tu sopporti i miei difetti con una pazienza ammirevole, nonostante le mie infedeltà e le mie ingratitudini. Tu sei sempre pronto a ricominciare se io voglio. O Gesù, concedimi di volerlo affinché io sia tuo ora e sempre.

I discepoli erano in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Sorprende che Gesù risorto mostri ancora le sue ferite. Lo si vorrebbe esente dai segni della passione. Invece l'amore vero è sempre crocifisso, perché condivide le situazioni di chi è nel disagio. Ancora oggi, ogni situazione che sanguina trova sempre attento e disponibile Gesù, e così dovrebbe essere per ogni cristiano. La fede ci illumina sulla via della croce e dell'imitazione del Signore Gesù, e ci dà ardore e coraggio per percorrerla, facendo risplendere ai nostri occhi la più dolce, calda e benefica delle verità, la verità del Sacro Cuore di Gesù. È la rivelazione dell'amore di Dio verso di noi. Non siamo mai abbandonati, dimenticati soli sulla via della croce, sulla via che segue Gesù. Noi abbiamo là un cuore che ci ama. Noi là siamo amati in ogni istante. Prima che noi fossimo un cuore ci ha amati di un amore eterno. E per tutta la durata della nostra vita, questo cuore ci abbraccia con il più caldo degli amori. Questo cuore è perfetto, puro come la luce, più innocente degli angeli, senza nessuna bruttura. Tutte le bellezze e le perfezioni create risplendono in esso. È il cuore di Gesù, il cuore di Dio fatto uomo. Dio ci ha amati ieri, ci ama oggi, ci amerà domani. Dio ci ama in ogni istante della nostra vita terrena e ci amerà per tutta l'eternità se non respingiamo il suo amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa. Si fa tutti insieme la preghiera. Amore infinito, Dio eterno, ti adoro nella tua unità e nella trinità delle tue persone. Ti adoro nel Padre, creatore onnipotente di tutte le cose. Ti adoro nel Figlio, sapienza eterna, per il quale tutto è stato fatto. Verbo del Padre incarnato nel tempo, nel seno della Vergine Madre. Cristo Gesù, Redentore e Re. Ti adoro nello Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, nel quale è la luce, la forza, la fecondità. Ti adoro, amore infinito, nascosto nei misteri tutti della nostra fede. Ti adoro palpitante nel cuore di Cristo, tuo ineffabile tabernacolo, e a te mi consacro. Io mi dono a te senza timore, nella pienezza della mia volontà. Prendi possesso di tutto me stesso, pervadimi interamente. Amen.

Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. È Lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Oggi si vive in una società che oscilla tra l'indifferenza e la selettività. Da una parte prevale il disinteresse verso l'altro e dall'altra si impone una grande selettività nella scelta delle persone e degli ambienti che si frequentano. Il risultato è l'aumento dell'anonimato e della competizione. Gesù percorre un'altra strada, quella dell'interessamento cordiale, del superamento delle barriere interiori, dell'impegno a favore degli altri, soprattutto dei più deboli. Gesù, il tuo cuore non è di pietra, ma di carne. Non è limitato dal peccato, ma è grande e profondo quanto il tuo stesso amore. Il tuo cuore non distingue tra ricchi e poveri, amici e nemici, schiavi e liberi, peccatori e santi. Il tuo amore è aperto a ricevere chiunque, con un amore totale e illimitato. Vi è posto per chiunque voglia venire a te, ma il tuo cuore è mite e umile. Tu non costringi, non trattieni, non spingi, non forzi. Tu non avanzi pretese su di noi, non ti aspetti nessun grande atto di generosità, non speri in atti eroici o in gesti drammatici. Tu vuoi dare il tuo cuore soltanto a coloro che vengono a te con fiducia. Tutto quello in cui speri

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Facciamo le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Signore, pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Continuiamo a rispondere, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, figlio dell'Eterno Padre,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, unito alla persona del Verbo di Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, maestà infinita,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Casa di Dio e Porta del Cielo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Fornace di Carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Fonte di Giustizia e di Carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, degno di ogni lode.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, paziente e misericordioso.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, colmato di insulti.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra. Cuore di Gesù, vittima per i peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, speranza di chi muore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi.
1: Abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

0: mondo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo. O Dio Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Padre misericordioso, che nella tua infinita creatività continui a suscitare e sostenere nuove vocazioni nella Chiesa, donaci cristiani innamorati del Vangelo che in ogni possibile per

corso di vita, siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, che fai ardere il cuore dei giovani e li chiami a seguirti senza riserve, fa che ovunque annuncino la bellezza dell'incontro con te, soprattutto nelle scelte di speciale consacrazione ed in chi diventa ministro della tua Chiesa. Spirito Santo, fiamma d'amore e luce di speranza, aiutaci a discernere la tua chiamata che ci rende pienamente umana la nostra vita, dandoci il coraggio e la gioia di pronunciare ogni giorno il nostro eccomi. Amen. Ringraziamo Signore Gesù per questo momento di adorazione. Ti chiediamo di accoglierci tutti nel tuo cuore, particolarmente coloro che sono nella sofferenza, che sono nel dolore, che non trovano refrigerio. Sacro Cuore di Gesù, veglia sempre su di noi e nonostante i nostri peccati non smettere di accoglierci dentro di te. Per tutti i nostri defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per le intenzioni del Sommo Pontefice, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo Vita, Verità e Amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci, Signore, ai tuoi piedi, di nuovo con un cuore pieno di gioia perché venire da te è per ognuno di noi una vera gioia. Siamo insieme, volendo oggi adorarti, benedirti, ringraziarti, riconoscerti come il Signore. Carissimi amici di Maria Vision, sono certa che i miei sentimenti sono i vostri. Siamo gioiosi ed essere qui ai piedi di Gesù non è altro che alimentare la nostra anima. Siamo qui riempendo il nostro cuore di quello che il mondo non ci sa dare, ma che il Signore ci concede.

siamo qui perché insieme vogliamo pregare in questo momento di adorazione eucaristica per diverse intenzioni. Sì, Signore, siamo qui volendo raccogliere i desideri, i pensieri, i bisogni dei fratelli e sorelle che sanno che la nostra preghiera di intercessione va rivolta a te con un cuore aperto, con un cuore gioioso, con un cuore certo che tu sei quel medico, che tu sei il salvatore del mondo, che sei colui che non delude. E siamo qui questa sera, lo abbiamo fatto sempre riconoscendoci anche peccatori piccoli uomini e donne che davanti alla tua grandezza si prostrano e chiedono perdoni e si riconoscono indegni. Tu che sei il Dio della misericordia, il Dio che accoglie tutti, il Dio che ascolta tutti. Siamo qui ai tuoi piedi. Oggi ti chiediamo di ascoltare il nostro cuore, i nostri desideri, i nostri bisogni. Ascoltare la nostra lode, Signore, se vogliamo lodarti, benedirti, glorificarti, ringraziarti. Vogliamo fare di questo momento un momento di adorazione in spirito e verità. Rendici, Signore, aperti alla tua grazia. Vogliamo invocare lo Spirito Santo, quello Spirito che ci hai promesso e che abita dentro di noi, quel sigillo del tuo amore, quella luce, quella fonte. Stiamo qui, in questa preghiera di questo 25 di settembre, rivolgendo con la forza dello Spirito e sotto la luce di questo Spirito le nostre intenzioni e le intenzioni soprattutto, Signore, di chi ha voluto scriverci o chiamarci per mettere in comune questa sua intenzione. Vogliamo pregarti per Manuela de Pavia, che chiede preghiera per l'anima dei nonni Lucia e Vittorio. Pregarti ancora per Lorenzo da Udine, che chiede preghiera per la sorella Maria che sta molto male e si trova all'ospedale. C'è Filippo da Vivo che chiede una preghiera per i suoi figli Domenico, Paolo, Alessandro. C'è Patrizia da Prato e chiede preghiera per suo figlio Alessandro, per le sue intenzioni, per i suoi bisogni e i sofferenti per i difunti. Ancora Alessandra da Bergamo chiede così, se è possibile ricordare anche Roberta e la sua famiglia. Luigi Danolla chiede preghiera per la sua guarigione, così come Elisabetta da Roma chiede una preghiera per Francesco e per Tommaso. Evita Maria da Nocera, Salerno, chiede preghiera per lei e per Giuseppe, per Anna Maria, Giovanna, Flavio e Assunta.

signora ancora. Giovanna dice così: affido questa intenzione di preghiera per Sebastiano, per la mamma Giuseppina e per l'intenzione della famiglia, per Salvatore, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Maruccia da Enna chiede preghiera per la pace tra sua nuora e suo marito, per i bambini sofferenti e gli anziani e per la pace nel mondo. Signore, ci abbiamo Rosa da Padova, che chiede preghiera potente per la salute e l'equilibrio della sua famiglia e per le sue sorelle. Rosella da Genova chiede preghiera per la sua famiglia e per l'anima del suo figlio. Signore, siamo qui. I fratelli e sorelle ci inviano questi messaggi, queste telefonate, con la certezza che in questo momento di preghiera tu che apri il cuore a ognuno di noi, sappiamo che pregarti, che la tua santa volontà, tu farai di ogni richiesta un dono, concedendoci, Signore, la guarigione, la liberazione, la pace, la giustizia, la guarigione del corpo e dello spirito, ma soprattutto ci consolerai, così come solo tu lo sai fare. Vieni, Spirito d'amore, vieni, Vergine Maria, e intercede come nelle nozze di Cana. Intercede per noi e per ogni persona che oggi si è rivolto a noi in questo momento di preghiera. Abbiamo questi sentimenti che oggi stanno riempendo il nostro cuore. Lasciamoci abbracciare, lasciamoci condurre, lasciamo che il Signore possa agire in noi in quella maniera che solo Lui lo sa fare. Siamo qui, Signore, affidandoti tante intenzioni abbiamo letto. Sì, Signore, la di Rosella, la di Rosa, la di Maruccia, quella, Signore, di Giovanna, di Vita Maria, di Elisabetta, di Luigi, di Alessandro, da Patrizia, da Filippo, da Lorenzo, da Manuela. Sì, Signore, prende le loro intenzioni e concedici la grazia di cantare le tue meraviglie quando abbiamo visto la tua opera in noi. Mentre eri con noi, Signore, hai guarito il paralitico, hai fatto vedere al cieco, hai risuscitato al morto. Sei riuscito, Signore, a guarire l'anima e il corpo. Hai perdonato l'adultera. E hai fatto, Signore, che Nicodemo di notte venisse a parlarti. Hai commosso il cuore, Signore, delle sorelle di Lazzaro. Ma il Signore sanato con la figlia di Jairo, sei stato protagonista, Signore, dei miracoli che ancora oggi se ne parla con stupore. Hai fatto dei segnali e ci hai fatto vivere segnali che confermano la tua

acción, la tua presenza, il tuo potere. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie. Tu sei il Dio con noi. Tu sei il Dio fra noi. Tu sei il Figlio di Maria, Madre tua e Madre nostra. Tu sei rifugio e salvezza, fonte di ispirazione, consolazione. Tu sei il Signore dei Signori. Carissimi, ringraziamo il Signore per le meraviglie che ha compiuto, che compie e che compierà. Perché solo tu, Signore, hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto. Vogliamo ancora chiederti per Ottavio e Laura da Saronno, e chiedono preghiera per una bimba di 9 mesi all'ospedale di Bergamo per campionato di dono. Preghiera per il figlio di una cara amica che si chiama Massimo. Signore Gesù, spezza questa catena di morte, donami la tua luce. Per il nipote di Elena, ucraina, che è stato prelevato dai militari mentre lavorava per essere inviato nelle zone di guerra. Pina da Giuliano Napoli, vorrei pregare e dire per la mia figlia Viviana. Dio lo sa. Inesia, la provincia di Milano, chiede preghiera per il figlio che è sempre molto triste. Crede che la vita è molto ingiusta, lui e il Signore lo aiuti. E chiediamo preghiera per padre Carlo. Sembrava potesse essere dimesso, ma purtroppo non è stato così. Nunzia da Torre del Greco. Volevo pregare per mio marito che possa trovare al più presto un bravo e buon onesto. Ne abbiamo tanto bisogno. Che possa trovare un buon lavoro. Gesù, pensaci tu. Poi le affidare anche sua figlia e il suo percorso all'università. C'è Enrica Dallodi che chiede preghiera per Gianni, Martina e Paolo. Ancora Vittoria D'Arrieti che chiede preghiera per la guarigione della sua sorella Francesca, per i nipoti Roberto e Sandro e per tutta la famiglia. Silvana da Roma chiede preghiera per Manuela e Lorenzo, che il Signore dia pace alla loro unione, e chiede ancora per la conversione dei figli. C'è Elena Canegratti che chiede una preghiera per Gianni e per sua famiglia, che stanno affrontando una brutta malattia che lo ha sopraffatto. Dice lei: mio Signore Gesù e mio Dio, aiutate Gianni e la sua famiglia, tu e tutto puoi. Grazie fratelli e sorelle, perché con tutto il cuore avete chiesto preghiera e noi oggi insieme a voi rivolgiamo qui a Gesù Eucaristia per intercessione di Maria le vostre preghiere, le nostre preghiere, perché così diventano veramente una sola preghiera elevata al Signore, perché il Signore è uno, il grande, il Santissimo. Tu, Signore, hai parole di vita eterna e noi siamo avvicinati

Gracias, Jesús. Gracias por lo que trae y por lo que dice. Gracias, Señor, por la ópera en hoy. Gracias por la gracia que ya está operando en hoy. Hazte el honor y la gloria y la gloria. El hachamo ya de eso interpelare della sua voce, della sua presenza. Ascoltiamo un canto e ci porta questa musica all'incontro personale. Dove lì, dove sei, puoi aprire ancora il cuore, puoi insistere, puoi bussare. Noi faremo lo stesso. E mentre ascoltiamo il canto, ringraziamo anche Dio che ci dà l'opportunità di pregare insieme, di chiedere insieme e di accogliere insieme la grazia che solo Lui sa donarci.

Bien, Espíritu Santo, bien. Viene y accogli questo nostro sentire, questo nostro chiedere, questo nostro stare qui. Prendici e portaci la mente, il cuore, i desideri qui davanti al Signore. Particolarmente aiutaci a chiedere così, come solo tu sai farlo, guidando le nostre parole, i nostri sentimenti, i nostri desideri. Fratelli e sorelle che ci hanno scritto, hanno chiamato con la certezza che questo pomeriggio siamo qui ad affidare a te, Gesù, con la potenza dello Spirito, queste intenzioni. L'intenzione di Elena, l'intenzione di Silvana, di Vittoria, di Rico, di Nunzia. Sì, Signore, l'intenzione di Inés, di Pina, l'intenzione, Signore, di quanti con grande docilità allo Spirito si fidano di questi momenti di preghiera, dove sono certi che tu agirai. Vogliamo pregarti ancora, per Masha Chiara da Capoterra, e chiede preghiera per la conversione e salvezza delle anime di tutti i giovani, per le anime del purgatorio e per le anime dei suoi cari defunti. Salvatore suo padre, sua mamma Emilia e per il suo fratello Paolo. Chiede preghiera ancora per sua sorella Antonella e per le sue intenzioni personali. C'è Filippo da Palermo che chiede preghiera per la sua salute, per sua zia Carmela che è in coma in ospedale a fin di vita. Soffre molto la solitudine e spera poter riappacificarsi con i suoi amici. Magis, Graziella, Carmela e Rose, e incontrare una brava ragazza che le voglia bene. Chiede preghiera per la sua situazione economica, per poter incontrare un benefattore che è povero di tutto. Chiede anche per Sabine, a chi saluta. Signore, vogliamo chiedere anche per una donna di Palermo che è stata diagnosticata un cancro al seno e dovrà iniziare il suo percorso. Aiuta i suoi familiari, una donna sola con i suoi figli. Donami quanto ha bisogno in questo doloroso percorso. Preghiamo per Silvia, sua sorella, perché abbia la luce di te, nella scelta dei percorsi da fare. Te vogliamo affidare per Alessandra, San Maria di Gesù, giovani religiosi, anche loro, colpiti di un male. E fidiamo, Signore, le intenzioni del Sommo Pontefice Papa Leone. Tu lo conosci, tu che eri il pastore presente, a che il nostro Santo Padre possa ricevere quella luce necessario per guidare la tua Chiesa. E affidiamo i nostri vescovi, sacerdoti, diaconi, i nostri laici impegnati in tante cose. Siamo qui, Signora, a chiederti per le intenzioni di chi è già partito,
ma che sta godendo sicuramente della tua presenza. Ma te vogliamo chiedere per i parenti che sono rimasti, specialmente le vedove in confusione, i figli senza i genitori, i signori, e preghiamo ancora per le coppie che stanno per scoppiare, e chiediamo per Angelo, per Mirella, e chiediamo per Nicoletta. Ti affidiamo, Signore, ti ringraziamo per il nostro giovane, la Peruccia, Marco. Il Signore l'hai protetto, l'hai salvato. Aiutalo perché nel recuperarsi lo possa fare senza difficoltà. Vogliamo sottoporre, Signore, qui sull'altare le intenzioni di quanti faticano notte e giorno nel mare, i pescatori, i pescatori che hanno perso tanto, Signore, fa che molti siano i benefici che lo Stato possa donare, perché così possono lavorare per il bene di tante, tante, tante famiglie. Ti affidiamo l'opera di Maria Vissima, ti affidiamo ogni operatore pastorale. Concede la grazia di che ognuno possa sperimentare l'amore, la responsabilità di aprire il cuore a te, che sei il Signore, la vera luce. Vogliamo ricordare i carcerati, in particolare quelli di Favignana, Signore, che ci hanno chiesto preghiera per loro, per chi lavora all'interno, ma soprattutto per i familiari. Hanno tantissima recezione che le vogliamo fidare, Signore. Aiuta tutti, perché diventi anni o momenti dove la tua forza possa raggiungerli. Il tuo amore lo possano sperimentare, perché molti operano, Signore, manifestando amore, pazienza, forza. Oggi è nata Sara, una piccola, siamo nei primi momenti di luce, già sorride. Vogliamo con lei, con Sara, affidare tutti i bambini, tutti, tutti. Oggi, chi nasce oggi particolarmente come lei, quelli che dovranno nascere e quelli che

Llanarte, gobierno de la familia, de una estabilidad. Concede, Señor, a mi bambino un luogo sicuro, dove può crescere, maturare e formarsi. Custodisce le famiglie, Signore. Stiamo pensando, Signore, a tutti gli operatori sanitari che lavorano, che faticano. Questa nostra sanità italiana così precaria, con orari contorni così pesanti, massacranti quasi, che affidiamo a tutti gli infermieri e il personale sanitario che oggi soffre tantissimo questa mala amministrazione della nostra sanità italiana. Ti affidiamo, Signore, ognuno di loro, perché le cure non vengano veramente trascurate, ma che diventino luoghi di consolazione, di conforto, che ogni ospedale, in particolare il pronto soccorso, possa essere, Signore, illuminato e che tutti possano guardare l'altro così come ci guardi tu. Abbiamo, Signore, anche il dovere, il pensiero di pregare per tutti gli educatori. Ora che le scuole hanno iniziato, tante le aspettative, tante le frustrazioni, tante le difficoltà. Però con te, Signore, ogni educatore potrebbe essere il faro. Noi te ne vogliamo affidare, perché sappiamo, Gesù, quanto importante è il loro percorso, in particolare l'elementare, le prime medie, seconda, terza. I ragazzi sono smarriti, Signore. Non hanno punto di riferimento. Vogliamo affidarti questi educatori perché troviamo gratificazione, perché mettano in discussione sulla loro vocazione e soprattutto perché diventano testimoni per questi ragazzi, questi bambini. Ti presento, Signore, a tutti i giovani. Quanto difficile per loro la loro vita normale. Quanti giovani inquieti, disperati, sofferenti. Quanto, Signore, quanto il sogno della tua presenza tra di loro. Ti chiediamo per le famiglie che oggi tronano, la mamma non c'è, papà non c'è, i nonni con il loro amore, ma con i loro limiti. Te le affidiamo tu, i nonni, perché ogni volta capiscano di più questo ruolo che oggi la società sta dando loro. Benediceli per tutto il bene che fanno, ma non lasciare che sostituiscano i genitori, veri educatori dei loro figli. Vogliamo affidarti le vocazioni sacerdotali, religiose e religiose. E molta la mia si può con l'operai. Mando, Signore, operai alla tua messa. Donaci questa grazia di fidarci, di confidarci. Donaci la grazia
nella perseveranza, nella preghiera. Donaci, Signore, la gioia di saperci testimoni del tuo amore. Ritorniamo ad adorarti, a benedirti, a glorificarti.

per chi bestemmia. Siamo quasi alla conclusione del nostro momento di preghiera e vogliamo ancora ringraziarti per quanto già, Signore, tu hai eseguito già quello che tu già hai fatto nel cuore dei nostri amici che ci hanno chiesto preghiera. Ti vogliamo ringraziare perché sappiamo che hai ascoltato le petizioni di Manuela, di Lorenzo, di Filippo, di Patrizia, di Alessandra. Sì, Signore, hai ascoltato la preghiera di Luigi, di Elisabetta, di Erika, di Nicolò, sì, Signore, di Giovanna, di Mariuccia. Signore, sappiamo che hai ascoltato anche l'intenzione di Rosa, di Rossella. Sì, Signore, la preghiera di Ottavia e Laura. Hai ascoltato l'intenzione di Tina, di Inés. Grazie, Signore. Grazie perché sappiamo che sei con noi. A te la lode e la gloria. Grazie perché hai sentito la richiesta di Nunzia, di Ricca, di Vittoria, di Silvano, di Elena. Sì, Signore, di Chiara, di Filippo, di Palermo. Grazie perché hai ascoltato anche le nostre preghiere. Con questo noi, Signore, ti vogliamo lodare, benedire e ringraziare. Perché tu sei il nostro Dio, il nostro tutto. Ognuno di voi vi auguro un buon pomeriggio, un buon fine di settimana. E ricordiamoci che è in Gesù dove troviamo quella pace e quella gioia che il mondo non ci dà. Con gli stessi sentimenti diciamo insieme, sia lodato, ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buona serata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.

Vieni Spirito Santo, Signore dell'arte e della creatività. L'amore tuo guidi, pennello, mani, cuore e mente, verso un'epifania di te. Solo allora il deserto del cuore diventerà frutteto e l'arco.

Cari fratelli, offriamo questa santa messa per le intenzioni seguenti, per la famiglia Viviano, Maggio Alba e Anna, e ringraziamento a San Carlo per le guarigioni di Cristina. E per i nostri cari defunti, in modo particolare il nostro caro Antonio, che celebriamo oggi il primo anniversario, Carmella, Angelo, Elena e famiglie Bissiani, Lancetti e Biagioni. Cari fratelli, in silenzio offriamo le nostre intenzioni personali per questa santa messa. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia, il perdono e la pace di Dio. Ora, per partecipare degnamente in questi santi misteri, in silenzio ricordiamo tutti i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore.

Preghiamo insieme. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Oggi venerdì ricordiamo Sacro Cuore di Gesù. O Padre, donaci di essere rivestiti delle virtù, rinfiammati dei sentimenti del cuore del tuo Figlio, perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quello che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre, ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
1: Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui e gli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi che dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. E gli ordinò loro severamente di non riferirlo a alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, ogni cosa ha il suo tempo, ci dice il libro di Coelet, la prima lettura che abbiamo già sentito. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per costruire e tempo per attendere. La parola di Dio oggi ci invita a guardare la nostra vita con fiducia, perché nulla sfugge alle mani del Signore, anche quando non comprendiamo ciò che accade. Dio continua a guardare la storia con sapienza e amore. Noi spesso ci consumiamo nelle preoccupazioni del domani. Vogliamo tutto in fretta e all'istante, abbiamo sempre la fretta. Pensiamo al futuro con ansia, ci carichiamo di paura, perdiamo energie cercando di controllare ciò che non possiamo controllare. Ma il Signore ci ricorda che ogni evento ha il suo tempo e che solo Lui conosce pienamente ciò che è bene per noi. La nostra vita non è abbandonata al caso. Dio vede oltre ciò che noi vediamo e prepara anche attraverso le prove un cammino di salvezza. Nel Vangelo Gesù annuncia ai discepoli che il Figlio dell'uomo dovrà soffrire molto. Pietro e gli altri forse si aspettavano un Messia forte e glorioso, ma Gesù mostra che il progetto di Dio passa attraverso la croce. Anche la sofferenza allora non è inutile quando viene vissuta con fede e affidamento al Signore. Dopo la croce viene sempre la risurrezione. Questa parola ci invita ad abitare il presente con il cuore sereno e fiducioso. Quante volte lasciamo che la paura del domani entri dentro di noi, togliendo pace, gioia, forza e speranza? Ci affidiamo, ci affanniamo per ciò che ancora non esiste, mentre Dio ci chiama a vivere l'oggi con fede. Il Signore è già nel nostro futuro, prima ancora che noi vi arriviamo. Egli non ci abbandona mai, cammina accanto a noi nelle giornate luminose e ci sostiene nei momenti oscuri. Quando il peso della vita sembra troppo grande, quando impariamo ad affidarci davvero a Lui, il cuore cambia. Comprendiamo che nulla della nostra vita va perduto, neppure le lacrime, le attese e le ferite. Nelle mani di Dio ogni cosa può trasformarsi in grazia. Ogni prova può diventare cammino di crescita. Ogni croce può aprire la strada a una speranza nuova. E allora il nostro cuore ritrova pace perché sa di essere custodito dall'amore fedele del Padre Celeste. Chiediamo al Signore la fiducia dei veri discepoli, la capacità di attendere i Suoi tempi, di non scoraggiarci nelle prove e di credere che anche ciò che oggi non comprendiamo un giorno manifesterà il suo disegno di amore. Che Dio ci benedica a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Cari fratelli e sorelle, Dio Padre, Signore del tempo, conduce le stazioni e il fluire degli anni e guida con sapienza la nostra vita. A Lui ci rivolgiamo colmi di gratitudine e di speranza, confidando nella mediazione del Suo Figlio Gesù, dicendo con fiducia: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci.
1: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci. Per la Chiesa di Dio, perché sia sempre capace di riconoscere, non solo a parole, ma nello stile e nella logica della sua vita, il Cristo che ci rivela il Padre nel suo mistero pasquale, preghiamo.
0: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci.
1: Per gli uomini e le donne del nostro tempo, perché con l'impegno quotidiano sappiano condurre la storia verso un'era di pace e di giustizia in ogni angolo del mondo, preghiamo.
0: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci.
1: Per tutti coloro che nel mondo intero e in varie forme sono conformati attraverso l'umiliazione e la sofferenza al mistero della passione di Cristo, preghiamo.
0: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, perché sappiamo rispondere con fede umile e pronta alla domanda di riconoscimento e di testimonianza che ci viene rivolta sempre quando celebriamo l'Eucaristia, preghiamo.
0: Padre del Signore Gesù Cristo, ascoltaci. Preghiamo per le intenzioni personali di famiglia Viviano, Maggio Alba e Anna. E in modo particolare ricordiamo i nostri cari defunti Antonio, Carmela, Angelo e Elena e famiglia Vissiani, Lancetti e Biagioni. E ora in silenzio preghiamo per le nostre intenzioni personali.

0: O Dio, con sollecitudine paterna ti prendi cura di ogni vivente, posa il tuo sguardo su di noi, posa il tuo sguardo su di noi e su tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente,

Dio Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci hai amati, hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, ti resi grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti resi grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice e i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis, San Francesco e Santa Chiara, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo pregare insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
1: il corpo e il sangue di Gesù Cristo, in questo codice sacro.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Resi partecipi del sacramento del tuo amore, supplichiamo, Padre, la tua misericordia, affinché ci renda conformi a Cristo sulla terra, per condividere la sua gloria nel cielo, per Cristo, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Ringraziamo Don Antonio e Fra Chan, che hanno concelebrato con noi la Santa Eucaristia, pregato per tutti noi. Grazie mille. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata a tutti.
2: Canto numero 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: sanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: I salmi ci alterneremo, l'assemblea e il coro.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Il Signore dell'universo è con noi. Rifugio e salvezza è il nostro Dio.

0: Il Signore dell'universo è con noi, rifugio e salvezza del nostro Dio.
1: Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

0: tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.
1: Dalla lettera ai Romani. Noi che siamo i forti, abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.
0: Dalla leggenda dei tre compagni. Francesco, oriundo della città di Assisi, che si trova nel territorio della Valle di Spoleto, nacque durante un'assenza del padre, e la madre, in un primo momento, gli mise nome Giovanni. Dopo il ritorno del padre dalla Francia, fu chiamato con il nome di Francesco.
2: La leggenda dei tre compagni. Con i tre compagni di Francesco, Leone, Rufino ed Angelo non ha nulla a che vedere, nonostante sia invalso questo nome. A motivo della lettera che porta i nomi di questi tre firmatari, ma che è stata aggiunta posticciamente al testo. In realtà questo testo straordinario è l'unico, a mio avviso, scritto da un non frate e forse neppure da un ecclesiastico. Molto probabilmente, o possibilmente forse da un notaio. E riporta la voce della città di Assisi, degli assisani, che avevano il dente avvelenato col primo geografo che aveva iniziato la sua leggenda col testo che abbiamo ascoltato ieri sera, estremamente negativo contro la famiglia del santo, e che quindi colpiva in qualche modo una parte rilevante della società assisana e finiva per dare un ritratto oscuro della stessa città.

loro reagiscono 20 anni dopo e offrono una serie di notizie che il primo agiografo non conosceva, tra cui il particolare di questa sera, che ci riporta anche alla liturgia battesimale, perché il santo indubbiamente fu battezzato. E questo avvenne quando il padre era lontano. Fu la madre a dargli il nome. Ciò che offrirà a Tommaso 20 anni dopo l'occasione per correggere il tiro. E se questa donna era la Shiva nel racconto della prima opera che abbiamo ascoltato ieri sera, nella seconda fatica dell'agiografo finisce per assumere una similitudine con l'antica Elisabetta, che al figlio aveva dato il nome di Giovanni, così anche la madre del futuro santo. E quindi questo particolare, che se così ci riporta un fatto che le antiche leggende non menzionano, non parlano del battesimo, ma sicuramente questo avvenne e gli fu dato il nome di Giovanni, in qualche modo segnando anche la persona di Francesco, perché nomen omen, il nome caratterizza la persona, e ciò che caratterizza Giovanni è non solo l'annuncio a Israele dell'agnello del nostro riscatto, ma l'affermazione grande che Giovanni fa nel capitolo 3 del Vangelo dell'altro Giovanni, dell'Evangelista, quando il Battista dice con grande franchezza: lui deve crescere, Gesù, io diminuire. Io non sono lo sposo, sono l'amico dello sposo. Ma quando arriva lo sposo, l'amico deve farsi da parte. Ecco, Francesco ha trascorso gli ultimi 20 anni della propria vita nel conoscere Gesù, nel far sì che Gesù crescesse e lui diminuisse, fin quasi a scomparire. Che Cristo precedesse i suoi passi e lui fosse dietro alla sua sequela. Questo ci riporta allora anche al nostro battesimo, alla nostra storia di fede, che stasera vogliamo, come dire, ripercorrere, di questa vogliamo fare memoria. Nella cena pasquale degli ebrei, a un certo punto si cantava il grande Allel. E in quel salmo grande si ripercorrono prima le opere di Dio creatore, poi nella parte centrale il passaggio del mare e poi l'accompagnamento operato da Dio del popolo peregrinante nel deserto fino all'ingresso della terra, nella terra. E in ogni versetto l'affermazione martellante e eterna è la sua misericordia. Cioè Israele è cosciente che in tutte le fasi della sua storia si è manifestata la misericordia di Dio, nei momenti facili e in quelli più difficili, nei momenti belli e nei momenti nei quali la misericordia di Dio si è sempre manifestata. Eterno è il suo amore. E allora dovrebbe essere occasione per noi di ricostruire il nostro Allel. Ognuno di noi, perché tanti dovrebbero essere i salmi, quante sono le persone

perché ognuno ha il proprio anello. Ricostruire la nostra storia di fede, i passaggi che Dio ci ha fatto fare, i nostri fallimenti, i nostri successi, passo dopo passo, come Dio ci ha portati qua, a capire o meglio a rendere vivo il nostro battesimo. Ricostruire questa storia di fede, i passaggi della nostra vita e intercalarli, eterna è la sua misericordia. Per chiederci poi a questo punto della nostra vita, ho compreso il disegno di Dio su di me, quel disegno che parte dal battesimo e che, direi, lì immette radici che devono alzarsi, fiorire, produrre frutto. Cosa Dio vuole da me? Primo passaggio, il Salmo, come mi ha condotto qua? Cosa vuole Dio da me nell'oggi della mia vita? Quali passi mi chiede di fare? Ma è vero anche che noi parliamo di battesimo anche per le società. La Francia, che oggi è tutta orgogliosa e sente che la sua storia inizia dalla Rivoluzione francese in poi, fino a qualche tempo fa, non si, direi così, tratteneva dal celebrare con orgoglio il proprio battesimo e di dichiararsi la figlia primogenita della Chiesa. E così anche altre società, il battesimo dell'una nazione e dell'altra. Ecco, e allora, se ha qualcosa da chiedere a noi, Dio forse chiede qualcosa anche alla nostra società. Quale umanità vorrebbe Dio? Questa umanità che stiamo disegnando, questa recrudescenza progressiva alla quale stiamo assistendo, questa società nella quale sembra più bravo chi riesce ad essere più cattivo, questa società nella quale guadagna consenso popolare chi mostra il pugno forte, è veramente sintonica al progetto di Dio? Quale umanità Dio vorrebbe? Vorrebbe un'umanità dove ci sono persone, società e realtà di serie A, altre di serie B, altre di serie C, fino alla serie Z? Cosa vorrebbe Dio? Qual è il progetto di Dio per i suoi figli, per l'umanità intera e poi per questa società nella quale noi viviamo? Qual è il nostro ruolo? E quale società noi cristiani paventiamo? La società che noi immaginiamo e per la quale tifiamo è quella che Dio vorrebbe? Sono domande che lascio a me, che lascio stasera ad ognuno di voi. C'è un battesimo, dice Gesù, che devo ricevere. E come sono angosciato finché non si compie. Sono venuto ad accendere il fuoco e come vorrei che fosse già acceso. Noi dovremmo trasmettere il fuoco, l'ardore, la passione a questa società. Pensate a quello che ha fatto Francesco e come dalla sua conversione la storia ha preso una piega diversa. Anche questa nostra città, la topografia, l'immagine della città è cambiata.

perché oggi il flusso della gente si muove da una basilica all'altra e questo ha fatto sì che quell'asse viario diventasse quello principale. E quando lui visse, quelle due basiliche non c'erano e la città aveva una topografia diversa. Dalla conversione di un uomo, dal vivere radicalmente il proprio battesimo, guardate cosa è uscito fuori. E mi chiedo cosa dirà Dio di me. Mi auguro, sono sicuro che la sua misericordia passa sopra tutte le mie fragilità. Ma cosa vorrebbe che io facessi? Ecco, chiudo recitando a voce alta per me e per voi le parole che Francesco disse al Signore quel giorno a Spoleto, quando, partito per una guerra, a un certo punto capisce e ritorna sui suoi passi. La domanda che lui fa al Signore è questa: Signore, cosa vuoi che io faccia? Ecco la domanda che ognuno di noi deve ripetere al Signore stasera.

Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo amore.

0: Il Signore ascolti i suoi figli, ricordando il suo amore.
1: Benedetto Dio che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.
2: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa.
0: Per il sangue di Cristo,
2: libera gli oppressi, illumina i ciechi. Rivestici della tua armatura. Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti.
1: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Siamo venuti qui perché qui è conservato il fonte nel quale il santo fu battezzato. Possa la grazia di questo luogo e di questo segno aiutare anche noi a riflettere sul nostro battesimo e a fare della nostra vita un dono per gli altri, per Dio e per i fratelli. Signore sia con voi.
3: Inchinatevi per la benedizione.
1: Signore vi benedica e vi custodisca.
0: Amen.
1: Volga verso di voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
0: Amen.
1: Rivolga verso di voi la sua faccia e vi doni la sua pace.
0: Amen.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: E grazie per esserci stati e buona serata a tutti voi.
4: Per chi vuole, il fonte battesimale che normalmente è chiuso adesso verrà aperto e chi vuole può avvicinarsi per una preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. E, è chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risento le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parleremo della quarta beatitudine. E partendo sempre dalla lettura del Vangelo di Matteo, scopriamo in questo grande discorso della montagna che Gesù fa ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, i segreti profondi di queste beatitudini, perché a prima vista non sembrerebbero doni, proprio perché, come abbiamo già detto più volte, hanno un approccio di bontà e di riferimento nel bene, però quasi come fosse un atteggiamento remissivo, ecco, quasi di ripiego, mentre poi invece scopriamo che sono dei doni profondi che hanno valore spirituale altissimo e che entrano nella dinamica del nostro percorso personale di crescita interiore attraverso quindi una vita spirituale, attraverso un'attività spirituale che è riferita quindi alla preghiera, ai sacramenti, anche a qualche piccolo sacrificio non eccessivo, però che è fatto al momento giusto, una rinuncia, un sacrificio fatto al momento giusto può diventare molto molto importante per una maggiore apertura interiore della nostra anima per ricevere questi doni misteriosi che poi dopo si rivelano in piena luce, donati dallo Spirito Santo e quindi da Gesù. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Questa quarta beatitudine è presa dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 6. Questa quarta beatitudine fa riferimento alla giustizia, che in senso biblico è riferita alla volontà di Dio, che è una volontà di bene.

cui non bisogna trascendere o deviare, e quindi potrebbe risultare una volontà di Dio che è superiore e diversa da quella che potrebbe anche essere quella nostra umana. Mentre se invece noi la interpretiamo secondo quello che è anche un aspetto umano, riferito per esempio dai genitori verso i propri figli, quando un genitore o una mamma, un papà verso il proprio figlio o la propria figlia dà dei consigli ben precisi, dei suggerimenti, degli esempi, delle indicazioni che però per il figlio o la figlia risultano un po' pesanti, un po' difficili, sembrerebbe che questa è un'imposizione del genitore che è difficile da eseguire e da osservare. Mentre invece quel consiglio era per il proprio bene, quindi non solo per poter fare un compito o un'attività nel modo giusto, ma anche per poter esercitare la capacità di sopportazione degli eventi negativi o degli eventi diciamo conflittuali o difficili del mondo, e per poter aprire sempre di più la propria anima in cose positive. E cercare di rafforzare la propria mente, il proprio corpo nel saper sopportare anche i pesi e le fatiche. Quindi quel consiglio della mamma o del papà erano dei consigli per il bene. Ecco, quindi dovremmo vedere la volontà di Dio come la volontà di bene verso di noi, anche se in un primo momento osservare questi consigli o queste osservazioni particolari sembrerebbero veramente pesanti. Comunque, Signore, la tua grazia, vediamo nel Salmo 35, versetto 6-8, quello che è riferito al dono che il Signore riceve e dona a noi, è quello che il salmista prega nei confronti di Dio. Vediamo in questo Salmo tutto il trasporto e tutto, il cuore. Di chi prega con il cuore il Signore e che sa che Lui è una benedizione per la sua vita. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie, tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Ecco, vediamo ancora un altro salmo, sempre vicino al 35, questo è il Salmo 36, versetti 27 e 31. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore e i suoi passi non vacilleranno. Anche questo salmo è incentrato sull'esortazione di fare il bene, anche in situazioni difficili, in situazioni che sembrano contrarie alla logica umana, e non scoraggiarsi, non abbattersi, continuare a fare il bene perché è la fonte di altro bene che si rinnova dentro la nostra vita. Dal Vangelo di Matteo, sempre capitolo 5, versetto 20, leggiamo: Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, questa sembrerebbe umanamente quasi una minaccia sul fatto che se non osservate questo tipo di consiglio, poi non entrerete nella mia casa, nel mio regno e dove io dimoro. E invece ecco, è una esortazione fortissima per cercare di far capire dove si trova il male e bisogna evitarlo a tutti i costi. È proprio perché il male porta altro male, porta lontano dalla strada che porterebbe al regno dei cieli. Ecco, quindi per quello il Signore insiste nel dire, nell'esortare, cercate di seguire la giustizia. Qui addirittura fa il paragone con gli scribi e i farisei, che erano i dottori della legge, addirittura coloro che erano superiori anche alla legalità, diciamo, giuridica del tempo. E avevano l'ultima parola su tutto, quindi avevano un potere molto alto nei confronti del popolo e dei fedeli. E
però

Leggiamo nel Vangelo sempre di Matteo capitolo 23 versetti 27 e 32 come Gesù invece dà degli epiteti ben precisi verso i farisei e scribi che invece erano ingiusti e non usavano la giustizia di Dio. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti, adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. E invece così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Molto importante fare questo riferimento riguardo ai profeti dell'Antico Testamento, che erano coloro che parlavano in nome di Dio. Quindi il giudizio degli scribi, dei farisei nei confronti della parola dei profeti, che era parola di Dio, che si faceva, diciamo, luce e voce per quello che era la sua verità. Allora, uccidendo i profeti, logicamente gli scribi e farisei si mettevano anche contro la parola di Dio stesso. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Ecco, anche qui il riferimento è sulla fede. Credendo in Dio, allora possiamo anche non disprezzare le cose, le necessità materiali del corpo e del mondo, ma considerarle in un secondo istante, in modo secondario, proprio perché la fede in Dio è il primo valore, è la prima necessità di tutto l'essere umano. Poi in più vi sarà dato quello che vi servirà. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Quindi questa beatitudine fa riflettere su come il più delle volte siamo sopraffatti da sentimenti disordinati, che non riconosciuti subito per quelli che sono, potrebbero degenerare in errori permanenti, poi molto difficili da riconoscere come tali, perché hanno ottenuto un loro habitus che li rende ormai accomodati. Si sono accomodati dentro di noi, infatti habitus si intende che sono come degli abiti che sono costruiti fatti su misura per noi e quindi hanno preso già la forma interiore nostra e quindi è più difficile sia riconoscerli che estirparli da noi. Questi sentimenti potrebbero farci cadere nell'imprudenza che ci porta a prendere decisioni affrettate.
senza magari consultare una persona che potrebbe invece aiutarci, proprio perché una persona cara, di fiducia, potrebbe, con un atteggiamento di umiltà nell'ascolto di questa persona, potrebbe risolverci molti problemi. Non perché questa persona è superiore a noi, ma perché tutti noi abbiamo bisogno di un confronto con una persona che ci fa da specchio, affinché quei difetti o quelle mancanze o quelle incomprensioni che abbiamo dentro di noi attraverso un'altra persona si fanno luce e possiamo capire dove sbagliamo e dove è meglio invece prendere una decisione opposta a quella che avevamo pensato. È difficile tornare indietro proprio quando si mette uno di questi, commette uno di questi errori, proprio perché è dentro di noi e noi non abbiamo gli occhi per accorgercene. Questi poi ci potrebbero anche far cadere nell'indiscrezione, che è comunque una mancanza di rispetto, di rispetto oppure tracotanza, e che inevitabilmente spezzano ogni relazione sana con il prossimo. Perché l'indiscrezione porta a non avere sensibilità, avere non solo gentilezza e cordialità, ma si omette quella parte importante dell'essere umano, che è la propria interiorità, il proprio spazio vitale, la propria intimità. Quindi l'indiscrezione diciamo che travalica questo limite e porta quindi anche a spezzare le relazioni. Oppure ci potrebbero anche far cadere nel sospetto e nell'indifferenza, che anche questi sono dei veleni sottili, e si mascherano di un'apparente prudenza che fa prendere distanze da tutto e anche da tutti, ma poi si rivelano come una paura inconscia del mondo e anche degli altri. Infine, poi questa paura si riflette anche dentro noi stessi, proprio perché dentro di noi c'è una carenza di serenità e di sicurezza interiore. Quindi anche queste paure esterne e interne portano a vivere questi stati d'animo che sono veramente anche portano disorientamento, possono anche creare angoscia quindi anche nervosismo, ansietà, ma anche nelle situazioni peggiori anche la disperazione. Allora, per respingere tutti questi sentimenti bisognerebbe coltivare le virtù umane, che in modo molto naturale riuscirebbero a schiarire la nebbia di questi falsi sentimenti, che sono per esempio queste virtù da coltivare, la virtù della discrezione. Questa virtù porterebbe a compiere delle scelte più ponderate e più sicure, proprio perché valutate secondo dei criteri che danno più certezze, facendo riferimento a una fonte primaria di valutazione basata sulla conoscenza e sull'esperienza. Quindi la discrezione, prima di poter farti fare un'azione o farti avere dei pensieri o dei propositi particolari, ti fa riflettere, ti dà l'opportunità di avere più alternative di soluzioni, anche, come dicevamo prima, l'umiltà che ti porta a confrontarti con gli altri. La discrezione ti aiuta quindi a risolvere in anticipo delle problematiche che si possono presentare all'improvviso, anche in un modo brusco. Un'altra virtù da coltivare è la segretezza, cioè la segretezza deve essere intesa come il riserbo, l'attenzione nel custodire sentimenti e bisogni dell'altro, con cui si può preservare l'indiscrezione e dar modo all'altra persona di prendere ancora più maggior fiducia in se stessa, sentendosi amata, compresa, per cui i propri pensieri, i propri sentimenti possono attingere forza e determinazione e crescere così anche nella propria personalità. E questo è importante proprio perché la segretezza non è essere misteriosi o essere egoisti o essere troppo chiusi in se stessi, ma molte cose non si dicono non perché non si vuole rivelare la verità, ma
per salvaguardare lo stato d'animo dell'altro. Quindi questa segretezza prioritaria è un atteggiamento d'amore verso l'altro, perché lo preserva da agitazione, da altri pensieri che possono preoccuparla o possono farle venire altri tipi di dubbi, altri tipi di incertezze. Allora ecco, questa segretezza è un atteggiamento di prudenza ulteriore. E un altro atteggiamento da coltivare, quindi un'altra virtù da coltivare, è la semplicità. A prima vista sembrerebbe un sentimento infantile, ingenuo, quasi inutile, ma che invece rivela un seme di vitalità, perché accende l'entusiasmo, accende l'iniziativa, accende i propositi, l'ispirazione e quindi anche qualche ambizione particolare. Contro ogni apatia e stanchezza mentale che potrebbe spegnere ogni tipo di iniziativa. Mentre la semplicità rende agili nei pensieri, nelle azioni e nei propositi. Fa cadere ogni diffidenza perché opera nella verità della sincerità del cuore, che dona in modo immediato, amore gratuito, senza nessun tipo di interesse o guadagno personale. Ecco, lo scotto da pagare è quello che chi è semplice o cerca di vivere la semplicità nel massimo dell'espressione può risultare non solo ingenua come persona, ma anche troppo imprudente, troppo che si espone in un modo eccessivo, che diventa molto vulnerabile. Ecco, lo scotto da pagare forse è la vulnerabilità, perché la semplicità ti mette in una condizione di non avere quasi nessun tipo di difesa, di scudo, di autodifesa. Però nello stesso tempo è un atteggiamento che poi San Francesco aveva nella totalità, e ti mette nella condizione di essere trasparente e di far passare tantissime energie positive, di far passare tantissime anche propositività e positività nell'altro, quindi non solo dentro di te, ma proprio trasmettendo con questo tipo di atteggiamento empatico, di empatia e di generosità verso l'altro, una maggiore positività e anche, direi, anche viene trasmessa un certo, una certa anche dinamica positiva e piena di entusiasmo nell'altro, che può stimolarlo quindi a uscire, anche se non per fare chissà che, ma farlo uscire da certi atteggiamenti di pigrizia o di accidia e di apatia. San Francesco, infatti, nella preghiera semplice dice: è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati. L'amore evangelico è la vera fonte di giustizia e della felicità. Questo è il fermento rivoluzionario più potente, il quale non organizza rivoluzioni o manifestazioni di piazza, che poi lasciano il tempo che trovano, ma cambia l'interno dell'uomo, l'interiorità dell'essere umano. E questa è la sorgente di tutti i progressi sociali della storia, anche se queste rivoluzioni in certi casi sono inevitabili. La rivoluzione francescana è quella dell'amore al seguito del Vangelo, che è sempre attuale, è la sola medicina capace di risanare lo sconvolgimento sociale che turba tutta l'umanità. La fame e la sete di giustizia saranno appagate dall'amore, imperfettamente in questo mondo, ma perfettamente nell'altro. Però non bisogna pensare di rimandare tutto al paradiso. Per meritare il paradiso nell'aldilà bisogna cercare di realizzarlo per gli altri prima qui da noi, quindi prima qui in terra e in questa vita terrena che viviamo tutti i giorni. Nella carità che dà ai fratelli il cibo del corpo, ma anche il cibo più necessario, che è quello dello spirito. E allora leggiamo anche nel libro dell'Apocalisse, capitolo 7, versetto 16: non avranno più fame né avranno più sete, né li colpirà il sole né arsura di sorta. Ora terminiamo con, non è una preghiera, ma è una, è un
una storia che si è letta tante volte, in tante occasioni, che però è un racconto, che, tipo una metafora, che fa capire qual è l'aspetto più importante di tutta la vita, anche se ci sono delle priorità molto più alte di altro tipo, che hanno, adesso lo vedremo, un'importanza assoluta, però ce n'è una che sembra la più debole di tutti, che però è necessaria perché siamo noi che siamo deboli. Allora abbiamo bisogno di quella più debole per poter poi arrivare anche a quelle più importanti e quelle più durature. È il racconto delle quattro candele. Le quattro candele bruciando si consumavano lentamente e il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima candela diceva: «Io sono la pace, ma gli uomini non mi vogliono. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi». Così fu, e a poco la candela si lasciò spegnere completamente. La seconda candela disse: «Io sono la fede. Purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me. Non ha senso che io resti accesa». Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. Triste, triste, la terza candela disse: «Io sono l'amore. Non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza. Troppe volte preferiscono odiare». E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente. «Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio». E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi, disse: «Non temere, non piangere. Finché io sarò accesa potremo sempre riaccendere le altre tre candele. Io sono la speranza». Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e riaccese tutte le altre. Che non si spenga mai la speranza dentro il nostro cuore, e che ciascuno di noi possa essere lo strumento, come quel bambino, capace in ogni momento di riaccendere con la sua speranza la fede, la pace e l'amore. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto molto speciale a tutti gli spettatori di Maria Vision. Continuiamo qui la nostra formazione sui doni dello Spirito Santo, mentre ci prepariamo durante questo periodo pasquale alla grande festa della Pentecoste, che è il grande dono, la grande promessa che Cristo ci fa, il dono dello Spirito Santo alla terza persona della Santissima Trinità. Oggi abbiamo il dono della conoscenza, ma prima di tutto vogliamo iniziare con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i nostri cuori con il fuoco del tuo amore. Mandaci, Signore, il tuo Santo Spirito, e tutte le cose saranno create e rinnoverai la faccia della terra. Dio, che hai illuminato i cuori dei tuoi figli con la luce dello Spirito Santo, rendici docili alle tue ispirazioni, affinché possiamo sempre gustare il bene e godere della tua celeste consolazione. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni attraverso la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, la tua amatissima sposa. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, fratelli, continuiamo. In questo giorno è il momento di approfondire la nostra conoscenza del dono della scienza. E inizieremo un po' a questo breve spazio di tempo per approfondire questo dono con un brano del Vangelo. Lo prendiamo da Marco, da San Marco, capitolo 6, versetti 2 e 5. Siamo all'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo. Siamo nella sinagoga di Nazaret e i compaesani di Gesù reagiscono con sorpresa alle parole di Gesù Cristo. Si chiedono: da dove prende tutto questo? Tutto questo insegnamento? Che sapienza è mai questa che gli è stata data? E i miracoli che compiono le sue mani? Non è costui il falegname di Nazaret, il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone? E le sue sorelle non vivono qui con noi? Cioè, vediamo come questi compaesani di Nazaret sapessero molte cose di Gesù, ma non lo conoscessero in profondità. Sapevano tutto, ma in fondo non lo conoscevano. E anche nella vita cristiana può succederci la stessa cosa. Possiamo conoscere molte cose di Gesù e persino arrivare a essere grandi teologi. Ma questo non significa avere il dono della scienza. Perché attraverso questo dono, e questo è il primo appunto importante che dobbiamo sottolineare, attraverso questo dono lo Spirito Santo concede alle persone che vivono in grazia di Dio, che vivono in amicizia con Dio, concede loro e a coloro che perseverano giorno dopo giorno, concede una conoscenza interiore delle realtà della fede. Cioè una fede che inoltre deve essere alimentata dall'amore di Dio e dall'amicizia con Dio. Questa è la cosa più necessaria, l'amicizia con Dio. Senza amicizia con Dio, senza rapporto, senza intimità con Dio, senza entrare nel suo cuore, è difficile vivere da cristiani la pienezza di questo dono della scienza. Perché anche questo dono cresce nella preghiera. La cosa più necessaria, quindi, la prima cosa da dire è l'amicizia con Dio. In secondo luogo, il dono della scienza produce in noi una lucidità. Soprannaturale è un'illuminazione che tocca anche l'intelletto, una luce soprannaturale per cosa? Per vedere le cose create come le vede Dio, cioè vedere le cose del mondo secondo Dio. E questo è molto importante, lo vedremo ora, se abbiamo tempo, un po' più in dettaglio, ma si può avere una conoscenza scientifica, una conoscenza spirituale delle cose del mondo, si sanno molte cose, ci sono molti fenomeni della natura, ma questo non significa avere il dono della la scienza spirituale, perché nel dono della scienza spirituale, anche se le scienze naturali ci possono aiutare, bisogna fare un passo in più. Cioè nel dono della scienza spirituale le cose di questo mondo ci rimandano a Dio, si riorientano verso Dio. Se Dio non è presente potrò conoscere molte cose, ma non avrò quella conoscenza spirituale, quel dono della scienza, così come ci insegna la Chiesa. Il dono della scienza, come gli altri doni dello Spirito Santo che approfondiremo in questo tempo di Pasqua, cosa significano? Significa prima di tutto vivere pienamente il nostro battesimo,
Perché dal giorno del nostro battesimo siamo stati innestati, come se fossimo un germoglio, una pianta, siamo stati innestati in Cristo. E partecipiamo dell'unzione che Gesù ha dallo Spirito Santo. Gesù ha vissuto in pienezza i sette doni. Infatti è Dio, Gesù è Dio, è il Signore. Lui ha vissuto i sette doni dello Spirito perché nel suo corpo, come dice San Paolo, nella sua corporeità c'è la pienezza dello Spirito Santo. Quindi lui li ha vissuti in pienezza. Allora, grazie al nostro battesimo partecipiamo anche noi di questa unzione e partecipiamo di questi doni. Nella misura in cui siamo più profondamente innestati nel cuore di Cristo, vivremo più profondamente i doni. Come ha vissuto, per esempio, nella vita di Gesù il dono della scienza? Come è stato vissuto da lui? Andiamo. Voglio menzionare qualche passo concreto per avere un'idea più reale di come Gesù abbia vissuto questo dono. Noi sappiamo che Gesù conosceva l'interiorità delle persone, conosceva il cuore. Infatti c'è un passo molto particolare che si trova in Giovanni, capitolo 1, versetto 47. Gesù vide avvicinarsi Natanaele, che sarebbe diventato uno dei suoi apostoli, e disse di lui: «Ecco un vero israelita, in cui non c'è falsità, in cui non c'è inganno». E Natanaele, sorpreso, perché era la prima volta che vedeva Gesù, gli disse: «Come mi conosci?». E Gesù risponde a questa domanda in modo significativo. Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, ti ho visto. Cioè, umanamente parlando, Gesù non lo conosceva affatto, eppure lo conosceva da sempre. Qui abbiamo un esempio di come Gesù vivesse questo dono della scienza. Ci sono anche molti incontri, ad esempio, con scribi, con farisei. Gli scribi e i farisei dicevano, riferendosi a Gesù, quest'uomo dice bestemmie, no? Chi può perdonare i peccati se non Dio? Quando Gesù perdonava i peccati e inoltre lo faceva spesso di sabato. E Luca 5, versetto 22 dice, conoscendo Gesù i loro pensieri, disse loro, cosa state pensando nei vostri cuori? Cioè, Gesù aveva una conoscenza perfetta del cuore dell'uomo e non solo delle persone con cui si incontrava, ma inoltre intuiva, conosceva gli avvenimenti della sua passione, della sua morte, della sua resurrezione. Li annunciava in anticipo. Vale a dire, aveva quella conoscenza perfetta, quella scienza perfetta. Possiamo vederlo anche in alcuni santi. Ora che è molto attuale, un beato che è Carlo Acutis, questo ragazzino di 15 anni che è morto, ecco, la sua canonizzazione è stata rimandata perché è venuto a mancare Papa Francesco. A lui è toccato, Acutis sapeva perfettamente e lo diceva, quando sarebbe morto? Sapeva che gli sarebbe venuta una malattia e che sarebbe morto più o meno, aveva previsto più o meno la data approssimativa della sua morte. Perché? Perché aveva il dono della scienza. E perché sapeva integrare e unire tutti gli avvenimenti della sua vita alla luce di Dio. E questa è una grazia molto grande, è un dono che dobbiamo chiedere. Questo dono della scienza, dunque, che ebbe Gesù Cristo per vedere, conoscere in profondità le realtà temporali e vederle tutte con lucidità soprannaturale. Anche noi siamo chiamati a conoscere in profondità tutti gli avvenimenti che accadono nella nostra vita e saperli interpretare e leggere alla luce di Dio. E quando un cristiano sa leggere e interpretare gli avvenimenti della propria vita, anche a volte quelli più quotidiani, più banali, più di routine, anche cose che non ci sembrano molto importanti, ma tutto lo sa, sappiamo integrarlo alla luce di Dio, del Vangelo, dargli un senso, un'unità, stiamo vivendo il dono della scienza. Allora partecipiamo della mentalità di Cristo. In 1 Corinzi 2, 14-16 dice l'uomo, dice San Paolo, l'uomo dello Spirito giudica tutto e nessuno può giudicarlo, perché chi ha conosciuto la mente del Signore per istruirlo? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Cioè noi cristiani abbiamo la mente di Cristo per conoscere tutte le cose come Dio le conosce. E ci sono anche due aspetti molto importanti che non voglio tralasciare di menzionare. Il dono della scienza ci permette di conoscere due cose. Da un lato, la bellezza e l'armonia del mondo visibile, delle cose che Dio ha creato. Quando, ad esempio, si contempla un paesaggio meraviglioso, un tramonto, si dice «Dio mio, quanto sei grande, vero?»
Hai lasciato l'impronta, la bellezza del tuo volto, della tua presenza, l'hai lasciata nella creazione o in un oceano, in un mare, vero? Su delle montagne, in un paesaggio meraviglioso, un cristiano, un credente, qualcuno che abbia quell'amicizia con Dio è capace di percepire la mano di Dio nelle cose create. Anche lì si manifesta il dono della scienza. È un riflesso, nelle cose create vediamo un riflesso della grandezza di Dio e per questo non serve avere un grande. Non è necessario aver studiato all'università, né aver studiato teologia, né filosofia, né altro. Un contadino su una montagna può avere questa conoscenza intuitiva. Anche se magari non sa quasi né leggere né scrivere, può avere quella conoscenza della scienza, quella conoscenza intuitiva per vedere le cose di Dio, le cose create, la bellezza di Dio e lodare, benedire e glorificare Dio per questo, per il dono della scienza. Ma allo stesso modo in cui, grazie al dono della scienza, possiamo scoprire e riconoscere la bellezza e la meraviglia di Dio nelle cose create, scopriamo anche quanta vanità c'è in questo mondo. Anzi, a volte in molte cose vediamo che c'è molta vanità. E che tutto, come direbbe San Paolo, tutto se paragonato alla conoscenza di Cristo Gesù è vanità. San Paolo arriva a dire una parola molto forte, tutto è spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo. Questo non significa disprezzare le cose del mondo e le cose create, ma che in confronto alla gloria, alla maestà, all'amore di Dio, tutto appare molto relativizzato. Perché San Paolo dice questo? Per esempio, in 1 Corinzi 7:31. Perché l'apparenza di questo mondo passa come se tutto fosse effimero, tutto alla fine è temporaneo, tutto è caduca. Che cos'è ciò che rimane? L'amore di Dio. L'amore di Dio è ciò che rimane. Quindi la scienza, quando un cristiano, un credente, ha il dono della scienza, scopre che tutto è passeggero, che non posso mettere la mia fiducia nelle cose di questo mondo che oggi esistono, ma forse domani no. Cioè, devo mettere la mia fiducia in Dio e mettendo la mia fiducia in Dio, che è il primo amore, come direbbe San Tommaso d'Aquino, è Lui che ordinerà tutti gli altri amori. Sarà Lui a ordinare l'amore affinché io possa amare bene la mia famiglia, i miei amici, i miei conoscenti, i miei colleghi di lavoro. Cioè, però c'è un'armonia e c'è una gerarchia, un ordine nell'amore. Però certo, se non metto il Signore al primo posto, allora tutti gli altri amori rischiano di diventare disordinati, di scompensarsi. Pertanto, noi come cristiani non disprezziamo le cose di questo mondo, ma sappiamo che le cose visibili sono passeggere, quelle invisibili sono eterne. E questo è molto importante. È molto importante sottolineare un'idea, ed è che chi possiede il dono della scienza sa o vive sapendo che le cose create sono mezzi per un fine. E qual è questo fine? Pensiamo per un momento, qual è questo fine per un cristiano? Qual è il nostro fine? Come direbbe Sant'Ignazio di Loyola, qual è il nostro fine? Il nostro fine è la vita eterna, salvare l'anima e raggiungere la vita eterna. E tutti gli altri mezzi e tutte le altre cose create sono mezzi preziosi nella misura in cui ci aiutano a raggiungere e ordinare la nostra vita verso quel fine che è la vita eterna e la salvezza della nostra anima. E chi possiede il dono della scienza lo vive, sa scartare quelle cose che non ci aiutano a raggiungere quel fine, sa relativizzare quelle cose che possono disordinare e scompensare la nostra vita. Oggi, in un mondo così frenetico, in una cultura così improntata all'immediatezza, come la chiamano, a volte bisogna saper fermarsi, cioè capire cosa è prioritario, cosa è urgente, cosa è più necessario in questo momento, cosa può aspettare. Chi possiede il dono della scienza lo sa. Questo è molto importante perché così si evitano anche molte situazioni di stress, ansia e depressione. Molte persone vivono troppo ancorate al passato, molte persone sono troppo preoccupate, eccessivamente concentrate sul futuro, quando il futuro ancora non esiste. Noi abbiamo solo il presente. Quindi il dono della scienza ci permette anche di saper ordinare e dirigere la nostra vita secondo Dio, secondo il modo di vedere le cose di Dio. Per
per dare una definizione di questo dono, una definizione diciamo più accademica, più teologica, useremo la definizione di San Tommaso d'Aquino. Nella sua Somma Teologica ci dà una definizione del dono della scienza dicendo quanto segue. Il dono della scienza è un abito soprannaturale infuso da Dio nell'intelletto dell'uomo affinché, per opera dello Spirito Santo, giudichi rettamente con lucidità soprannaturale riguardo alle cose create, riferendole sempre al loro fine soprannaturale. È quello che abbiamo detto prima, no? Cioè, è una luce spirituale, è una luce dello Spirito Santo, è lo stesso Spirito Santo, no? Colui che prende le redini portando la fede alla sua pienezza e ci permette di valutare tutte le cose create in funzione del fine soprannaturale al quale siamo chiamati. Allora, alla fine, cosa ci permette questo dono? Una luce, ci dà una luce. Una luce interiore, una luce infusa anch'essa, per poter vedere il mondo nel modo divino, come lo vede Dio. Così come a volte una delle più grandi grazie e benedizioni che possiamo ricevere nella nostra vita è poterci conoscere come Dio ci conosce, allo stesso modo conoscere le cose create che possiamo vedere, come Dio le conosce e come Dio le pensa. Questo è il dono della scienza. Il dono della scienza non è un discorso, non è tanto un ragionamento mentale per cui uno deve studiare molto per poterlo avere, ma è una conoscenza, è una luce speciale dello Spirito Santo che ci permette di conoscere le cose create senza fatica né ragionamento della ragione, ma per una certa connaturalità con Dio. Cosa significa una certa connaturalità con Dio? Cioè che siamo... La nostra vita è come uniformata con Dio, unita, il nostro cuore, la nostra mente, tutto unito al Signore. Allora, come dicevo prima, puoi essere un contadino che vive in montagna, che non ha studiato nulla, ma il tuo cuore è unito al Signore e il Signore ti dona quel dono dello Spirito Santo della scienza per poter vivere e contemplare le cose create come le vede Dio. Quindi questo è prezioso, la verità è che è un dono meraviglioso. Qui, ci rendiamo conto che quando chiediamo questo dono e vediamo che cresciamo in questo dono, ci accorgiamo che tutte le cose che viviamo nella nostra vita sono come un palcoscenico dove si manifesta la gloria di Dio, si manifesta la gloria di Dio. E come dicevamo prima, posso svolgere attività di routine, ad esempio, si può essere a casa a lavare i piatti o a studiare facendo un lavoro, una relazione. Oppure si può fare una passeggiata in un parco e sentirsi pienamente abitati da Dio, unendo quell'attività di routine quotidiana, unendola a Dio per la sua gloria, sapendo che questo ha un valore infinito e che per Dio ha un valore infinito, perché lo sto facendo in comunione con Lui, in amicizia con Lui, in grazia di Dio. Quindi avere il dono della scienza significa questo. Che non c'è neanche una sola attività nella nostra vita che non abbia un valore infinito se è fatta nell'amore di Dio e in grazia di Dio. Bene, fratelli, stiamo per concludere. Manca poco, ma è importante, no? Bene, bisogna anche tenere in considerazione alcuni vizi che possono essere contrari al dono della scienza. Da un lato, l'ignoranza delle cose divine, no? Certo, l'ignoranza a volte è colpevole. A volte uno non vuole conoscere Dio per colpa propria o per i propri pregiudizi, no? O a volte, anche se si conosce Dio perché si è ricevuta un'educazione cristiana e ci si considera credenti, a volte lasciamo che il nostro spirito si riempia di cose vane, superficiali, di giudizi mondani, di pettegolezzi, di sciocchezze. E allora perdiamo la capacità, la luce dello Spirito Santo per vedere le cose come le vede Dio. Questo è un vizio, un nemico contro il dono della scienza. Un altro potrebbe essere la presunzione, cioè essere presuntuosi, pensare di sapere già tutto, tutto, no? Il presuntuoso è colui che crede di sapere tutto, no? Avere per esempio la tendenza a giudicare gli altri secondo i nostri criteri. Quando i nostri criteri sono spesso limitati, sono errati, solo Dio sa tutto. Pertanto, se vogliamo vivere il dono della scienza, dobbiamo evitare la presunzione.
E concludiamo dicendo, beh, alcuni mezzi li abbiamo già menzionati, mezzi per crescere e favorire questo dono della scienza in ciascuno di noi. Beh, uno indiscutibilmente è la preghiera. La preghiera è il cordone ombelicale che ci mantiene uniti al Signore. Senza preghiera, come possiamo vivere il dono della scienza? Come possiamo visualizzare, riconoscere la grandezza e le meraviglie di Dio nella creazione, nelle cose create, anche nei nostri fratelli, se non siamo in comunione con Lui? Potremmo avere sì alcune luci, ma una luce piena è difficile se non abbiamo una comunione piena con Dio. Solo chi chiede con fede si dispone a ricevere. Pertanto questo è un dono che va chiesto. Chiedendo cresciamo nella fame e nella sete dei doni di Dio. Non possiamo pensare che solo perché abbiamo già il battesimo, certo abbiamo il battesimo, abbiamo lo Spirito Santo, ma come diceva qualcuno, a volte il battesimo va ravvivato. Bisogna ravvivarlo perché sembra addormentato, ma non perché lo Spirito Santo sia addormentato, ma perché noi abbiamo riempito di polvere il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente. E allora dobbiamo togliere la polvere, dobbiamo far vedere che siamo battezzati, che siamo cristiani, che siamo pieni dello Spirito Santo. Quando un cristiano vive con pace, con gioia, con amore, anche i doni si sviluppano sempre di più, doni e frutti dello Spirito. Crescono all'unisono, si completano a vicenda, perché non possiamo nemmeno parlare del dono della scienza senza parlare degli altri doni. Alla fine cresci in un dono e stai crescendo in tutti gli altri doni. Se hai il dono della scienza, devi avere anche il dono della fortezza. Posso vedere cosa devo fare in una determinata situazione perché Dio me lo sta mostrando attraverso il dono della scienza, ma devo anche avere la fortezza per farlo. Non basta semplicemente vederlo interiormente, devo anche mettermi all'opera. Ho bisogno, per esempio, del dono della fortezza. Nella misura in cui vedo anche la provvidenza di Dio in tutte le cose, che le cose non sorgono per caso né per coincidenza, che la casualità non esiste. Per un cristiano la casualità non esiste? Esiste la causalità, ma non la casualità. Cosa significa questo? Che Dio è capace di integrare tutto ciò che accade nella mia vita nella sua provvidenza. Questo è molto bello, poter vedere la mano di Dio che guida con saggezza, amore e consapevolezza tutta la nostra vita, tutta la nostra storia. Questo è il dono della scienza, vedere che c'è una mano provvidente di Dio in tutte le cose, che vivo in tutte le cose che accadono. Quando si dice, guarda, questo sa interpretare i segni dei tempi, bene, allora ha il dono della scienza. Di vedere gli avvenimenti storici, politici e così via, ma li vede con una luce più penetrante, più profonda, anche alla luce di Dio. E ciò che Dio vuole in questo momento concreto della storia, secondo le circostanze che stiamo vivendo. Per esempio, tanto per fare un esempio, beh, che ne so, oggi viviamo una crisi del matrimonio. Matrimoni, famiglie, molta disgregazione familiare e di tutto. Bene, allora Dio si rende conto che nella distrazione e nel dono della scienza bisogna implementare misure per aiutare le famiglie e i matrimoni. Per esempio, nella mia parrocchia abbiamo il progetto di amore coniugale per aiutare i matrimoni, ma poi può esserci altri percorsi, esistono anche altri tipi di ritiri per famiglie o per coppie che aiutano un po' a rafforzare i legami familiari e i legami matrimoniali, quella che è la spiritualità coniugale e così via, per tutte le cose. Che i giovani si allontanano dalla Chiesa, beh, forse è perché hanno bisogno di un impatto, di un incontro personale con Cristo e allora nascono i ritiri Efata, i ritiri Emmaus e altre realtà ecclesiali che aiutano anche ad avere quell'incontro con il Signore, cioè dove la scienza ti permette di vedere di cosa ha bisogno la gente in ogni momento e in ogni circostanza. Bene, allora bisogna cercare di vedere Dio anche nelle creature. E con questo terminiamo. Perché? Perché posso avere un fratello o una sorella che mi dà molto fastidio, che è pesante, ma so che al di là di quella corazza esteriore, in quella sorella c'è una presenza di Dio e devo imparare a vedere quel fratello come lo vede Dio.
E Dio lo vede in un progetto di santità e in un progetto di crescita. Quindi io devo essere uno strumento di benedizione per quel fratello e devo cercare di aiutare quel fratello a tirare fuori il meglio di sé. E qual è il meglio di lui? Ebbene, lo Spirito Santo, che si sprigioni lo Spirito Santo in quel fratello. Per questo esiste l'apostolato, per questo esiste l'evangelizzazione, per questo esiste l'accompagnamento spirituale e tante, tante altre cose. Bene, fratello, non è andata avanti così a lungo, ma va bene così. Vi benedirò in questa gioia dello Spirito affinché lo Spirito Santo venga riversato con potenza nei vostri cuori, soprattutto perché comunichi a tutti noi il dono della conoscenza. E vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ti benedica.

Cari fili, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

0: Gentili telespettatori, benvenuti. Sono Sabina Braschi e questa sera siamo qui con Don Marco Farina, ospiti nella parrocchia di Madre Teresa di Calcutta a Martinsicuro in provincia di Teramo. È un piacere conoscere personalmente Don Marco perché la sua fama lo precede per quello che avviene in questa parrocchia, per le preghiere che accompagnano tantissime testimonianze di cui vorremmo parlare proprio con Don Marco. Ma prima di arrivare a qui, dal punto per cui abbiamo voluto incontrare Don Marco, cerchiamo di conoscerlo meglio attraverso le sue parole. Ci racconti la sua vocazione, Don Marco?
1: Prima la vocazione c'era la conversione, perché sono stato lontano da Dio fino all'ultimo anno di liceo scientifico e ho fatto le mie esperienze di peccati in vario genere, i miei idoli. A quei tempi ero appassionato marcio dello sport, facevo, dal punto di vista agonistico, praticavo atletica leggera, judo, e erano i miei idoli. E quando andavo a allenarmi, soprattutto che ero in silenzio, venivano i pensieri del catechismo passato e pensavo, ma quando non sarò più giovane, non sarò più capace di ottenere buoni risultati, che cosa farò? E vedevo quindi che il mio modo di impostare la vita era sbagliato, ma non sapevo dare risposta. Poi oggi dico, grazie a Dio, il mio sogno andò male, non ottenni i risultati che dovevo ottenere in campo sportivo e cominciai un lungo periodo di crisi, dopo 18 anni, l'ultimo anno di liceo scientifico. Il periodo di crisi è culminato a 18 anni, è durato 2-3 anni dal secondo, terzo liceo scientifico in poi. E fino a quando una sera mamma, che non ce la faceva più a vedermi in quel modo, disse: perché non vieni in parrocchia? Questa sera ci sono delle persone che parlano di Gesù Cristo. Io non so perché, risposi di sì, non lo so perché, ma risposi di sì. Andai e fui preso dalle cose che dicevano quelle persone fin dal primo momento. Mi piacquero così tanti quegli incontri che non ne persi neanche uno. Mi ricordo erano delle persone che parlavano, c'era un sacerdote, una coppia, marito e moglie e alcuni giovani. E quando parlava il sacerdote gli si illuminavano gli occhi, parlava più con gli occhi che non con la bocca, non aveva niente di scritto, era tutto spontaneo, tutto riusciva fuori dal cuore, era una cosa meravigliosa. Io stavo a bocca aperta a sentirlo e mi ricordo, a distanza di tanti anni, adesso sono 55, quindi ho 18 anni, le cose che diceva il sacerdote quando parlava di Dio, di Gesù Cristo, dell'amore al nemico, della risurrezione dei morti. La cosa che mi toccò più di tutti e che mi fece credere in Dio in quell'occasione era questa, che se avessi basato la mia vita non sul risultato sportivo, sulla capacità, la tecnica dei lanci o cose di questo genere, ma sull'amore, avrei avuto una vita senza fine. E questo quando parlano dell'amore al nemico, dice: se uno ama le persone che gli vogliono bene, la sua vita è limitata, ma se uno ama anche i suoi nemici, che cosa gli impedisce di avere una vita in pienezza assoluta? E lì sentì Dio, in questa occasione. Diventai credente e da lì a meno di 2 anni sentì di dare la mia vita non per una famiglia, non per avere figli, ma perché tutte le persone che hanno sperimentato e sperimentano un inferno che significa stare lontano da Dio, potessero uscire fuori da questa tomba spirituale mediante il messaggio di Gesù Cristo, l'annuncio del Vangelo. E sono andato in seminario e sono andato sacerdote.
0: Però lei viene incaricato dal suo vescovo di fondare una parrocchia che porterà il nome di Madre Teresa di Calcutta. Questa è una cosa nuova, credo che sia la prima volta che accada nel mondo.
1: È stata la prima, adesso qualche altra parrocchia mi sa che
0: già porta il nome,
1: Madre Teresa.
0: È stata la prima parrocchia.
1: Sì, perché le parrocchie non possono essere dedicate a beati ma a santi. Tuttora, alla data di questa intervista, Madre Teresa ancora non ha avuto la canonizzazione ma solo la beatificazione. Il vescovo ha chiesto una deroga.

0: Piazza San Pietro è stata dichiarata beata Madre Teresa da Giovanni Paolo II. La sera qui a Martinsicuro è stata eretta la prima parrocchia al mondo dedicata a lei. E questo quindi è un onere bello grosso per noi, che bisogna imitare Madre Teresa nel suo amore ai poveri, non generici, ma ai poveri più poveri.
1: In questo momento però siamo ospiti in un salone, perché la parrocchia deve essere ancora costruita. Sì.
0: La parrocchia ha avuto dei ritardi come costruzione dell'edificio parrocchiale e del complesso parrocchiale. C'è un salone in affitto e per me non fa problema, anzi, dico la verità, è molto meglio, ci sono molto meno pesi burocratici o cose di questo genere, e quindi la struttura è più snella, è più fattibile, più utile per l'apostolato.
1: Molto accogliente entrare e vedere le bandiere che portano i colori di Madre Teresa di Calcutta.
0: Qui sarà la festa del quartiere, allora sono ancora fuori queste bandierine. Domenica avanti ieri c'è stata questa festa.
1: Ma... Bene, adesso entriamo nel merito delle attività che Don Marco Farina ha deciso di svolgere, realizzare, portare avanti, custodire qui presso la parrocchia di Madre Teresa di Calcutta. Parliamo in particolare della giornata dedicata alla guarigione. Di cosa si tratta esattamente?
0: Beh, questa è nata in seguito a una mia esperienza personale che ho avuto quando ero parroco della parrocchia precedente a questa, a Comunanza, dove per alcuni anni ho avuto a che fare con una setta satanista esplicitamente tale, che con una lotta a distanza spirituale, quindi è durata 2 o 3 anni, in seguito alla quale ho sperimentato cosa significava guarire da malattie per intervento divino. Cioè che magari, non so, la sera c'ero 38 e mezzo di febbre e non avevo un filo di voce, e avevo a fare l'incontro con la catechesi, con i parrocchiani, pregando il Signore, chiedendo preghiere, andavo a fare l'incontro, la voce era squillante, potevo fare una catechesi per 2 ore senza fermarmi mai e poter parlare di continuo. Quindi ho sperimentato la malattia, che non viene dalla malattia fisica ma da un'altra brutta origine, e il rimedio contro questa malattia ancora più potente che viene dal Signore. E allora, pregando, chiedendo consiglio a mio padre spirituale, eccetera, ho deciso di fare un apostolato. Evangelizzare l'ho sempre fatto e continuo a farlo, ma evangelizzare come dice il Vangelo, cioè che oltre l'annuncio del regno di Dio fatto a parole e del suo amore, della sua misericordia, eccetera, ci deve essere anche la parte dei segni che confermano ancor più che le parole stesse che Dio è buono, misericordioso, ci ama, ci è padre e ci aiuta.
1: Io sono il Signore, colui che ti guarisce.
0: Questa è un'antica frase del libro dell'Esodo che fa capire come la guarigione divina ha radici antichissime, molto, molto. L'Esodo è stato scritto, o meglio, i fatti dell'Esodo sono avvenuti con Mosè 1400 anni prima che Gesù Cristo venisse nel mondo, e già Dio si dichiarava come colui che guarisce, Yahweh Rapha. Allora, qui in parrocchia abbiamo cominciato così, nel 2004 venne una signora la cui figlia era capochetta in un'altra parrocchia, era malata di tumore, venne perché una sua cugina la spinse a venire. Questa ragazzina ha avuto a 9 anni un carcinoma, un linfonodo carcinoide all'altezza dell'appendice, è stata operata. E a 11 anni invece il tumore era già diffuso, aveva 3 masse tumorali nell'addome, una quella più pericolosa ai polmoni, ed era in cura presso il Centro Oncologico Nazionale a Milano. La mamma venne in lacrime, mi ricordo, perché pensava che fosse una punizione divina questa malattia della figlia per la vita passata, così, ma io ho detto che assolutamente non è così, perché il Signore non punisce le colpe dei genitori e dei figli, quindi non c'era assolutamente niente. Invece questa era una prova da superare, e con l'aiuto del Signore abbiamo pregato proprio qui in questa cappellina con questa ragazzina. Mi ricordo che la prima volta che l'ho vista era esile, il colore della pelle era brutto, un giallo cenere, e c'era appena un'ombra di sorriso nel suo volto. Questa ragazzina, quando pregammo all'invocazione dello Spirito Santo per la sua guarigione, sentì, e non disse niente, che una volta una specie di calore fortissimo, un fuoco che la prese, e lei non aveva mai sentito una cosa del genere, si spaventò.
1: Ha sentito la ragazzina
0: durante l'invocazione dello Spirito Santo, sì, per la sua guarigione. E lo disse poi al suo parroco, il quale disse: oh,

0: questo è il demonio, dice non ci andare più. Invece sono tornati. Da lì a poco avevano un ricovero a Milano perché tentavano un intervento chirurgico per togliere le masse tumorali più pericolose. Che cosa successe? Successe che fatta la TAC previa all'intervento chirurgico non trovarono nessuna di queste masse. E allora
1: l'equipe...
0: Poco, 3-4 giorni dopo la preghiera venne questo.
1: 3-4 giorni la preghiera e il medico che non c'erano più le masse.
0: Un'equipe medica intera, perché chiamarono i genitori dopo aver riscontrato, e disse ai genitori questa cosa, che l'equipe si era divisa in due correnti di opinioni. C'erano gli interventisti, quelli che dicevano che gli esami previ, in particolare la scintigrafia addominale, era molto più precisa dell'TAC, quindi il tumore c'era sicuramente anche se l'TAC non l'aveva rivelato, e bisogna procedere per l'intervento. Invece qualche altro diceva, ma no, se veramente non ci fosse nulla e noi facciamo un intervento, facciamo una cosa sbagliata,
1: invasiva, senza...
0: rischiamo di essere denunciati dalla famiglia perché non sappiamo fare il nostro mestiere. Dice, allora in via prudenziale cosa fecero? Non fecero nulla, rimandarono i 3 mesi alle prossime analisi la decisione se fare o no l'intervento. Sono passati quei 3 mesi. Nuove analisi, non c'era nulla, poi 3 mesi, nulla, nulla. Alla fine sono passati 5 anni che la medicina attende per conclamare la guarigione, e la guarigione è stata conclamata, e adesso questa ragazza ce n'ha ancora di più, c'ha più di 20 anni, quindi...
1: Quindi questa prima nel 2004, nel 2009 si è potuta conclamare la guarigione, sì, per motivi misteriosi, tra virgolette.
0: Loro dicono adesso, i medici purtroppo sono... duretti, increduli, dicono che le analisi erano sbagliate per un motivo che loro non sanno, quindi non c'è stato nessun intervento divino, la malattia non c'è più e basta.
1: Ma questo è solo il primo dei tanti episodi che sono, sì, accaduti in questa parrocchia, e lasciamo adesso che sia qualche testimonianza a darcene prova, testimonianza di chi ha vissuto questa esperienza di guarigione. Ma prego la regia di mandare in onda.
2: Il conto di questa categoria è avvenuto nel novembre del 2004, e in quell'occasione venne una famiglia con una ragazzina che aveva un brutto problema. Questa ragazzina si chiama Valeria, che dopo quasi 5 anni ancora viene agli incontri, brava, siamo delle poche, tutti quanti si dimenticano. E vuoi testimoniare quello che ha fatto il Signore per te proprio in quell'incontro?
3: Allora, io ora ho 16 anni, quando avevo 9 anni, in seguito a un intervento all'appendicite, mi è stato riscontrato un tumore. E io non sapevo nulla della situazione, in quanto ero piccola, i miei vedevo una situazione un po' agitata, però non pensavo mai a una cosa del genere. Poi, grazie a mia zia, che frequentava Don Marco e veniva spesso agli incontri, ce l'ha fatto conoscere anche a noi. E siamo venuti da quella volta spesso qui per pregare insieme a tutte le altre persone per la mia guarigione. E così Don Marco, dopo un po' di incontri, mi ha imposto le mani. E io dentro di me ho sentito subito un grande fuoco, però non sapevo da cosa proveniva. E quando sono andata a Milano per fare gli analisi preparatori per l'intervento, i medici hanno constatato che la massa di tumore non c'era più. E ho subito notato nei miei genitori, nei parenti che erano venuti con me a Milano, una grande gioia. E da lì dopo ho capito che quelle volte che mi portavano da Don Marco c'era un qualcosa, c'era un motivo, e per questo Don Marco è stato uno strumento con il quale Gesù mi ha salvato la vita.
2: La prossima volta Valeria parla meno di Don Marco e più di Gesù, perché io non ho fatto proprio niente. E nel suo caso, quindi, non so se avete capito, quindi Valeria aveva una massa tumorale, quindi un tumore in atto, in 3 punti, e attraverso la preghiera e l'unzione degli infermi ricevuta al primo incontro qui a Martinsicuro il 21, quando era 23 settembre, novembre del 2004, pochi giorni prima dell'intervento chirurgico, questa massa è scomparsa. Non è che è diminuita, è regredita, ha cominciato a invertire tendenza invece che ingrandirsi. No, no, no, proprio scomparsa. E lo stupore dell'equipe di Milano, che ha fatto le analisi prima e poi stava per fare l'intervento chirurgico, era quello di avere le analisi precedenti, in particolare scintigrafia addominale, proprio analisi precisissime, che rivelavano la presenza del tumore, la massa, i gruppi di eccetera, eccetera. Dice che questa massa, alla TAC fatta prima dell'intervento, non risultava. E quindi i medici erano proprio stupiti, non sapevano che pesci prendere, che facciamo, operiamo o non operiamo. L'equipe si era divisa in due scelte. Alcuni volevano andare avanti nell'intervento perché dicevano che le analisi precedenti erano più precise e più esatte dell'attacco, per cui era impossibile che la massa tumorale non ci fosse e casomai era sbagliata l'attacco. E l'altra parte di medici che dicevano invece che se si fosse operato e veramente la massa tumorale non c'era, erano passibili di una denuncia per aver fatto un intervento chirurgico inutile. Hanno deciso di soprassedere in quel momento, quindi hanno deciso di rimandare la decisione dell'intervento chirurgico dopo 3 mesi alle prossime analisi. Tre mesi, quindi nei primi mesi del 2005, alle analisi non c'era niente, e così nel 2006, così nel 2007, così nel 2008, così nel 2009. Lode al Signore perché finito con questa cosa.
4: Norma, tu sei argentina?
5: Sì.
4: E sei in Italia da quanti anni?
5: Da 35 anni.
4: Allora sei più italiana di me. Ecco, e allora che cos'è la tua situazione? Cosa è successo? Come mai sei venuta a questi incontri? E cosa ha fatto Dio per te? Tieni qui.
5: Nel 2007 mi sono sentita male e sono svenuta nel lavoro. Poi mi ha fatto tutti i prelievi, tutte le analisi, radiografie e mi è venuta l'artrite reumatoide.
4: Bella pezza.
5: Ho dovuto lasciare il lavoro perché non potevo lavorare, sono stata a letto per parecchio tempo e ho 2 figli. Non potevo non lavorare. Ho cominciato a pregare a Gesù sempre, sempre. Mi ha aiutato tanto.
4: Tu soffrivi? Soffrivi con le dolori da artrite reumatoide?
5: Non potevo lavorare, non potevo fare le faccendine di casa, niente.
4: Devi fare lo stesso perché chi lo faceva? La famiglia.
5: Mi ha aiutato tanto avanti. Mia mamma, però io per i figli dovevo farlo per forza. Mi alzavo il mattino, facevo la colazione a loro, poi andavo a letto un'altra volta e niente, non mi alzavo. Quando ho saputo, venivo sempre qui a pregare a San Gabriele, a Gesù, alla Maria, alla Vergine Maria. Quando ho saputo di Don Marco sono venuta qua, l'anno scorso, il mese di luglio, mi hanno detto guarda che Don Marco sta Martin Sicuro, Madre Teresa di Calcutta, sono andata sempre là, lei lo sa, mi ha visto. L'ho chiesto tanto Gesù. E l'ho detto, mi faccio una promessa io a lui, che lui mi aiutasse a guarire. E mi ha aiutato. Io vengo camminando da Martin Sicuro a Villa Rosa. Prima non lo potevo fare.
4: Aspetta, allora, quando è successo che il Signore ti ha guarito?
5: Io ho sentito l'altra volta che siamo stati qua, che era il giorno del Carnevale. Ero seduta sempre là in fondo, ho sentito un calore nel corpo e ho cominciato a piangere tanto. Mi sono sentita bene, mi sono sentita
4: e questo in che momento era? Durante la catechesi, l'adorazione eucaristica?
5: Durante l'adorazione eucaristica. Mi sono sentita questo calore che mi è entrato dentro la testa, nelle mani, nelle gambe, nelle ginocchia, perché le ginocchia mie non andavano più. E mi sono sentito pianto tanto, venendo poi Don Marco qua mi ha fatto l'olio sacro, mi sono sentita ancora bene. Sono andata camminando un'altra volta a Martinsicuro e quel giorno io sto benissimo.
4: Quindi è stato a febbraio, due mesi sono,
5: sì.
4: Un mese abbondante. Quindi tu non hai sentito più dolori?
5: No, ieri sono stata una signora e mi ha detto aiutavo a pulire l'appartamento perché lei non ce la fa, che sta lavorando. Sì, sono andata. Ho pulito un appartamento, ho pulito casa mia, ho aiutato le scale a mia sorella che ha pure una casa grande.
4: Sì.
5: E sto benissimo, mi alzo al mattino, faccio tutto adesso.
4: Puoi camminare Martinsicuro, Villa Rosa a piedi?
5: Di Villa Rosa, Martinsicuro a piedi. E domani proverò a mettermi una scarpe con un pochino di tacco che da 5 anni che non lo posso mettere più. E non vado più con la borsa perché il dolore che avevo nella schiena qua non potevo portare una borsa. Io vado senza borsa adesso, non ce l'ho.
4: Ti puoi mettere anche lo zaino tra poco?
5: Sì, sicuramente sì, qualcosa.
4: Benissimo.
5: Grazie.
4: Quindi dolore scomparso,
5: quando
4: le gambe,
5: Marco,
4: ginocchio,
5: avevo le dita
4: le anche...
5: così, tutto, perché le mani non le potevo muovere. Lavo i panni a mano, ho lavato a fare apposta perché, come si dice, una sfida che faccio con me stessa, no? Alzarmi al mattino a lavare qualcosa, anche gli asciugamani che sono pesanti. E sto bene, benissimo.
4: Lode al Signore. Gloria a te, Signore. Bene, grazie Norma.
1: Quindi Marco, abbiamo visto le testimonianze di Valeria, proprio la persona di cui lei ci ha parlato prima, una ragazza, per chi si fosse appena collegato con Maria Visioni, che è incredibilmente da un tumore maligno nell'addome e dopo un'intensa preghiera di guarigione, se vogliamo, un'intercessione di preghiera, di invocazione dello Spirito Santo affinché il Signore guarisse Valeria da questo terribile male, effettivamente dopo 3-4 giorni un'equipe medica constatò che la massa tumorale non c'era più nell'addome e dopo ripetuti esami che si sono costantemente fatti negli anni, da quell'anno, dal 2004 fino a 5 anni, fino al 2009, si è potuto dichiarare e conclamare la guarigione di Valeria. E poi abbiamo sentito quella di Norma. Ci vuole commentare questa?
0: Norma è una signora qui di Martinsicuro, meglio originaria, l'ho sentito dell'Argentina, ma immigrata da tanti anni e anche povera, quindi lì si vede proprio l'attenzione del Signore verso chi è più necessità. E con la malattia che aveva, l'artrite reumatoide, che è poco conosciuta, ma è tremenda come malattia, forse più dolorosa del tumore, e più lenta nello sviluppo, deformante. Questa povera signora ci aveva sulle mani una serie di bozze, proprio una per giuntura, che causavano, come avete sentito, il dolore mattina, pomeriggio, sera e notte. Soltanto i calmanti potevano tirare un po' in basso il livello del dolore, poi appunto l'effetto ritornavano su, non poteva lavorare più, aveva difficoltà a spostarsi, e una situazione di povertà che stava veramente in situazione difficile. Lei, avete sentito, ha avuto fede, questa donna, aveva sentito di questi incontri dove si pregava per i malati e ci si è buttata con tutto se stessa, perché per lei questa era l'unica via di salvezza. Ecco, l'artrite reumatoide è un'altra malattia che purtroppo non ha una cura che porta alla guarigione, sono soltanto cure nei sintomi per cercare di sfiammare un pochettino i reumi, ma nessuna cura riesce a guarire questa malattia. La malattia va avanti nel tempo, fa parte di quelle malattie autoimmuni, quindi che degenerative, è tremenda. Ecco, questa signora, avete sentito, mentre pregava, questa, io posso dire che non ho fatto niente di diretto per lei. Lei ha partecipato all'assemblea di preghiere come tutti, nel momento dell'azione eucaristica, ha sentito pregando per la sua guarigione, ha sentito questo dolore che si abbassava in intensità, poi successivamente ha ricevuto il sacramento entro gli infermi ed è scomparso del tutto. Da quella volta non ha mai più sentito dolore alle mani, quindi l'infiammazione è scomparsa, sono rimasti i reumi, diciamo così, le toppe alle giunture, ma non c'è più il processo di infiammazione che provoca il dolore e quindi la inabilità al lavoro, ai movimenti, eccetera. Questa signora adesso lavora, ha recuperato bene, lode a Dio con tutto il cuore perché è felicissima per questa grazia. Questa grazia è stata risolutiva quindi non solo dal punto di vista della salute, ma dal punto di vista della condizione della famiglia, lavorativa, anche risolto il suo problema della povertà.
1: Don Marco, perché è così difficile credere nelle guarigioni? Perché se il Signore guariva, Gesù guariva, la Bibbia ci parla continuamente della potenza divina per chi ha fede di guarire. Perché è così difficile crederlo quando ciò avviene?
0: Io direi che il primo motivo è dentro ciascuno di noi. C'è un grande problema a credere che Dio ci ama veramente. Il primo problema chiamasi incredulità, che è il nemico della fede. E questa battaglia tra incredulità e fede in noi è costante tutti i giorni ed è per tutti. Ma Teresa ne sapeva qualche cosa, perché lei è stata assalita negli ultimi anni della sua vita da dubbi tremendi sull'esistenza e sull'amore di Dio, quando questi sono stati per lei i grandi motivi che hanno condotto tutta la sua esistenza.
1: Quindi, il buio dell'anima
0: di Madre Teresa, proprio riguardo alla fede. Quindi c'è questa battaglia da fare e da vincere per diventare credenti nell'amore di Dio, credere che Dio è veramente padre e non padre padrone, ma padre che si è messo a servizio della vita dei suoi figli e ha sacrificato il suo figlio unigenito per gli altri figli che siamo tutti quanti noi, quindi a credere a questo livello d'amore di Dio infinito, chi ci riesce a farlo? In questo amore di Dio infinito c'è anche, chiamiamo il pacchetto delle guarigioni fisiche che sono state, dal punto di vista del maligno, uno dei danni che il diavolo ha messo nel mondo con il peccato originale in poi, dal peccato originale in poi, e che Gesù Cristo ha combattuto con il suo apostolato e ha fatto combattere gli altri quando mandava gli apostoli a annunciare il Vangelo, dando correlato all'annuncio del Vangelo anche il potere di guarire le malattie e di liberare le persone che ne soffrivano dalla vessazione dello spirito del male. E quindi
1: perché non c'è, non dobbiamo credere?
0: Cioè, è una cosa, noi abbiamo, leggendo sugli Atti degli Apostoli, una chiesa che, allora, prima di tutto Gesù Cristo, che l'aspetto delle guarigioni in Gesù Cristo è un qualcosa che veramente non conosciamo. Faccio un esempio tra i tanti per dire, non posso fare tanti, uno dice, tanti dicono, ma dice, non so se è volere di Dio che mi guarisce. Ma quando il lebbroso al termine del discorso della montagna andò da Gesù Cristo, si buttò ai suoi piedi e disse, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Gesù gli rispose, lo voglio, sii guarito. Non c'è una dichiarazione più esplicita del volere di Dio riguardo a una malattia che quel lo voglio lì, del Signore. Lo voglio, sii guarito. Non gli disse, no, tu mi servi perché devi portare con la tua croce il peso della salvezza di tante anime. L'essere anima vittima e quindi soffrire per la salvezza del mondo collaborando con la croce, esiste questo carisma, ma non è di tutta la Chiesa, è di qualche anima eletta, e sono le anime più belle e più grandi per il Signore, ma per tutti gli altri c'è la guarigione.
1: Quindi bisogna solo avere fede.
0: E poi credere nella potenza di Dio che è più forte di qualsiasi malattia, anche quando il professorone di turno dice che non c'è più da niente da fare, le cure non possono più produrre nessun effetto e massimo ci stanno 2 o 3 mesi di vita. Quello lo dice il dottore, bisogna vedere Dio che dice.
1: Se... E poi bisogna chiedere la guarigione, giusto Don Farina? Perché
0: certo.
1: Molto spesso io sento delle testimonianze di persone che nella loro estrema umiltà dicono sia fatta la volontà di Dio su di me, senza dubbio, ma chiediamo la guarigione, chiediamo la guarigione a Dio.
0: È proprio questa, qual è la volontà di Dio? Il Dio che noi crediamo e amiamo, un Dio datore di vita.
1: Esatto,
0: io sono venuto perché i miei
1: vita
0: abbiano se stessi per essere mia gioia, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano nell'abbondanza. Una vita portata sotto il peso della malattia, che vita è? Dal punto di vista umano
1: è giusto accettare le croci, ma anche è giusto chiedere al Signore la guarigione, la liberazione, la possibilità di ritornare in piena salute, ma per la maggior sua gloria, poi darne testimonianza.
0: Certo, sicuramente.
1: Questo è fondamentale, poi dare testimonianza della
0: croce. Qui bisogna capire bene cos'è la croce, perché abbiamo creduto a croci inutili. Per esempio, se fosse vero che uno quando è una malattia significa automaticamente che è una croce che il Signore dà per la salvezza del mondo, uno dovrebbe curarsi non solo non chiedendo la guarigione miracolosa del Signore, ma neanche con le medicine, perché se uno si cura con le medicine significa che vuole guarire e non vuole più portare la croce allora. È una contraddizione stupida questa, cioè uno, qualsiasi medico dice al malato che addirittura se trovasse abbattuto moralmente, che fai, mangia, devi credere alla tua guarigione, lo scuoterebbe perché il malato, l'etica del malato è quella di guarire, l'etica del dottore è quella di farlo guarire, è sempre la guarigione l'obiettivo da raggiungere quando c'è la triste realtà della malattia presente.
1: Ma come si fa a capire quando una croce appartiene alla volontà di Dio perché interviene nella salvezza del mondo?
0: La croce viene fuori quando uno comincia ad amare Dio e il prossimo, perché amare una persona, ecco, per Gesù Cristo amare Maria non penso significava una croce tanto grande da portare, ma amare Pietro che un momento sparava di non tradirlo mai e poi da lì a poco l'avrebbe bestemmiato e insultato per salvarsi la pelle al cortile del sommo sacerdote, beh insomma era più difficile amarlo. Amare i farisei che nonostante i miracoli, vedevano i miracoli di Gesù Cristo e poi cercavano un appiglio per gettare fango agli occhi della gente e negare queste grazie meravigliose. No, le guarigioni il giorno di sabato non si possono fare, è peccato, non stavano a pensare, guarda quel poveraccio lì adesso sta bene, siamo il Dio. E allora così, amare il Sinedrio, il sommo sacerdote che hanno decretato la sua condanna a morte come bestemmiatore perché aveva osato chiamarsi figlio di Dio, lui cencio di uomo e invece lo era veramente, quanto è costato al Signore, un prezzo molto più elevato, questa è la croce, quella che deriva dall'amore al prossimo di persone che portano peccati dentro di sé. C'è un prezzo da pagare per amare le persone tanto più grande quanto più grande il livello di peccato presente in ogni persona.
1: Giusto, però Marco è anche vero che la croce che ciascuno di noi porta è la lotta quotidiana, quotidiana contro il male. È questa lotta che fa di noi portatori di una croce, no?
0: Ah, bene. C'è il nemico di Dio che è in azione, il suo campo di libertà, il Signore lo concede perché è tanto grande che...
1: Ecco, parliamo anche un attimo del nemico di Dio, parliamo un attimo del maligno, perché è giusto essere prudenti, non esagerare nel parlare, nel dire, la Chiesa è sempre molto prudente in tutto quello che riguarda o gli esorcismi o la lotta comunque in genere contro il male, però parlarne serve anche a conoscere, serve anche a fare in modo che, in questo caso, chi ci ascolta possa essere cosciente che la lotta contro il male, essendo quotidiana, deve essere sempre presente nella vita di ciascuno di noi.
0: Per me, le note che sono immediato nell'apostolato, oltre il fatto personale di combattere e vincere le tentazioni, le prove che sempre lo spirito del male mette nel cammino di ogni persona, tanto più quando si lavora per il Signore. Ma ecco, posso dire, nel campo giovanile oggi, chi è che non sa che c'è la moda del satanismo?
1: No.
0: A tutti i livelli. Qui qualche anno fa c'è stata d'estate una rassegna di band giovanili delle superiori, fatte nell'anfiteatro qui vicino alla cappella di Madre Teresa. E su 8-9 concerti complessivi che hanno suonato, due hanno fatto musica rock leggera, gli altri hanno tutti fatto musica rock satanista, dove quello che cantava non una canzone, doveva fare un urlo il più straziante e strazioso possibile, deformato eccetera, per colpire con la paura gli ascoltatori, e così gli effetti delle chitarre, di tutti gli strumenti che accompagnavano questo canto doveva essere così, creare l'orrore. Questo per il satanismo che nella musica rock oggi domina, con alcuni personaggi grandiosi tipo Eminem e peggio ancora quell'altro Marilyn. E dopo, non so, oggi i ragazzi quasi tutti fanno l'esperienza di spiritismo, cominciano per gioco e poi ci cascano. E sì, qua maghi e cartomanti con lo studio operanti a mattina e sera sono superiori come numero a noi sacerdoti e ricevono più persone, la gente ci spende un sacco di soldi, ci sono maghi che sono grandi imbroglioni come quelli che si fanno della Striscia Notizia con le Iene, sono stanati, ma ci sono quelli che invece lavorano veramente con lo spirito del male, che lo invocano, gli chiedono servizi e cose di questo genere. E questa purtroppo è una realtà pastorale presente.
1: Vogliamo fare un appello a tutte le persone che vogliono rivolgersi a queste non so come definirle queste persone, maghi, non so come definirli.
0: Voglio guai, appello, Marco, questo è una cosa gravissima.
1: Quelli che ci scuotono, i ragazzi in particolare. È una cosa gravissima.
0: Il primo dei 10 comandamenti dice: non avrai altro Dio all'infuori di me. Chiunque cerca al di fuori di Dio una forza occulta, un potere da gestire per poter cambiare la vita delle persone, la propria, questo si butta in un baratro infernale tremendo e difficilmente riesce a uscire fuori da solo. Anzi,
1: vogliamo quasi capire, denunciare che molto spesso ci sono degli imbroglioni dietro ai cartomanti, o peggio ancora persone che si rivolgono al male direttamente per avere i loro servizi.
0: Certo, fanno così, quindi, anzi, che proprio sfruttano la sofferenza delle persone per avere soldi e potere, e lasciano le persone peggio di come si sono rivolti a loro. E
1: anche il gioco che alle volte si sente, facciamo una seduta spiritica, anche queste cose vanno allontanate.
0: Va detto proprio di no. Fermo, io ho letto il catechismo dopo cresima, sempre queste cose qua, dice, queste sono esperienze che non è uno deve essere curioso di vedere, di sapere di cose di questo, deve essere no, punto e basta, perché sono cose che fanno male.
1: Allora facciamo un passo indietro. Gesù, il Signore, nostro Dio, ci vuole felici, vuole la vita,
0: ci vuole sani
1: della vita, e ci vuole un percorso di santità.
0: Sì. Certo, e la sanità, la guarigione, non vorrei che si riducesse il cugino soltanto a guarigione fisica, la guarigione guarda tutto il nostro essere, è mentale, psicologica, affettiva e ancor più spirituale, quindi qui si parla dell'uomo in tutte le sue dimensioni dell'essere in salute, questa è la guarigione divina.
1: Vogliamo vedere qualche altra testimonianza?
0: Senz'altro.
1: Marco, quindi prego la regia di mandare la successiva, grazie.
6: Io volevo dire che anche a me Gesù mi ha guarito dall'ulcera. Molto tempo fa, cioè, questo problema è cominciato da quando ero piccola, tra la terza e la quarta elementare, ma io non lo sapevo. E praticamente io, ripensando, io cercavo di capire qual era la causa di questa, cioè di come era venuta, però non capivo. Finché venendo qui, siccome Don Marco parlava di un sacco di cose, tra cui anche le magie, io mi ricordo da piccola che qualcuno mi regalò dei cioccolatini, però cioè, non lo sapevo, mamma mi diceva di stare attenta, però io volevo mangiare, quindi ho mangiato, perché dicevo, ma è una cavolata, tanto che magia esiste, non esistono queste cose. Ripensando a quel tempo, oggi, anche quella volta da piccola mi sono accorta che dopo questo fatto mi sentivo male, c'avevo un malessere, ero molto stanca e mi cominciò questo problema dell'ulcera e anche del mal di testa. E passarono molti anni e io stavo molto male anche questi ultimi 2 anni a scuola, diciamo che è peggiorata. Era peggiorata la situazione perché io tossivo un sacco, perché avevo tutta una specie di reflusso, tutti gli acidi che mi salivano. E la mattina, certe volte quando andavo a sputare, sputavo un po' di sangue, però dicevo, ma da dove viene? Non è che so i denti, quindi stavo allo specchio, controllavo, però niente, cioè non capivo. Finché ero un po' spaventata e poi vedendo quando vomitavo, perché io avevo tantissima nausea, la mattina non mangiavo mai, era una cosa impossibile perché mi risaliva tutto, mi bruciava e vedevo che c'era un po' di sangue in questi succhi gastrici, però ancora non pensavo che il problema era lo stomaco e questo apparato digerente, pensavo che fossero i polmoni, visto che tossivo un sacco. E, poco tempo fa, quando io andai a fare una gastroscopia, tanto per controllo, ma era già passato tutto, perché io avevo cominciato, non so, l'anno scorso ho cominciato a venire a questi incontri di preghiera di pomeriggio.
7: Sei venuta proprio per questo scopo?
4: Sì. Si è venuta agli incontri per chiedere al Signore la grazia.
6: Sì, anche se all'inizio è stato difficile, perché ognuno pensa di non essere degno di ricevere una guarigione. Io non riuscivo a pregare, finché un giorno in cui io stetti molto male, stavo, cioè, mi sentivo malissimo, ho detto basta, non ce la faccio più, devo pregare per me. Allora mi sono decisa, sono cominciata a venire e ho pregato per me.
4: E ha detto al Signore la grazia e la guarigione, sì, prendendo unzione degli infermi.
6: Sì, facendo queste unzioni.
4: Che è successo?
6: E io ho sentito sempre, io del tempo fa ho sentito un grande calore, che praticamente sentivo questo fuoco che ardeva tantissimo, io non capivo che era. E stavo benissimo, e dopo che ho fatto, però non sapevo di avere questo, io sapevo solo che stavo molto molto male, e questo dottore mi disse: guarda, adesso non ci sono più le lesioni che avevi una volta, c'avevi prima si vede che c'avevi l'ulcera.
4: Un po' di ordine, scusa Claudia, quindi prima sei molto male così, poi hai avuto questo forte calore in che occasione? Durante una preghiera, durante un impegno?
6: Durante l'invocazione dello Spirito Santo.
4: Durante un incontro di preghiera?
6: Sì, sì.
4: Quindi di solito un segno della guarigione è proprio questo, il sentire un forte calore nel corpo, un calore fisico. Hai sentito questo, quindi poi sei andato a fare gli accertamenti in futuro, sì, quindi sì, tu già ti sentivi meglio. Quindi non
6: quella era solamente più per vedere così se c'è, perché io non pensavo fosse la causa lì, anche se era molto evidente.
4: Sì.
6: E io quando mi disse che c'avevo quest'ulcera, ripensai a tutto quello che avevo passato, ho detto: ah, è vero. E adesso oggi posso ringraziare solo Dio, perché mi ha fatto una grazia così grande. E io sto veramente molto bene, perché prima non ero così, io non riuscivo a mangiare, soprattutto la mattina, la sera, solo a pranzo, in cui dopo ti veniva fame. E anche il mal di testa, io da piccola avevo delle fortissime emicrane, poi dalle emicrane è passata cefalea, tutto un po' di emicrane, vabbè, in generale mal di testa, quindi stava peggiorava, se non avessi cominciato a fare questi incontri, a pregare, sarebbe peggiorato di più. Io mi ricordo un paio di mesi fa a scuola, stavo malissimo perché non andavano mai via questi dolori, persistevano, veni a chiedere le preghiere a Don Marco e lì comincia a alleviarsi questo mal di testa, e grazie al cielo, perché sennò era insopportabile. E vabbè, questa era la mia testimonianza.
1: Abbiamo appena ascoltato la testimonianza di una signora che era malata di ulcera, giusto?
0: Una ragazza giovane, Claudia, è una ragazza albanese che frequenta da tanto tempo la parrocchia, fa parte del coro, gruppo dopo cresima, bravissima ragazza. Questa ragazzina ha raccontato nella sua testimonianza che quando era piccola, nonostante la mamma avesse avuto l'acume di mettere in guardia dal prendere delle cose da persone che persone che hanno contatto col mare, mangiò dei cioccolatini e ha avuto come conseguenza la nascita dell'ulcera e dei mal di testa, che l'hanno accompagnata in maniera drammatica. La studentessa, quando le emicranie, era una tragedia studiare cose del genere, nonostante lei sia bravissima e abbia sempre avuto gli ottimi risultati, perché c'è una volontà di ferro sullo studio, quindi nonostante il problema dell'emicrania ha studiato lo stesso bene. E lei, come si sente la testimonianza nel suo cammino di fede, alla fine ha maturato il fatto di chiedere una grazia al Signore. Per questo ho detto che non è facile, ci si arriva pian pianino. Lei, sentendo le testimonianze, partecipando agli incontri, vedendo quelle, dice: ma allora forse anche per me il Signore prima non si sentiva degna di ricevere questa grazia. Poi l'ha chiesta e durante una di queste preghiere assembleari, lei veniva a prendere unzione dei infermi, l'ulcera è scomparsa e il medico curante gli era detto che non si vedono più le, come si chiamano, le lacerazioni dell'ulcera dentro nello stomaco, e i mal di testa si sono affievoliti. Adesso lei continua ancora perché deve arrivare a guarigione completa, quindi che il mal di testa sia scomparso del tutto. Tenace questa ragazza.
1: Che belle testimonianze. Oltre alle guarigioni, mi piace parlare di quel tipo di miracolo che non consiste in una liberazione, in una guarigione, ma in un evitare che qualcosa accada, come se qualcuno ti avvertisse, qualcuno di invisibile, vogliamo che sia l'angelo custode, vogliamo che sia nostro Signore attraverso i santi. E questa è l'esperienza di Marco.
0: Marco è un giovane bravissimo che ho conosciuto perché la sorella più grande d'età, che è stata anche una calciatrice della nazionale di calcio femminile, bravissima calciatrice. Lei in seguito a un tumore, un neomelanoma, si è ammalata di questa triste malattia e ha saputo di questi incontri di preghiera, è venuta con tutta la famiglia per chiedere al Signore una grazia della guarigione fisica. E poi, essendo giovane, insomma, abbiamo fatto su di lei proprio un, se vogliamo usare il paragone medico, un accanimento spirituale tra preghiere, un tenere infermi e tante cose. Lei ha fatto della malattia come il trampolino, quello dove ti si butta, cioè che va in giù, poi fum, ti spinge in alto e fa un bellissimo tuffo. Lei si è tuffata in cielo attraverso questa malattia perché era sempre sorridente, sempre accogliente, contentissima di pregare, mai sentiva una lamentazione né contro di Dio, né, anche la sofferenza fisica la sopportava senza fare scene, pianti, isterici, cose di questo genere. E il Signore, dico in questo caso, non l'ha voluta guarire. Lo sa lui perché? Perché è impossibile che non abbia risposto a tante preghiere, perché il Signore non si tappa le orecchie quando si prega con tanta fede per il bene di una sua figlia. L'ha voluta con sé, punto e basta. Lo sa lui perché so, questo sacerdote, che c'è entrata nel massimo dell'abbandono, dell'amore a Dio, dell'amore a tutti, è proprio salita al cielo come un'anima bellissima piena di luce. La conferma della santità di questa ragazza. Io penso così, penso, non so, sentì una predica e mi è sempre rimasto impresso, dice che Dio è come quando uno cammina sul prato con i fiori e guarda i fiori, se un fiore è ancora chiuso nel bocciolo lo lasci lì, non lo prendi, se il fiore si è già spampanato perché è passato il tempo di fioritura, peggio ancora, non lo prendi per niente, ma quando il fiore si è aperto al momento giusto e profumato, che fai? Ti chini, lo prendi e lo porti in alto. E così fa Dio quando trova queste anime belle che con meno anni di vita hanno raggiunto il loro culmine spirituale, che stanno a fare più a campare nel mondo. Se uno ha già raggiunto la sua bellezza spirituale più grande, Dio ti prende e ti porta in paradiso, che quella è l'ora giusta per entrarci. Io penso che sia così nel caso di questa ragazza, perché è veramente così bella la sua anima. E allora questo è stato confermato dopo perché il fratello, che di fede ha avuto più volte guai di incidenti stradali, fenomeni, e sempre invocando l'aiuto della sorella in preghiera è uscito fuori. L'ultimo, quello che ha raccontato nella sua testimonianza scritta e abbiamo pubblicato sul sito della parrocchia, è un incidente con la moto mentre tornava dal cimitero dove ha pregato per trovare la nonna, e stava andando nell'altro cimitero di San Benedetto per pregare davanti alla tomba della sorella. Ha avuto un incidente stradale che la polizia, che ha fatto dei rilevamenti, ha detto come è stato possibile che lui sia passato proprio in mezzo
1: a una barra di ferro e una quercia,
0: che neanche prendendoci la misura e buttandosi apposta ci si sarebbe riusciti a passare indenni per quanto erano stretti.
1: È la dichiarazione del comandante della polizia stradale, che dopo i rilievi del luogo dell'incidente ha raccontato, tra virgolette, quindi sue parole: neanche se avesse preso le misure sarebbe riuscita a passarci, perché è caduta esattamente tra una quercia e una sbarra di ferro di una vecchia strada privata.
0: Quello doveva essere un incidente mortale, non è avvenuto, è avuto un incidente ma non è avuta la morte. Lui ha avuto una vertebra rotta, se l'è cavata con qualche mese.
1: Come se qualcuno l'avesse preso e l'ha appoggiato a terra dolcemente. Sì. Infatti i suoi vestiti non presentavano né un graffio né macchie di terra o di erba.
0: Proprio così, così è successo. Quindi lui è convinto di una mano dall'alto che gli ha salvato la vita. Lui è convinto che sia stato...
1: Lo viviamo costantemente, lo viviamo. Perché tante volte diciamo, ma grazie a Dio, come è potuto accadere che non è successo,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Perché qualcuno quasi impercettibilmente ci ha avvisato, ci ha aiutato. È capitato anche tante volte a me di non prendere qualcuno per strada, anche se sono distratta, perché
0: sì, certo.
1: Immediatamente i miei piedi hanno frenato. Cioè,
0: certo.
1: Come se qualcuno ti suggerisce di farlo.
0: Sono convintissimo di questa cosa, e questo è il mondo spirituale invisibile agli occhi del nostro corpo, invece presentissimo, che ci aiuta nel momento giusto.
1: Ecco, ma la cosa che è più importante, che forse è una domanda difficile da fare a Don Marco, è perché tutto questo avviene qui. Cosa c'ha questa parrocchia di speciale?
0: Sicuramente niente altro che un po' di umiltà e un po' di fede nel Signore per queste sue grazie. E poi, non so, dice, per esempio, noi di oggi siamo l'unica parrocchia che non ha la chiesa, ha questo locale. E andando a ripensare al Signore, che Gesù Cristo dove è nato? Lui era re dell'universo, poteva nascere nell'abitazione meno indegna del mondo, che sarebbe stato in quel caso la reggia dell'imperatore romano, che era il pezzo grosso numero uno del mondo di allora. Invece lui è voluto nascere in una stalla. Quindi ha fatto, rispetto a tutti i bambini del tempo che nascevano in casa con la levatrice, una nascita di serie B. E San Francesco, innamoratissimo di questa cosa, inventò il presepio per potersi raffigurare l'umiltà del figlio di Dio fatto uomo, che ha scelto un posto umile per venire nel mondo, per essere più vicino ai poveri, per tanti motivi. Allora ecco, questo, Gesù Cristo agisce con più forza in un luogo umile, questo sicuramente.
1: Questo sicuramente, però io penso che ci sia anche una grande testimonianza, cioè probabilmente una sua sollecitazione a che queste persone testimoniano, perché probabilmente accade e la gente un po' per timidezza, un po' per riservatezza non lo dice altrove. Forse è un tipo di sollecitazione che anche lei fa, Don Marco, perché
0: questo,
1: la testimonianza è un dovere spirituale alla fine.
0: Ecco, se una persona che è guarita dal tumore dice i medici non potevano fare più niente, Gesù Cristo mi ha guarita, le ho chiesto e lui mi ha ascoltato, sicuramente dà una ventata di speranza a tutti quelli che sanno già che il loro destino è soltanto la morte fisica da lì a poco. Il dovere di testimonianza è importante, è importantissimo. Gesù lo dice che chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi non mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io non lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Scherziamo, quindi è una questione proprio di fede.
1: È un invito quindi che stiamo facendo anche a chi ha vissuto delle esperienze dirette.
0: Quando raccontate, a costo di essere presi in giro, di essere giudicati malamente stupidi dalle persone, atei, volutamente tali. Questo non ci deve importare per niente, perché Gesù Cristo è lui l'unico del quale temiamo il giudizio, non certo di quello delle persone lontane avverse a lui.
1: Certo, chi crede deve credere nella guarigione e nella liberazione, perché Gesù lo ha fatto, lo ha detto e ha delegato.
0: Lo ha fatto, ha comandato agli apostoli, quando, addirittura, non so se ci rendiamo conto, bisogna leggere bene il Vangelo, quando Gesù Cristo mandò i 12 a collaborare al suo apostolato, villaggio per villaggio, dove lui poi si sarebbe recato in secondo momento, mandò delle persone che fino a pochi mesi prima facevano i pescatori, un altro faceva il settore delle tasse e cose di questo genere, quindi non erano grandi carismatici o persone che hanno fatto 10 anni di teologia, laureati in qualche cosa, persone semplici, intellettuali, persone che avevano forse un grande amore per il Signore, questo sì, avevano lasciato tutto per seguirlo. E Gesù Cristo ha dato a loro il compito, numero uno, annunciare la parola, questo sarebbe la guarigione spirituale che resta sempre a base di tutto, e poi la guarigione accompagnata, la guarigione fisica e della liberazione degli spiriti del male. Quindi queste sono sempre state dall'inizio le componenti dell'apostolato del Signore. Non c'è un apostolato solo verbale, c'è un apostolato dell'annuncio della parola accompagnata con i segni che confermano quello che la parola annuncia. E oggi deve essere ancora così. La Chiesa tutta deve riprendere questa grande realtà dell'annuncio della parola accompagnata con i segni.
1: Associazione Madre Teresa di Calcutta, è una onlus.
0: Sì.
1: Di cosa si tratta?
0: Questo è stato il piccolo tentativo che mi ho fatto di vivere l'apostolato di Madre Teresa nei confronti dei poveri. È nata nel 2006 questa associazione, l'abbiamo fatta per rispondere alla crisi economica, dove si è creata una serie infinita di nuovi poveri, a volte in maniera drammatica, delle persone che hanno perso il lavoro. E qui non so, una cosa caratteristica, basta che una famiglia stia pagando il mutuo, se uno dei due coniugi perde il lavoro, già va in stato di povertà perché i soldi che entrano non bastano per coprire tutte le spese. Quindi per diventare poveri oggi basta pochissimo. E le famiglie dove tutti e due i coniugi hanno perso il lavoro? Viviamo delle situazioni tremende, da noi hanno chiuso tante fabbriche, quindi la zona industriale, l'ultima, cioè per dire il nome, 160 operai, tutte senza lavoro, è diventato difficilissimo vivere. E allora ecco, facendo appello a chi invece non ha di questi problemi, perché ce ne sono tanti che non ce l'hanno, di condividere il loro benessere con il malessere di tanti, e attraverso questa associazione facciamo questo scambio da chi ha di più verso chi ha di meno. L'associazione è una onlus perché le onlus sono quelle che hanno la possibilità di scalare le offerte del proprio reddito, e quindi è più facile contribuire economicamente attraverso questa forma. Abbiamo un budget, questa situazione è piccola, sui 25.000 euro all'anno di donazioni fatte in diverso modo, quindi interveniamo nella spesa, nel pagamento totale o parziale delle bollette, gli affitti, rate di mutuo e più quello che si può fare come consulenza, perché ci sono poveri che sono poveri non soltanto di soldi ma anche di testa, e quindi vanno educati a vivere bene e a saper gestire bene i propri soldi. E quindi questo è il tentativo di adesso, ecco, di rispondere all'appello caritativo nato dalla crisi, tuttora in atto e tuttora in sviluppo purtroppo, della situazione italiana.
1: Prima di lasciarci Don Marco, vuole dare ai nostri telespettatori qualche riferimento, sito web, telefono o anche la giornata in cui, gli orari in cui avvengono le preghiere di intercessione qui in parrocchia?
0: Sì. E qui in parrocchia la facciamo, siccome il locale non è tanto grande, facciamo in due domeniche pomeriggio. Adesso quella del mese di ottobre saranno la domenica 20 per la zona Marche, domenica 27 per la zona Abruzzo. E poi ecco, per situazioni particolari cerco di essere presente il più possibile, a parte dell'incontro massivo. Oggi devo andare in ospedale a trovare un bambino, madre di 5 anni, di tumore al cervello, che è una situazione tremenda, e a pregare per lui. E poi, ecco, se uno guarda il sito, adesso è stato di rifacimento, il sito parrocchiale è www.parrocchiamarieteresa.it, però adesso è fermo perché stiamo facendo un sito nuovo, migliore. In questo sito nuovo ci sarà la possibilità di interagire, ci saranno delle videoconferenze con dei cicli di catechesi anche quali ci potrà iscrivere e partecipare, ci sarà un videogruppo di preghiera, quindi con con video comunitari tipo Hangout di Google, dove si farà un gruppo di preghiera, ognuno stando a casa, e ci si vede e si prega insieme, e tante altre cose. E poi c'è l'altro più adatto per tablet e smartphone, www.marieteresatv.com.
1: Prima proprio di salutarla, sì, e ultimare, dica qualcosa ai giovani che ci stanno ascoltando.
0: Amate Cristo con tutto il cuore, la mente e le forze, e buttatevi su di Lui, perché il modo migliore di vivere la giovinezza è quello che è più gioioso, è quello che più realizza. E poi la cosa migliore è di scoprire la propria vocazione e missione, perché Maria, quando aveva 15 anni, se avesse voluto diventare l'attrice più brava del mondo, la cantante più famosa, l'atleta con più medaglie d'oro della storia, non avrebbe avuto tanto rispetto a quello che gli voleva dare Dio, di farla diventare madre del suo figlio. Quello che Dio ha in mente su di noi, la vocazione e la missione che Dio ha in mente su ogni giovane, è di gran lunga di più di quello che ognuno può pensare per se stesso nel migliore dei casi.
1: Cari telespettatori, abbiamo conosciuto Don Marco Farina, un sacerdote di Martinsicuro della parrocchia di Madre Teresa di Calcutta, un uomo a servizio di tutti. È stato veramente un piacere parlare con lui. Abbiamo conosciuto un sacerdote che fa bene il suo lavoro, a servizio dei poveri, a servizio dei giovani, a servizio dei malati, a servizio di tutti coloro che hanno bisogno di una parola, la parola di Dio. Grazie e una buona serata.
0: Buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. Tu da dove vieni, come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di avvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato, ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi, il passato. Come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

Ringraziamo il Signore che ci ha chiamati, accolti, ad incontrarlo anche stamane. Lo ringraziamo in particolare per Patrick, che ha ritrovato la salute. E lo ringraziamo anche per Fabio, perché venga accolto nel suo paradiso dove lui ci attende. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvarci con la croce del tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Tutto al suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare il lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre, ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Benedetto il Signore, mia roccia.
4: Benedetto il Signore, mia roccia.
3: Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido.
4: Benedetto il Signore, mia roccia.
3: Signore, che cosa è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero. L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
4: Benedetto il Signore, mia roccia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono: Elia. Altri: uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Per comprendere chi è il Signore Gesù vi sono due metodi molto profondi. Il primo, dalla rivelazione. Gesù si comprende dentro la rivelazione che Dio fa a noi mediante la sua parola, la Bibbia. Da lì si comprende chi è Gesù, perché da lì si comprende perché Dio si è fatto uno di noi. Si comprende perché Gesù è morto, si comprende perché Gesù è risorto. Dalla rivelazione si comprende tutto questo. Già il canto al Vangelo ci diceva perché Gesù muore, perché deve morire. Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto di molti. È venuto per riscattarci e per servire, è venuto per amore. Tutto si comprende dentro la rivelazione. La seconda cosa, si comprende per esperienza. Comprendere Gesù della rivelazione, cioè veramente come Dio ha mandato Gesù e perché l'ha mandato, si comprende dentro un'esperienza che si fa con il tempo. Con il tempo, con la meditazione, con la preghiera, come faceva Gesù, si trovava in un luogo solitario a pregare, sempre di più si comprende nella propria esistenza perché Gesù ti vuole bene, perché Gesù è morto per te, si comprende un perché e si ringrazia tanto il Signore. Prima lettura, Coelet, come abbiamo detto anche ieri, Coelet vuol dire la persona che nell'assemblea predica, per quello che si è chiamato anche ecclesiastico. Ecclesia, la chiesa, la persona che predica. Coelet era il predicatore nell'assemblea. Lui riflette molto sulla vita e vede che ogni cosa ha un suo tempo, però ogni cosa si ripete. Ogni cosa ha un suo tempo nella mia vita, ogni cosa si ripete. Ogni giorno dormo, ogni giorno mi rialzo, si ripete tutta la vita. Ogni giorno lavoro, ogni giorno parlo e ascolto gli altri parlare e si ripete. Ogni giorno faccio una cosa, poi faccio l'altra e si ripete e tutto passa. Il giorno di ieri è passato, non torna più, diventa vanità, cioè diventa un vuoto, come dice anche il Salmo. L'uomo è come un soffio, tutti i giorni ombra che passa, perché passa. Questo l'avevano capito anche i grandi filosofi greci, quando Eraclito, guardando questo, scrive una frase che è rimasta dentro nel cuore di tutti, in greco, panta rei, tutto passa. Coelet capisce questo, tutto passa. Cosa devo fare in questo mondo allora, dice Coelet? Sai cosa devi fare? E qui entra un'altra filosofia, gli epicurei.
Semplice. Godi di quello che mangi oggi. Godi della Coca-Cola che bevi oggi. Godi del sole che c'è oggi. Godi dell'acqua che c'è oggi. Oggi, oggi, oggi. Perché domani non sai se sei vivo. Questo non lo sai e neanche lo puoi prevedere. Però godi oggi. È il godimento di questo tempo. Però dirà anche alla fine di questo libro, tanto profondo, tanto tragico. Sapete cosa dice? Vede un uomo morto, va nel campo, vede un cane morto. Qual è la differenza? Morto uno, morto l'altro. Coelho non credeva nell'aldilà, era un po' così. Morto uno, morto l'altro. Un cane morto, un uomo morto, è lo stesso. Non solo. Vede uno tanto famoso, morto, e un altro, un povero contadino vivo, che lo guardava morto. E scrive, è meglio un asino vivo che un leone morto, perché sei morto, sei più niente. Eri ricco, eri, ma non sei più niente. È un po' una sapienza umana profonda che entra dentro la persona umana e medita. Però termina questo libro tanto profondo e tanto tragico. In questo modo, senti un po', fai così, vivi bene la vita che hai, osservi i comandamenti che ti fanno bene e in questo modo godi della vita. Ecco Coelet, uno sguardo profondo sulla nostra esistenza, vero e reale, non ancora però uno sguardo che ci porta a realizzare una cosa fondamentale nella vita. Perché vivo? Ecco il problema. Perché vivo? Il senso della vita. Il senso della vita ce lo dà questa rivelazione profonda che ci dice, sai perché vivi? Perché ti ho inviato, ecco Gesù nel Vangelo, sono l'inviato per una missione. Ah, questo sì, ti ho inviato per una missione, devi scoprire qual è la tua missione, devi scoprire il tempo di cui Coelho non parla, di grazia. Il tempo in cui tu fai del bene e quel bene rimarrà per sempre, per tutta l'eternità. Devi scoprirti in questa maniera, come Gesù si è scoperto profondamente, figlio dell'uomo. Mai dice lui Messia o figlio dell'uomo, veramente uomo in questo mondo, ma un uomo che si chiama Gesù e che è il figlio di Dio. Ecco la scoperta profonda che c'è dentro il figlio di Dio.

0: anche stamane, riuniti dallo Spirito Santo e nello Spirito Santo, per mezzo di Gesù, che è la via, il cammino, il ponte tra Dio e noi, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre, onnipotente, giusto e misericordioso. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Please open our hearts so that we may understand tonight's Advent message.
0: Signore, ascoltaci.
2: Dona la luce a tutti i fratelli e sorelle che ancora cercano di lottare per uscire dalla vita. Ascoltaci.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo subito tutti i malati, non i gravi, le libertate che vinceranno il tuo ciclo di penitenza.
0: Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo per la Santa Chiesa, per Papa Leone, per tutti i vescovi, i cardinali, tutti i ministri. Oh, Signore, che la Chiesa possa ancora essere guida, luce per il mondo che vive senza Dio. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
5: Preghiamo per tutti i moribondi e per le armi del purgatorio.
0: Signore, ascoltaci.
6: Ringraziamo Signore per questo tempo, per il Vescovo Aldo che è stato con noi, ha raccolto con le sue parole, la sua presenza. Preghiamo per lui. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
6: Vogliamo pregare anche per tutti quelli che cercano un lavoro, in particolare preghiamo per Vincenzo, per Monica, per la loro vita, per il loro futuro. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo anche per tutto il gruppo di San Vittore Martinez che sono a Međugorje, perché tanti cuori si possono aprire.
0: Signore, ascoltaci. Padre buono, Padre santo, manda su di noi la presenza dello Spirito Santo, perché il giorno di oggi sia per ciascuno di noi un giorno di grazia e di bene. Te lo chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
7: Amen. 105. 105.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la nostra salvezza, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo, Signore nostro. Uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te il nostro canto, proclamando insieme l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ci ami tanto, sempre vicino a noi nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati nel suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda lo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo.

corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte in croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa è il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con lo Spirito Santo. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, i nostri Vescovi, il Collegio Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo di Dio. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti noi, perché, condividendo i dolori, le angosce, le gioie e le speranze, portiamo a tutti l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati dei nostri cari che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo cammino, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti a questa Eucaristia, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con la tua croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
2: Canto finale 231, 231.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami

trattiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.
Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi.

infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì ero andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede.

Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a lui e deponi ai suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace, è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a lui, ho consegnato tutto a lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no? È normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale e la cosa fondamentale che è fare ogni cosa per lui e quindi vivere quell'istante per lui, riacquisti la pace. Perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale. La giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi e sentire questa presenza della Madonna della misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero. Ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda. Le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dei capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
1: Lode. Fratelli e sorelle, non c'è luogo più singolare di questo dove poter sentire rivolta a ciascuno di noi questa domanda. Per te, Gesù, chi è? Uno fra tanti? Uno che determina la storia? Un personaggio importante, un profeta, o è colui che ci salva dalla morte, dal male e da ogni tristezza? Con il salmista anche noi in questo luogo vorremmo dire, Gesù, tu sei la roccia del mio cuore. Questa roccia, questa forza, questa grandezza, questa immensità che porta in sé il tempo dei secoli, dei millenni, ci dice, ci ricorda che solo Cristo può essere la roccia del nostro cuore e solo in Lui possiamo vivere in maniera significativa il tempo che Dio ci dona. Insieme alla nostra vita, il tempo che abbiamo è la cosa più importante. Tant'è vero, a volte, quando vogliamo donare qualcosa a qualcuno, ci preoccupiamo che cosa comprare, cosa regalare, come sorprendere l'altro. Ma se ci pensiamo, il tempo che dedichiamo agli altri è la cosa più importante, il dono più grande, perché quel tempo non lo recuperi più. E allora diventa dono. Ma nella misura in cui viviamo il nostro tempo, anche il tempo cronologico della nostra vita, come ci diceva il Coelet, questo libro della Sapienza, che appunto ci fa riflettere sulla dimensione del tempo, e questo tempo che stiamo vivendo qui è un tempo di grazia. In una società che fa fatica ad avere tempo, rincorriamo il tempo. Tutto deve essere velocissimo per recuperare tempo. E difatti poi non vivere il tempo fino in fondo. Il Signore qui ci ricorda che non possiamo aggiungere nemmeno un minuto alla nostra vita e che tutto il tempo della nostra vita è chiamato a trasformarsi in un tempo di grazia, appunto da Cronos a Kairos, come ama la lingua greca, un tempo cronologico che mi affanna e talvolta mi dispera, perché quando vedi che il tempo passa viviamo di nostalgie, di fatiche, e ogni tempo il Signore ti dice: fa che ogni tempo sia visitato da me, dalla mia grazia. E quindi questo tempo che stai vivendo qui sia un tempo non occasionale, non casuale, ma una Dio incidenza, un tempo di grazia in cui Gesù dice a te: in questo tempo io ti chiedo, io per te chi sono? E guardando Michele Arcangelo, vogliamo deporre qui ogni nostra tristezza, tutto ciò che appesantisce il nostro cuore, il male che abbiamo ricevuto o che abbiamo causato, le nostre fatiche, i nostri fallimenti, le preoccupazioni, talvolta anche il desiderio di vendetta o addirittura la tentazione di odiare, la rabbia. Il tempo talvolta ci gonfia di rabbia, motivo di tante delusioni o crisi. Veniamo qui dall'Arcangelo per aiutarci a liberare da tutto questo e dire: Signore, sii tu la roccia del mio cuore, dei miei affetti, dei miei pensieri, del tempo che mi doni da qui fino a quando tu vorrai. E aiutami a trasformare con la tua grazia, col tuo Santo Spirito, questo breve tempo cronologico in un tempo di grazia, cioè in un tempo eterno, in un tempo d'amore. E l'Eucaristia che stiamo celebrando è la grazia per eccellenza.